sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Cittadino, fratello, artigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera fischia al vento e in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli

altro che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna. Ed il nemico attuale è sempre quello uguale a quel che combattemmo sui nostri monti ed in Spagna. Uguale la canzone

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Bielizza.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se puoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne.

I compagni di Radio Grad e di Gemini Network sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagine e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Radio Grande.
1: Dalla parte giusta della barricata.
2: Tuo marito non lo sopporti più. Con un figlio di mezzo.

pomeriggi scialbi, scrivendo versi. Dove sono i miei pensieri? Forse li ho persi, sono andati appresso a ciò che è incompatibile. Stelle nelle sere che sembrano chimere, che mi attraggono, mi aspettano, ma inspiegabilmente mi avvicino.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: In ben 3 anni di legislatura il governo Meloni ha approvato 78 programmi di riarmo. Gli stanziamenti sono per più anni e ammontano a circa 36 miliardi. È questa la denuncia che arriva dall'Osservatorio sulle spese militari italiane, Milex, che periodicamente aggiorna la situazione relativa al riarmo. Ora, il dibattito politico sulle spese militari italiane è sempre abbastanza caotico, perché non si inseriscono ad esempio nel novero delle spese militari tanti impegni di spesa come quelli delle missioni militari all'estero o come le ricerche che vengono fatte per la ricerca per costruire delle tecnologie duali valide in campo civile ma soprattutto in campo militare, che poi sono strumenti indispensabili per operare quel salto tecnologico indispensabile per le imprese di guerra. E se il dibattito è abbastanza spittico, è utile da parte nostra fare il punto invece della situazione, farlo con puntualità, perché c'è un problema fittizio rappresentato da quanto spendi per la difesa in rapporto al prodotto interno lordo. Sappiamo che gli Stati Uniti vogliono disimpegnarsi dalla guerra in Ucraina dopo aver già ottenuto un accordo che riserva agli Stati Uniti gran parte dei metalli rari posseduti da quel paese, e scaricare su un'Europa che ha sempre meno risorse economiche il sostegno al Zelensky e all'Ucraina. Ora, guardando con attenzione il documento di programmazione finanziaria e di bilancio, nell'autunno scorso si ipotizzava un aumento graduale della spesa militare. Un aumento graduale che avrebbe dovuto, nell'arco di un decennio, portare a una crescita esponenziale delle risorse destinate alla difesa. Proprio nei giorni scorsi, sul finire del mese di aprile e per tutto il mese di maggio, abbiamo avuto invece una serie di notizie altalenanti. Una parte di quei soldi destinati alla difesa, il governo vorrebbe dirottarli verso un maggior sostegno, diciamo, alle imprese, alle famiglie, per far fronte al rincaro dei prodotti, dei generi elettrici, insomma, dell'energia. Ora, per quanto sia approssimativo qualunque tipo di ragionamento, perché dovremmo prendere incredibili voci e includerle nella reale spesa effettiva, nella spesa effettiva in campo militare, perché la spesa dichiarata è sempre inferiore a quella reale, possiamo parlare che l'Italia, insomma, è attorno al 2%, che poi era l'obiettivo minimo prefissato dalla NATO. E il ragionamento che fa Milex è tuttavia un altro. Siamo di fronte a un'operazione contabile, secondo Milex, che include anche delle voci non riconducibili alla spesa militare pura. Questa è una delle osservazioni che vengono fatte rispetto anche a quanto dice il governo. Allora, in attesa di capire come il governo rimodulerà determinati percorsi, se il 2% della spesa militare comprende anche spese che proprio militari non siano, se invece la spesa dichiarata dal governo italiano è effettivamente inferiore perché alcune voci che afferiscono alla difesa non sono inclusi, noi tuttavia ci troviamo di fronte a una di ipotesi e di letture che però rischiano di confondere le idee al lettore di un giornale o comunque a un cittadino qualunque. A dimostrare un concreto, reale aumento di spese militare ci sono altri dati. I 78 programmi avviati dall'aprile del 2023 ad oggi per ammodernare tutto il settore della difesa. Stiamo parlando di 279 carri armati Panther, di 24 nuovi caccia Typhoon, di 66 obici ruotati, di 2 nuove fregate, nuove navi spia della classe Clara, sottomarini, e stiamo parlando poi anche di altre spese, come i miliardi, sono quasi 9, per la progettazione di nuovi caccia Tempest, i miliardi per le batterie missilistiche SAMPT con i missili Aster, i miliardi per i 48 nuovi elicotteri d'attacco AV-249 Fenice. E questi impegni ci portano a circa 37 miliardi di euro. Questo è il risultato dei programmi militari della 19ª legislatura. E negli anni di governo della destra, negli anni del governo Meloni, sono state queste le spese sostenute per il riarmo e per ammodernare tutto quanto il settore della difesa. 78 programmi di riarmo in 3 anni, che hanno portato a quasi 37 miliardi di euro di stanziamenti pluriennali per i progetti di armamento, e una spesa che complessiva che dai 2 miliardi di euro del 2026 potrebbe passare a 2,7 solo nel 2027. Quindi, se il prestito SAFE è oggetto di mistero, se vogliamo prenderlo in toto o solo in parte, se c'è un bluff attorno ai fondi per le armi e manca effettivamente una trasparenza, il 2% dell'Italia certificato dalla NATO va comunque a nascondere quello che è l'effettivo impegno del riarmo da parte del governo Meloni, e l'operazione contabile, e non, come dice l'INES, per ora l'aumento reale di spesa militare, tuttavia non serve per capire che l'Italia sta muovendo invece passi da gigante verso l'ammodernamento di tutto il suo settore bellico, e lo fa soprattutto dando anche grande impulso alle aziende italiane produttrici di armi. Detto questo, bisogna passare a spendere due parole rispetto a due argomenti. Il 2% probabilmente è stato dichiarato, ma non raggiunto per poco, per quanto riguarda il 2% della spesa militare. C'è qualcuno che dice che siamo al 2,01, qualcuno che dice siamo appena sotto il 2, ma in realtà tutte queste voci nascondono un impegno concreto in campo militare del governo italiano. E poi sono due considerazioni sul SAFE. La prima è che si tratta di un prestito, quindi o che si prendono pochi o tanti soldi, quei soldi vanno restituiti. E poi tagliare voci di spesa nel bilancio statale per liberare risorse da indirizzare al settore della difesa è anche questa una scelta politica. E potremmo anche dire che nel rapporto annuale del 2026 del World Economic Outlook, risale alla primavera del 2026, il Fondo Monetario esplicita che qualunque aumento credibile della spesa militare, se non vuole avere delle ricadute sulla stabilità fiscale, richiede una sorta di mix, un mix di aumenti delle entrate e compensato da tagli alla spesa pubblica. Quindi la spesa sociale di fatto viene ridotta, si taglia la spesa pubblica, lo si fa in maniera sistematica, anche se in maniera non plateare, per evitare contestazione di piazza, e i paesi che hanno delle situazioni debitorie delicate, l'Italia è tra questi, rischiano realmente un indebolimento, diciamo, della cosiddetta resilienza economica, per usare i termini del Fondo Monetario Internazionale, e sono alle prese con un mix: aumentare le spese militari di poco, ma crescerle, andare avanti con i progetti di ammodernamento, e inevitabilmente con un'economia che stagna, andare a tagliare alcune voci della spesa pubblica. Questo è quello che accade ogni volta che noi andiamo a parlare di spese militari. Il riarmo è reale ed è in corso, le risorse dovranno essere trovate da nuovi prestiti, contratti con l'Europa, contratti con, sicuramente con le banche, ma nello stesso tempo quello che nessuno dice è che sarà possibile sostenere il riarmo solo tagliando delle voci di bilancio. E queste voci di bilancio sono sempre le stesse: la scuola, le pensioni, il welfare, la cooperazione allo sviluppo e la sanità.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: sentito là. Ah, io non respiro più, mi sento che soffoco un po'. Sento il fiato che va giù,
1: va giù,
0: va giù,
1: va giù.
0: E va giù e non viene su,
1: non si rizza più.
0: Sento che però, no, che però qualcosa però, secondo me.

Tante volte ti ho vista passare, neanche fossi un diritto. Che non sai calcolarne il valore, se non lo devi pagare. Quante volte ho promesso di stare, e ti ho vista passare più in là, ma guarda dietro di te.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: In ben 3 anni di legislatura il governo Meloni ha approvato 78 programmi di riarmo. Gli stanziamenti sono per più anni e ammontano a circa 36 miliardi. È questa la denuncia che arriva dall'Osservatorio sulle spese militari italiane, Milex, che periodicamente aggiorna la situazione relativa al riarmo. Ora, il dibattito politico sulle spese militari italiane è sempre abbastanza caotico, perché non si inseriscono ad esempio nel novero delle spese militari tanti impegni di spesa come quelli delle missioni militari all'estero o come le ricerche che vengono fatte per la ricerca per costruire delle tecnologie duali valide in campo civile ma soprattutto in campo militare, che poi sono strumenti indispensabili per operare quel salto tecnologico indispensabile per le imprese di guerra. E se il dibattito è abbastanza spittico, è utile da parte nostra fare il punto invece della situazione, farlo con puntualità, perché c'è un problema fittizio rappresentato da quanto spendi per la difesa in rapporto al prodotto interno lordo. Sappiamo che gli Stati Uniti vogliono disimpegnarsi dalla guerra in Ucraina dopo aver già ottenuto un accordo che riserva agli Stati Uniti gran parte dei metalli rari posseduti da quel paese, e scaricare su un'Europa che ha sempre meno risorse economiche il sostegno al Zelensky e all'Ucraina. Ora, guardando con attenzione il documento di programmazione finanziaria e di bilancio, nell'autunno scorso si ipotizzava un aumento graduale della spesa militare. Un aumento graduale che avrebbe dovuto, nell'arco di un decennio, portare a una crescita esponenziale delle risorse destinate alla difesa. Proprio nei giorni scorsi, sul finire del mese di aprile e per tutto il mese di maggio, abbiamo avuto invece una serie di notizie altalenanti. Una parte di quei soldi destinati alla difesa, il governo vorrebbe dirottarli verso un maggior sostegno, diciamo, alle imprese, alle famiglie, per far fronte al rincaro dei prodotti, dei generi elettrici, insomma, dell'energia. Ora, per quanto sia approssimativo qualunque tipo di ragionamento, perché dovremmo prendere incredibili voci e includerle nella reale spesa effettiva, nella spesa effettiva in campo militare, perché la spesa dichiarata è sempre inferiore a quella reale, possiamo parlare che l'Italia, insomma, è attorno al 2%, che poi era l'obiettivo minimo prefissato dalla NATO. E il ragionamento che fa Milex è tuttavia un altro. Siamo di fronte a un'operazione contabile, secondo Milex, che include anche delle voci non riconducibili alla spesa militare pura. Questa è una delle osservazioni che vengono fatte rispetto anche a quanto dice il governo. Allora, in attesa di capire come il governo rimodulerà determinati percorsi, se il 2% della spesa militare comprende anche spese che proprio militari non siano, se invece la spesa dichiarata dal governo italiano è effettivamente inferiore perché alcune voci che afferiscono alla difesa non sono inclusi, noi tuttavia ci troviamo di fronte a una di ipotesi e di letture che però rischiano di confondere le idee al lettore di un giornale o comunque a un cittadino qualunque. A dimostrare un concreto, reale aumento di spese militare ci sono altri dati. I 78 programmi avviati dall'aprile del 2023 ad oggi per ammodernare tutto il settore della difesa. Stiamo parlando di 270 nuovi carri armati Panther, di 24 nuovi caccia Typhoon, di 66 obici ruotati, di due nuove fregate, nuove navi spia della classe Clara, sottomarini, e stiamo parlando poi anche di altre spese, come i miliardi, sono quasi 9, per la progettazione dei nuovi caccia Tempest, i miliardi per le batterie missilistiche SAMPT con i

0: spese con un mix, aumentare le spese militari di poco, ma crescerle, andare avanti con i progetti di ammodernamento e inevitabilmente con un'economia che stagna, andare a tagliare alcune voci della spesa pubblica. Questo è quello che accade ogni volta che noi andiamo a parlare di spese militari. Il riarmo è reale ed è in corso. Le risorse dovranno essere trovate da nuovi prestiti, contratti con l'Europa, contratti sicuramente con le banche, ma nello stesso tempo quello che nessuno dice è che sarà possibile sostenere il riarmo solo tagliando delle voci di bilancio. E queste voci di bilancio sono sempre le stesse: la scuola, le pensioni, il welfare, la cooperazione allo sviluppo e la sanità.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride e divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari, se il fascismo non fosse morto, potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda inerme, prigioniera in tirannica mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati a Non solo Cristina D'Avena dal vostro Giuseppe J. Bianchi. Ci ascoltiamo. Siamo fatti così. Fit Elio.
2: Siamo fatti così.

0: Figata questo duetto, ragazzi! Meraviglioso, meraviglioso.
1: Siamo proprio fatti così.
0: Prossimo brano in scaletta. Lui è un papero vampiro. Conte Dacula.

0: puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisse.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Mar. Estación Nacional.
8: Radio Romania Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio non parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 passi.
16: Radio Pirata, la radio nella radio.
17: Radio 100 passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne come sempre e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola. Infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961 invece Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti e rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan in questo podcast ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato, e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca questa canzone, perché una canzone di Lucio Dalla basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, lui dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro, e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti, o addirittura di una mancanza di socialità soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco, se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che era nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, Christian Ghibaud dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: c'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile, biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
3: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
4: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
3: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
4: No!
3: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos, il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
5: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
6: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
5: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
7: Iacchiappa Fantasmi.
5: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
7: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
8: 24 ore al giorno festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
9: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
10: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
11: Quale?
10: Mai incrociare i flussi.
11: Perché?
10: Sarebbe male.
11: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
10: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
12: Inversione protonica totale.
11: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non me la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante, perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi: l'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea al resto della ciurma. Ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque ad Anita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati, spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banalità.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Sole che sponde, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

bentrovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi a Non Solo Cristina, D'Avena si intende. E partiamo subito con Marco Lestro, Conan. Il barbaro, non il tappeto, il detective. Conan il barbaro, ve lo ricordate? Anni 90, senti che sono i milioni di merda.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Allora, quando i tedeschi fanno capire ai nostri che la guerra stavolta probabilmente ci sarà davvero e che comunque la Polonia loro la invadono, succeda quel che deve succedere, c'è un momento in cui Mussolini e i suoi ministri si guardano in faccia e dicono: no, dobbiamo dirgli di no, dobbiamo dirgli che noi non veniamo, noi non partecipiamo adesso. I tedeschi non la prendono malissimo, forse un po' se l'aspettavano, forse gli italiani sono sempre i soliti italiani e quello lo sapevamo già, forse sanno i tedeschi che l'Italia non è così forte come crede di essere, non la prendono malissimo.
4: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo il webinar con il professor Barbero organizzato dall'editore Zanichelli sull'ingresso e sul ruolo dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Buon ascolto.
5: Care professoresse, cari professori, buon pomeriggio. Sono Romeo Melloni e a nome di Zanichelli vi do il benvenuto in questo webinar. A tenerci compagnia come relatore il professore Alessandro Barbero. Ben arrivato, professore.
3: Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, naturalmente.
5: Se siete qui è perché il professor Barbero non ha bisogno di grandi preamboli e grosse presentazioni. Una cosa però ve la voglio dire. È fresca di stampa la nuova edizione del testo per le scuole superiori dal titolo La storia, progettare il futuro, scritto per Zanichelli dal professor Barbero insieme a Chiara Frugoni e Carla Sclarandis. Il titolo del libro allude alla funzione che la storia dovrebbe avere. La storia che ci trasmette qualcosa e serve a non dimenticare. La storia come maestra di vita. Per far sì che si possa trarre qualche insegnamento dalla storia, però, c'è bisogno della compresenza di due elementi. Qualcuno che la spieghi e qualcun altro che sia disposto ad ascoltare. Beh, in questo senso posso dire che la vostra ricca partecipazione di oggi non può che far ben sperare. A lei la parola, professore.
3: Grazie. Allora, il tema che avevamo concordato per questo incontro è l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e in particolare l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, anche se io devo dire l'ho inteso anche in senso un po' più ampio, cioè anche le prime direzioni in cui l'azione italiana si è sviluppata durante quella guerra. Devo dire che cercando di, come dire, costruire una scaletta per un argomento del genere non ho potuto non rendermi conto di come è un argomento che scappa da tutte le parti. Siamo tutti italiani, sappiamo benissimo com'è complicata e contraddittoria la vita del nostro paese. Capite bene che provare a riassumere i vari aspetti che riguardano un avvenimento clamoroso, enorme e drammatico della storia del nostro paese, come l'ultima volta finora che il nostro paese è stato coinvolto in una vera e duratura guerra e non in operazioni militari locali minori, ma una vera guerra, insomma, ecco. Non voglio dire che è impossibile, voglio dire che io non ci sono mica tanto riuscito a costruire uno schema realmente convincente, e questa excusatio non petita serve anche a dirvi che se avete domande puntuali, curiosità precise o comunque ci sono aspetti di questa faccenda che vi interessano particolarmente, i nostri amici di Zanichelli che leggono i vostri interventi, quando sia il caso, appunto, daranno spazio alle vostre domande per sostanziare e alimentare quello che io cerco di dire, d'accordo? Allora, Io stesso non mi ricordavo quanti morti noi abbiamo avuto nella Seconda Guerra Mondiale, ho dovuto andarlo a vedere. Si sa che nella Prima Guerra Mondiale noi abbiamo avuto grosso modo 600.000 morti, soldati morti al fronte o morti di malattia, perché una quantità terrificante dei morti della Prima Guerra Mondiale sono morti di malattia e non di pallottola nemica o di shrapnel. 600.000 morti, cioè una cifra immensa. La Seconda Guerra Mondiale non è rimasta nella memoria collettiva come un massacro spaventoso al pari della prima. La cultura del Novecento ha elaborato via via il suo orrore per la guerra, e in questo orrore per la guerra hanno avuto un ruolo centrale appunto le trincee della Prima Guerra Mondiale, gli attacchi a ondate in massa contro le mitragliatrici. Dopodiché, quando uno va a vedere, l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale ha perso comunque qualcosa come 300.000 militari morti, soldati, marinai, morti in Grecia, morti in Russia, morti in mare. Ma non solo, anche qualcosa come 150.000 civili italiani sono morti, perché la grande differenza della Seconda Guerra Mondiale rispetto alla prima è che lì le vittime civili all'improvviso, non che mancassero anche nella prima fra i profughi di Caporetto, ma è diverso. Nella Seconda Guerra Mondiale in quasi tutti i paesi le vittime civili improvvisamente balzano in primo piano e sono una quantità spaventosa. Quindi, come vedete, fra militari e civili non dico che arriviamo alle cifre della Prima Guerra Mondiale, ma quasi, tre quarti di quello. Noi nell'Occidente di oggi non siamo più minimamente abituati a una mortalità di questo genere. Ci abitueremmo di nuovo in fretta, se entrassimo di nuovo in una grande guerra destinata a durare anni, che vedesse il paese coinvolto in pieno, magari addirittura il territorio. Ci abitueremmo in frettissima, ma ora come ora non riusciamo, secondo me, ditemi voi se mi sbaglio, neanche a immaginare cosa possa voler dire che, per carità, nell'arco di alcuni anni, nell'arco di 4 anni, 500.000 italiani, 500.000 italiani muoiano di morte violenta dovuta alla guerra. Questo, come dire, per mettere innanzitutto in chiaro che noi stiamo parlando di una vicenda assolutamente sconvolgente, anche se poi naturalmente il paese ne è uscito, è entrato in una fase di crescita straordinaria come tutta l'Europa, no? I 30 anni del dopoguerra sono stati 30 anni, per carità, chi c'è vissuto dentro, pieno di paure, di timori, il timore della bomba atomica, ma poi in realtà era stata un'epoca di grandiosa crescita e anche di grande ottimismo, tutto sommato, no? E quindi anche quello contribuisce a far sì che la guerra, tutto sommato, no, passi un po' in secondo piano l'aspetto tragico della guerra. Lo tiriamo fuori quando capita di discutere con quelli che dicono: ma in fondo il regime ha fatto anche buone cose, e il regime, certo, appunto. Allora a quel punto di solito anche gli stessi nostalgici del fascismo finiscono per dire: ma sì, certo, l'alleanza con Hitler era meglio non farla, a parte le leggi razziali, ma poi proprio l'alleanza con Hitler e la guerra era meglio non farla. Lo si dice un po' così, quasi sorridendo, tutto sommato. Anche lì, voi vi rendete conto che l'Italia a un certo punto ha dichiarato guerra più o meno contemporaneamente prima all'Unione Sovietica e poi agli Stati Uniti d'America? Vi rendete conto? Provate a immaginare, cioè, l'Italia ha dichiarato guerra agli Stati Uniti d'America. Il bello è che era folle allora come sarebbe folle adesso, solo che allora nel nostro paese c'era un livello di impazzimento collettivo tale che non se ne accorgevano gli italiani, e quelli che li governavano non se ne accorgevano di cosa vuol dire dichiarare guerra all'Unione Sovietica o attaccare la Russia. Dopo di allora, che fare?
5: Professore, mi scusi se la interrompo, certo. Ma le sue parole mi hanno fatto venire in mente una domanda. Cioè, lei ha parlato dell'Italia che dichiara guerra all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti, e tutti noi, in quanto italiani, abbiamo in mente le immagini della folla di persone che si accalcò sotto il balcone di Palazzo Venezia in occasione della dichiarazione di guerra. Ma la maggioranza della popolazione era quindi favorevole o contrario al conflitto? E se c'era qualcuno contrario, aveva anche occasione di manifestare il proprio dissenso?
3: Allora, dunque, intanto precisiamo naturalmente che l'ingresso dell'Italia nella guerra non coincide con la dichiarazione di guerra alla Russia e agli Stati Uniti, quelle vengono dopo. L'ingresso in guerra che tutti abbiamo presente, perché tutti abbiamo visto quelle scene, appunto, tutti abbiamo nelle orecchie la voce di Mussolini, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia, no? Ecco, lì noi abbiamo dichiarato guerra solo alla Gran Bretagna e alla Francia, per carità, effettivamente. Dunque, vi dirò prima di tutto una cosa di metodo. È difficilissimo dire in due parole qual è l'umore di un paese di, forse allora quanti eravamo, 40-45 milioni di persone, è difficilissimo e anzi è impossibile sintetizzare gli umori di un intero paese. In storiografia, in linea di massima, la sensazione è sempre stata che il paese non fosse contento di entrare in guerra. Certamente le manifestazioni di entusiasmo che c'erano state allo scoppio della prima guerra mondiale, allo scoppio della seconda, ci sono state solo quelle orchestrate dagli apparati del regime. Però gli apparati del regime in realtà orchestravano davvero anche un consenso. Quando uno vede le foto di quelle piazze, ti dà l'impressione che quelli che stavano in piazza col cartello dicendo adesso ci prendiamo la Corsica, adesso ci prendiamo Malta, no, ecco, che quelli lì in un momento un po' anche loro di obnubilamento l'entusiasmo ce l'avessero davvero. Un entusiasmo di facciata quindi è stato costruito. Noi per fortuna però abbiamo anche i rapporti dei prefetti a Mussolini, i quali già negli anni precedenti puntualmente facevano vedere che il consenso al regime e alle sue scelte non era una cosa del sì o no, c'è o non c'è. Il consenso, anche se la cosa la sapeva soltanto Mussolini, perché i giornali non lo scrivevano ovviamente, il consenso degli italiani al fascismo era molto simile a quello che oggi il consenso ai vari politici, ai vari partiti, ai vari governi. C'è il momento in cui c'è un picco di apprezzamento, c'è il momento in cui invece da varie zone d'Italia i prefetti dicono qui comincia a esserci un po' di scontento. E anche sulla guerra bisogna distinguere da una zona all'altra. In Piemonte, per esempio, che era pieno di immigrati piemontesi in Francia, con i quali la gente rimasta qui manteneva dei contatti strettissimi, l'idea di fare la guerra alla Francia ha depresso in larga parte la popolazione montanara e contadina, per esempio. Ecco, in altre zone d'Italia magari quell'effetto lì c'era meno. Quindi è un discorso variegato. Nel complesso rimane comunque, secondo me, valida l'idea che la maggior parte entusiasmo scatenato ce ne fosse poco e artificiale. Poi molta gente avrà naturalmente anche detto stiamo a vedere cosa succede, perché quando hai la sensazione che però noi stiamo dichiarando guerra a quelli che stanno perdendo e che i nostri alleati sono fortissimi, invincibili, stanno stravincendo, allora anche tanti che sarebbero magari tiepidi, però si dicono, stiamo un po' a vedere cosa succede. Ci sono volute le batoste spaventose che abbiamo subito fin dal primo momento della guerra, di cui poi rapidamente parleremo se avremo tempo, per cominciare a orientare in massa l'opinione pubblica verso l'idea. Quale idea? Alla fine. Alla fine la gente, quello che ha cominciato a pensare, molta gente è, lui non è più quello di prima. Ne ha azzeccate tante, qui ha fatto proprio la stupidaggine della sua vita, è meglio mandarlo in pensione, lui, perché ci siamo stufati. Ecco, spesso non va molto oltre questo, la consapevolezza politica delle masse. Dopodiché, appunto, noi entriamo in guerra nel giugno del 40 e la guerra è già cominciata il primo settembre del 39 e i nostri cari e amati alleati, i tedeschi, hanno dovuto entrare in guerra da soli, perché noi non ci siamo andati. Allora, com'è la cosa? Voi sapete che sempre quando si parla di grandi avvenimenti storici e delle loro cause, bisogna sempre dire sì, un momento, ci sono le cause profonde, di lungo periodo, e poi ci sono le cause più ravvicinate invece. Allora, l'Italia mussoliniana era senza alcun dubbio un paese che programmaticamente voleva essere una grande potenza militare e voleva imporsi nel mondo anche e forse soprattutto attraverso la forza militare. E prima dello scoppio della guerra c'erano state varie prove generali di questo. C'era stata la campagna d'Etiopia, cioè una guerra coloniale facile in apparenza, in realtà dal punto di vista organizzativo e strategico uno sforzo colossale, gestito benissimo dal regime, che posto lo scopo, che a noi può sembrare ignobile, di invadere un paese membro della Società delle Nazioni e assoggettarlo, e i mezzi che anch'essi a noi possono sembrare ignobili, tipo lanciare i gas asfissianti vietati da tutti i trattati sui civili e sui combattenti appiedati del nemico, ecco. Ma al di là di questo l'operazione venne condotta con straordinaria, tutto sommato, mobilitazione di energie e capacità organizzativa, e quindi anche con grandissimo effetto propagandistico di successo per il regime. Poi c'era stata la partecipazione alla guerra di Spagna. Lì era andata un po' meno bene, perché, come dire, nella guerra di Spagna intanto noi siamo andati a aiutare gli spagnoli, i quali di quell'aiuto avevano bisogno, ma non erano contenti per niente che arrivassero gli italiani a dargli una mano, tutto sommato. E in quella guerra noi abbiamo mandato delle divisioni di cosiddetti volontari, i quali, quando poi uno va a vedere, erano per lo più gente a cui era stato detto: guarda che c'è questa possibilità, ci vai, vero? Ecco, e le nostre divisioni di cosiddetti volontari in Spagna non è che se la fossero cavata tanto bene, come dire, per accarezzare l'orgoglio nazionale possiamo dire che la volta in cui il corpo di spedizione italiano ha fatto veramente una magra figura con la sconfitta che ha subito nella battaglia di Guadalajara, anche dall'altra parte c'erano gli italiani, perché c'erano i battaglioni Garibaldi di volontari antifascisti italiani. In ogni caso, anche la guerra di Spagna rappresenta per l'Italia e per la Germania una dimostrazione del fatto che comunque si tratta di paesi forti, armati, aggressivi, ben disposti a usare la forza. Quindi, in prospettiva, il Mussolini, nei cui discorsi si trovano i riferimenti famosi agli 8 milioni di baionette, o al fatto che gli italiani devono imparare a farsi temere nel mondo, no? Ci sono questi discorsi, questi più privati, credo di ricordare, non nei discorsi pubblici, ma nei discorsi privati di Mussolini c'è il tema: basta con gli italiani, brava gente, basta col mandolino, no? Ecco, gli italiani devono farsi temere, per essere rispettati nel mondo bisogna essere temuti, essere forti. Quindi strutturalmente l'Italia fascista era un paese che spendeva molto in armamenti, intendeva usarli, aveva ben chiara l'idea di volersi affermare nel mondo come grande potenza attraverso la guerra, quando fosse stato opportuno.
5: Professore, ho due domande di carattere militare. Allora, la prima, se può meglio descrivere quello che fu l'intervento italiano in Spagna, perché cioè il motivo per il quale noi siamo intervenuti in Spagna, qual era il fine che volevamo raggiungere. E la seconda invece, sul fronte militare però delle Alpi occidentali, cioè perché noi sappiamo che siamo intervenuti in Etiopia, in Spagna, e dopo dichiariamo guerra alla Francia come maramanto, cioè la pugnaliamo alle spalle, e la Francia, già annichilita dalla Germania, ci blocca sulle Alpi occidentali. Che cos'era successo in questi anni? Qual era la percezione che aveva Mussolini dell'efficienza dell'esercito italiano?
3: Certo, certo. Allora, dunque, ma per quanto riguarda la Spagna, sapete, la guerra di Spagna è stato un momento di spaccatura, di polarizzazione del mondo. Non voglio dire come succede adesso sul campo della guerra in Ucraina, però tutto sommato anche oggi, mentre noi in Europa possiamo avere dai nostri media l'illusione che il mondo si sia schierato compattamente da una sola parte, come sapete bene non è vero affatto. Il mondo inteso come davvero il mondo, gli altri continenti, l'Asia, l'Africa, il Sud America, non è affatto schierato come crediamo noi occidentali nella guerra tra Russia e Ucraina. La guerra di Spagna, la guerra civile di Spagna, polarizza il mondo. In Spagna c'è un governo repubblicano che non è in mano ai comunisti, ma ha dentro comunque anche i comunisti, come ha dentro gli anarchici e così via, e c'è un'insurrezione di destra, conservatrice, reazionaria, cattolica, militarista, fascista tra virgolette, dirette, diciamo, perché Franco in realtà non fa una cosa fascista, lui si richiama piuttosto a una tradizione appunto di cattolicesimo reazionario, che col fascismo c'entra poco da quel punto di vista lì. Però chiaramente la rivoluzione, la rivolta dei generali cappeggiata poi da Franco è una rivolta che vuole imporre alla Spagna un regime reazionario. Quindi naturalmente c'è simpatia nell'Italia fascista e nella Germania nazista per i generali insorti. In Unione Sovietica c'è la deliberata volontà di aiutare invece il governo repubblicano e lo si fa concretamente. Le potenze, come si diceva allora, democratiche, i giornali italiani lo scrivevano non, come dire, senza nascondere lo schifo che provocava in loro questa espressione, le potenze democratiche, ecco, cioè la Gran Bretagna e la Francia, avevano simpatia per il governo, come dire, repubblicano, però mitigata dal fatto che lì dentro c'erano anche i rossi. E quindi in realtà, mentre l'Unione Sovietica ha aiutato sul serio con aerei, piloti, mezzi militari, carri armati, il fronte repubblicano, mentre l'Italia e la Germania hanno aiutato concretamente con aiuti militari Franco e i generali ribelli, le altre potenze occidentali sono rimaste in sostanza neutrali. L'Italia e la Germania hanno mandato forze in modo diverso. La Germania, che allora cominciava appena il suo riarmo, ha mandato essenzialmente aviazione. Sappiamo tutti con quale idea: sperimentare se funzionano davvero certe cose di cui all'epoca i teorici militari parlavano molto, del genere se l'aviazione da sola può distruggere un'intera città, no, ecco, Guernica è quello, l'esperimento della Luftwaffe. Vediamo, i teorici sostengono che con l'aviazione possiamo annientare una città, vediamo se possiamo farlo davvero, occasione grandiosa, facciamolo. Noi che siamo più vicini e più armati, sembra ridicolo pensare che noi fossimo più armati della Germania, ma nel 1936 era così. La Germania, dopo il Trattato di Versailles, era stata smilitarizzata e Hitler aveva appena cominciato ad armarsi. Lo fa a velocità supersonica, ma aveva appena cominciato. L'Italia invece era al massimo della sua potenzialità militare in quel momento. Quindi noi mandiamo aviazione, ma mandiamo anche la marina, i sommergibili italiani si lurano e affondano i mercantili spagnoli della Repubblica e mandiamo appunto truppe terrestri. L'idea è, qual è l'idea? Franco e i ribelli stanno pian piano conquistando la Spagna. Loro attaccano, loro si sentono più forti, sono più forti. Il governo repubblicano disperatamente per anni lotta per difendere un pezzo di Spagna libera sempre più piccolo. Le nostre forze vengono messe a disposizione di Franco per integrare appunto la sua linea, gli vengono assegnati dei settori in cui operare. Ripeto, ma basta vedere i film spagnoli anche degli ultimi di epoca nostra, diciamo, quando raccontano quell'epoca, gli italiani spesso non ci fanno una bella figura, ecco. Gli italiani arrivano lì dandosi delle arie, arroganti, presuntuosi e... Adesso gli spagnoli che fanno questi film in genere non sono più franchisti, ma anche gli spagnoli franchisti un po' di fastidio per questa presenza dell'alleato italiano ce l'avevano. Dopodiché, come dire, le truppe italiane sono state usate e nonostante qualche batosta hanno collaborato anche loro a questa guerra in cui appunto, ripeto, i rivoltosi erano sostanzialmente più forti e il governo repubblicano, i rossi, come diceva la nostra stampa, è stato progressivamente sconfitto. Quanto alla guerra contro la Francia, poi però torniamo un attimo al fatto che noi quella guerra all'inizio non volevamo farla, ma dato che c'era la domanda, diciamolo. Noi siamo entrati in guerra dopo un bel po' di mesi, perché di colpo la guerra aveva cambiato volto. Ma anzi, a questo punto riprendiamo la cosa come si deve. Noi, dopo l'Etiopia e dopo la Spagna, abbiamo forze armate che apparentemente sono molto forti e il mondo tutto sommato accetta che l'Italia è anche lei una grande potenza e perfino Hitler ci mette un po' per rendersi conto che in realtà lui è molto più forte di Mussolini e che la Germania è molto più forte dell'Italia. Ricordiamoci che Hitler è un allievo di Mussolini. Hitler considera Mussolini un modello, un ispiratore, ha un grande affetto personale per Mussolini, anche dopo, quando Hitler, del tutto scoraggiato nei confronti degli italiani, darà voce, come dire, a un disprezzo totale verso l'Italia e gli italiani durante la guerra, ma Mussolini lo salva sempre. E allora Hitler ci mette un po' anche lui, appunto, ripeto, per rendersi conto che l'Italia non è quella grande potenza che tutti ormai credono. Di fatto cos'è che succede? Succede che la guerra mondiale la vedono venire tutti. Tutti sanno che arriverà quella guerra. È impressionante, se uno legge, a me è capitato di leggere, per esempio, l'epistolario fra due grandi storici, Marc Bloch e Lucien Febvre, che sono i due fondatori delle Annales, i due grandi storici che hanno rivoluzionato il modo di fare storia nel Novecento. C'è il loro epistolario degli anni 20 e 30. Poi si ferma, c'è la guerra, nel 44 Bloch sarà fucilato dai tedeschi, come sapete. Nel loro epistolario, in tempo di pace, continuamente viene fuori il discorso fin quando durerà questa pace. C'è una lettera di Bloch, mi pare del 37, in cui ragionano su una cosa da fare sul lungo periodo, non so più se è un congresso di cui si parla fra un anno, e Bloch dice: ma dove saremo noi fra un anno? Magari in campo di concentramento. Ecco, la vedono proprio venire. La vedono venire anche i governi, e si armano. Tra il 35-36, quando Hitler ormai ha dimostrato chiaramente le sue intenzioni, e lo scoppio della guerra nel 39, le grandi potenze europee, Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Russia, si armano spasmodicamente. Armarsi vuol dire costruire carri armati, costruire aeroplani, costruire navi da guerra, dedicando a questo una percentuale del bilancio che, come dire, renderebbe felice l'onorevole Crosetto, una percentuale oggi per adesso inimmaginabile dei bilanci statali, veniva riversata negli armamenti. Ma armarsi non vuol dire solo costruire tanti carri armati e tanti aerei da guerra e tante navi da guerra, vuol dire anche uno sforzo spasmodico per il progresso tecnologico degli armamenti. In quei 2 o 3 anni gli armamenti vengono rivoluzionati. In quei 2 o 3 anni le aviazioni dei maggiori paesi europei, che fino a quel momento volavano su biplani come quelli della Prima Guerra Mondiale, migliorati per carità, ma sempre biplani, capite? Inventano lo Spitfire, il Messerschmitt 109, gli straordinari aerei che domineranno i cieli nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale. Quindi con il carro armato è la stessa cosa. Sui carri armati c'è un momento di progresso straordinario, sia nella tecnologia del mezzo, sia nelle concezioni dei militari che imparano come usarli e come usarli bene. Ma ripeto, la cosa più importante è il progresso tecnologico, che richiede investimenti. È pazzesco oggi rendersi conto che in un qualunque paese allora c'erano squadre di scienziati e di tecnici che contemporaneamente progettavano 10, 15, 20 diversi modelli di aerei da guerra, a molti dei quali poi il governo avrebbe detto sì, questo lo facciamo, dando appalti miliardari a fabbriche e imprenditori. No, ecco, un pezzo dell'economia in pieno sviluppo. L'Italia non ha una lira. L'Italia ha speso per il capolavoro, l'ho detto, un capolavoro della guerra d'Etiopia, somme terrificanti. Poi si è buttata nell'aiuto ai franchisti e anche lì ha speso moltissimo. La guerra, come sapete, costa in modo inimmaginabile. Quando tutti stanno spendendo disperatamente per migliorare i loro armamenti e accrescerli, l'Italia non ha soldi. In Italia tutte queste cose si fanno molto, ma molto meno. Quando si arriva al 39 e Hitler decide che è il momento di andare avanti senza guardare in faccia a nessuno, e il 1 settembre invade la Polonia, e per carità Hitler sperava che anche stavolta gliela lasciassero passare liscia, comunque non è che voleva fare la guerra alla Francia e all'Inghilterra, però era disposto a rischiare, si sentiva ormai abbastanza forte per rischiare. L'Italia Io non so, perché non ho mai studiato specificamente questa cosa, bisogna rileggere il diario di Galeazzo Ciano, bisogna rileggere quello che abbiamo dei dialoghi tra Mussolini e i gerarchi e i generali, però nel complesso mi sembra che si possa dire che quando in Italia si rendono conto che la situazione sta precipitando e che la guerra non arriverà forse l'anno prossimo, ma sta arrivando adesso, in Italia per un attimo si rendono conto che l'Italia non è pronta. Non credo che si siano resi conto fino in fondo di quanto fossimo rimasti indietro in quei pochissimi anni. Io credo che Mussolini e i fascisti credessero alla loro stessa retorica e che quindi l'Italia era forte, l'aveva dimostrato in Spagna, l'aveva dimostrato in Etiopia, che la nostra aviazione era fortissima e in effetti fino a pochi anni prima la nostra aviazione, come dire, vinceva una gara dopo l'altra, conquistava record mondiali. Il fatto che in quei 2, 3, 4 anni tutto quello che c'era in Italia era diventato obsoleto rispetto a quello che avevano i tedeschi e gli inglesi, secondo me non se ne sono mica resi conto, però che non eravamo proprio pronti, che non c'era un soldo e che non era il caso di buttarsi in una guerra mondiale, lì per un attimo se ne sono resi conto. E quindi, appunto, anche se noi avevamo fatto il patto d'acciaio con la Germania, eravamo ormai legati a filo doppio, quando i tedeschi nell'estate del 39 lasciano capire alla nostra politica, al nostro ministro degli esteri, Ciano, appunto, genero del duce, si fa tutto in famiglia naturalmente, no? Ecco, allora quando i tedeschi fanno capire ai nostri che la guerra stavolta probabilmente ci sarà davvero e che comunque la Polonia loro la invadono, succeda quel che deve succedere, c'è un momento in cui Mussolini e i suoi ministri si guardano in faccia e dicono: no, dobbiamo dirgli di no, dobbiamo dirgli che noi non veniamo, noi non partecipiamo adesso. I tedeschi non la prendono malissimo, forse un po' se l'aspettavano, forse gli italiani sono sempre i soliti italiani e quello lo sapevamo già. Forse sanno i tedeschi che l'Italia non è così forte come crede di essere, non la prendono malissimo. Cioè loro in realtà ci speravano comunque che l'Italia entrasse in guerra con loro, ma quando gli viene detto, non gli viene detto non entriamo, eh? Vabbè, questa cosa l'ho raccontata in un podcast che magari qualcuno avrà visto, ma insomma c'è quel momento famoso in cui il governo italiano stila la lista dei materiali da chiedere ai tedeschi, cioè ai tedeschi dobbiamo dire: certo che entriamo in guerra con voi, sì sì sì sì, peccato che sul momento ci servono alcune cose, e cioè 10 milioni di tonnellate di carbone, 5 milioni di tonnellate di acciaio, una quantità strabocchevole di metalli rari, di sostanze preziose, compresa una certa quantità di molibdeno, che io non so cosa sia, ma che pare che fosse indispensabile per l'industria bellica. Si fa questa meravigliosa lista da dare ai tedeschi dicendo: se ci regalate tutte queste cose, noi entriamo in guerra. E le istruzioni di Ciano ai generali è di dire: chiedete molto. La sua formula è: nessun criminoso ottimismo. Quindi, cioè, per una volta dite la verità, dite tutto quello che ci serve davvero e anzi aumentate. Questa famosa lista, che è passata alla storia come la lista del molibdeno, viene consegnata ai tedeschi, che la guardano, fanno due conti: ci vorrebbero 10.000 treni per portare tutta questa roba in Italia, e dicono: ma per quando vi serve? E noi rispondiamo: subito, ci serve subito questa roba. A quel punto i tedeschi dicono: vabbè ragazzi, non entrate in guerra, amen, ci arrangiamo da soli. Quindi stiamo fuori mentre la Germania divora la Polonia in poche settimane e la Francia e l'Inghilterra hanno dichiarato guerra alla Germania perché sono alleate con la Polonia e per una volta, sia pure con molti dubbi, decidono di onorare questo impegno, anche se non la vuole nessuno in quei paesi questa guerra, ma proprio nessuno, l'opinione pubblica è costernata, i politici sono atterriti, però alla fine prevale l'idea che non si può permettere a Hitler di andare avanti così. Stavolta ha fatto male i calcoli, stavolta scoppia la guerra. Hitler distrugge la Polonia, la invade con l'aiuto di Stalin, con cui si è messo d'accordo naturalmente, la invade in poche settimane e poi si ferma, perché la Germania non è ancora neanche lei al culmine della sua potenza militare. Ha una forza militare che è stata in grado di stritolare la Polonia. Fa impressione vedere in quello che si scriveva nei primi giorni di guerra i polacchi erano convinti di vincere loro e di marciare su Berlino, il che la dice lunga su come l'uomo sia capace di farsi delle illusioni anche quando affronta delle prove in cui si rischia tutto, no? Ecco, invece stravincono i tedeschi. Però prima di poter pensare di attaccare la Francia e l'Inghilterra ci vorrà un sacco di tempo. E quindi la guerra si trascina per molti mesi senza che succeda niente. Sul fronte occidentale gli eserciti si fronteggiano senza neanche spararsi cannonate, non succede assolutamente nulla. È quella che i francesi chiamano la drôle de guerre, la guerra buffa, la guerra strana. Gli inglesi dicono the funny war, cioè la guerra fittizia, la guerra di la truffa, non è una guerra, è una truffa questa roba, non è una vera guerra. Passa quasi un anno. Non proprio un anno, diciamo, la Germania nella primavera ha bisogno di aspettare la primavera del 40 per avere le forze sufficienti per attaccare. E poi di colpo il 10 maggio del 40 i tedeschi attaccano con un'operazione a vastissimo raggio, invadendo anche l'Olanda e il Belgio, attirando le truppe francesi e inglesi in una trappola, perché quelli avanzano in Belgio e vengono poi aggirati alle spalle. In sostanza succede quella che Marc Bloch, che era lì richiamato ufficiale di stato maggiore al comando di un'armata, incaricato di gestire i rifornimenti di benzina di un'intera armata, quella che Marc Bloch poi nei mesi successivi chiamerà, in un libro che scrive apposta per raccontare questa cosa pazzesca, chiamerà l'étrange défaite, la strana disfatta. Due paesi forti, i più forti del mondo si pensava, la Francia e l'Inghilterra, in particolare la Francia, il cui esercito era considerato il più forte del mondo, battuti in poche settimane dai tedeschi. E la Francia cade. Prima di cadere, prima proprio pochi giorni prima che firmi la resa, gli italiani, purtroppo per noi, perché è una pagina veramente sgradevole, e l'immagine dell'Italia in Francia ne ha patito per tanto tempo, gli italiani con la Francia già praticamente in ginocchio, mezza invasa e che sta per arrendersi ai tedeschi, decidono che anche noi vogliamo la nostra parte di bottino. E qui non sono io che lo dico, perché se uno legge appunto il diario di Ciano o i dialoghi fra Ciano e i suoi al Ministero degli Esteri, questo termine bottino viene proprio fuori, cioè questi sono dei banditi. Sono dei banditi che vedono la politica internazionale come uno scontro di briganti in cui c'è da arraffare del bottino. E i crocchi stanno arraffando un grosso bottino e anche noi vogliamo la nostra parte. Non è nient'altro che quello, spiace dirlo, l'ingresso in guerra dell'Italia. Naturalmente il discorso, ma se eravamo troppo deboli? Vabbè, intanto sono passati un po' di mesi, ci siamo un po' armati. Ma poi, a parte quello, la guerra è già vinta. E questo è il fatto. Quindi noi dichiariamo guerra alla Francia. Dopodiché, naturalmente, come dire, per sedere al tavolo dei negoziati ci vuole qualche migliaio di morti. E quindi la guerra dobbiamo farla davvero. La Francia, che sta crollando, però, come si faceva allora, delle truppe sulla frontiera italiana le ha sempre tenute. Lo sapevano anche loro che non potevano essere sicuri che non arrivasse un attacco anche da quella parte. Quindi i francesi hanno i loro chasseurs des Alpes e le loro fortificazioni, le loro batterie, i loro cannoni di grosso calibro, perché quella frontiera, oggi sembra pazzesco pensarlo, ma la frontiera fra Italia e Francia era densamente fortificata. In alta quota non c'erano i turisti, in alta quota c'erano i cannoni, le casematte e le strade con cui noi oggi andiamo a camminare in montagna, in tante valli le ha costruite l'esercito per poter portare rapidamente le forze al confine. Su questa frontiera armatissima e pesantemente fortificata gli italiani attaccano, e certo, perché in guerra c'è sempre uno che attacca e uno che si difende, e noi dichiariamo guerra e quindi noi attacchiamo lì. Vuoi che i francesi avessero davvero il dente avvelenato per questa cosa? E quindi magari contro gli italiani hanno combattuto, come dire, con un po' più di entusiasmo di quanto non avessero alla fine contro questi invincibili tedeschi. Vuoi che gli italiani fossero davvero un esercito che aveva un po' perso il polso, con ufficiali non ben addestrati, con una dottrina bellica arretrata, con armamenti mediocri? Voi che agli alpini, che avevano tutti un parente dall'altra parte della frontiera, quella guerra piacesse poco, Fatto sta che in quei pochi giorni di guerra noi facciamo fallimento, insomma, gli attacchi vengono respinti, le perdite sono tante, i congelati sono tanti, il che la dice lunga sull'organizzazione, gli chasseurs des Alpes, spiace dirlo, ma è così, fanno collezione di penne tagliate dai berretti degli alpini uccisi, e poi alla fine, per fortuna nostra, la Francia si arrende alla Germania e quindi è costretta a fare un trattato anche con noi, anche se loro, i francesi, pretendono e ottengono da Hitler, se non sbaglio, che i trattati li teniamo separati. Ai tedeschi ci arrendiamo perché hanno vinto loro, con gli italiani, vabbè, ci dobbiamo arrendere anche lì, ma facciamo un negoziato diverso, proprio per spregio nei confronti di questo avvoltoio italiano che li aveva attaccati alle spalle quando stavano già perdendo, ecco.
5: Professore, ho due quesiti, diciamo, dal sapore diplomatico. Allora, il primo è questo. Tra l'invasione nel 1939 da parte della Germania che invade le pianure della Polonia e la dichiarazione di guerra dell'Italia, Francia e Inghilterra fecero dei tentativi per far passare l'Italia dal fronte dell'asse a quello degli alleati? E il secondo quesito invece è se ci può descrivere le responsabilità che ebbero le potenze occidentali democratiche nella stipulazione del patto Molotov-Ribbentrop fra Germania e Russia. Grazie.
3: Allora, per quanto riguarda i tentativi di convincere l'Italia, i colloqui ci sono sempre naturalmente tra le potenze, magari non si dice sui giornali, ma colloqui e incontri ci sono sempre. Premetto che io ne so pochissimo di questo aspetto, ma per quello che mi pare di aver capito, il punto cruciale non era far entrare in guerra l'Italia dalla loro parte, quello non era possibile. È vero che l'Italia già nella prima guerra mondiale si era fatta la fama di quelli che prima hanno gli alleati e poi entrano in guerra contro di loro. Ma qui l'alleanza tra Mussolini e Hitler era talmente solida che non credo che la diplomazia inglese o francese si sia mai sognata di ottenere che l'Italia entrasse in guerra dalla loro parte. Però, visto che Mussolini era stato così simpatico da non entrare in guerra, ecco, invece un po' di pressioni per convincerlo a restare fuori credo che ci siano state. Però qui, ragazzi, devo davvero confessare che non ho informazioni precise. Ecco, naturalmente Mussolini aveva delle carte da giocare, perché la nostra entrata in guerra poi contro la Francia e l'Inghilterra, quando si dice il bottino, va bene, poi nel momento dell'entusiasmo noi abbiamo ottenuto dai tedeschi di occupare noi la Francia meridionale, abbiamo mandato nostre guarnigioni nella Francia meridionale, e quella quarta armata che poi dopo l'8 settembre del 43 si sfascerà e rientrerà nel caos più totale in Italia e darà anche vita ad alcune delle prime formazioni militari partigiane sulle Alpi piemontesi, naturalmente, no? Ma al di là dell'occupazione di un pezzo di Francia, la propaganda nazionalista italiana, già prima del fascismo, ma poi ancor più col fascismo, aveva spesso parlato della Corsica, di Nizza, di Malta, come di luoghi italiani che prima o poi bisognava riprendersi. Quindi in questo senso Mussolini aveva assolutamente interesse a tenere aperto un canale di comunicazione con gli alleati per vedere se si poteva ottenere qualche cosa. Però purtroppo l'Italia in questi casi, dico purtroppo perché anche l'ingresso nella prima guerra mondiale era stato molto simile, anche nella prima guerra mondiale l'Italia non è entrata in guerra subito. Anche nella prima guerra mondiale c'è stato un periodo abbastanza lungo durante il quale tutti corteggiavano l'Italia e l'Italia diceva vediamo chi offre di più. Allora c'era in ballo il Trentino, c'era in ballo la Venezia Giulia, la Dalmazia, no? Ecco, quello, Trento e Trieste e Pola, e anche allora naturalmente c'erano stati da parte degli alleati le promesse, certo che se entrate dalla nostra parte avrete. Solo che allora gli alleati nel 1914-15 promettevano all'Italia territori del nemico. Non costava niente agli inglesi promettere Trieste agli italiani, ecco. Il guaio nel 39-40 è che i territori che vorremmo noi sono territori francesi e inglesi, appunto. Nizza, Corsica, Malta, Tunisi, no? Ecco. E quindi lì in realtà non credo che siano andati mai molto avanti i colloqui, perché però dei colloqui ci sono stati, credo. Per quanto riguarda il patto Molotov-Ribbentrop, quello lo abbiamo saltato perché l'Italia viene in qualche modo bypassata, no? Però anche quello naturalmente rientra in questo momento straordinariamente complicato, come vedete. se la Germania dichiara guerra alla Polonia nel 39, il primo settembre del 39, è perché sulla Polonia aveva già messo gli occhi da un pezzo, però era in grande incertezza, in quanto mezza Europa stava cominciando a preoccuparsi per le ambizioni della Germania nazista. La Germania nazista, ricordiamolo, negli anni precedenti aveva rioccupato quel pezzo di Germania che secondo il Trattato di Versailles doveva restare neutrale senza armamenti militari, la Renania. Poi aveva occupato i Sudeti, cioè il pezzo della Cecoslovacchia abitato in prevalenza da tedeschi. Poi aveva occupato l'intera Cecoslovacchia. Nel frattempo aveva occupato anche l'Austria, l'Anschluss. Allora, tutte queste cose erano accadute sotto gli occhi dei governi europei, i quali si indignavano, si preoccupavano, si strappavano i capelli e non facevano niente. Ma l'idea, questo qua magari poi continua, comincia a venire in mente a qualcuno, anche se Hitler ogni volta naturalmente dice: l'ultima volta, io volevo solo questo, non abbiamo nient'altro da chiedere, la Polonia, nulla abbiamo da chiedere alla Polonia, ma dopo un po' non gli credono più. Allora cosa succede? Succede che purtroppo i potenziali nemici della Germania si odiano fra loro, perché i potenziali nemici della Germania sono da un lato le due grandi potenze democratiche, la Francia e la Gran Bretagna, e dall'altro l'Unione Sovietica. E l'Unione Sovietica è uno spauracchio in Gran Bretagna e in Francia. La maggior parte dell'opinione pubblica considera i comunisti un pericolo peggiore dei nazisti. L'Unione Sovietica è un paese paria con cui non si negozia alla pari nel modo più assoluto. E tuttavia, dopo la Cecoslovacchia e l'Austria, anche i governi inglese e francese accettano di rispondere alle insistenti richieste di Stalin di mettersi d'accordo per fermare Hitler. Questa è una vicenda appunto molto ben conosciuta in tutti i dettagli, quindi non c'è

0: Alla fine l'Inghilterra e la Francia accettano di negoziare con l'Unione Sovietica un trattato di alleanza per proteggere la Polonia nel caso che i tedeschi attacchino la Polonia. Lì il problema drammatico è che i governi democratici accettano di fare questo negoziato, ma ci credono fino a un certo punto. I sovietici li invitano a Mosca, arriva la delegazione a Mosca, i sovietici si aspettano che sia una delegazione di alto livello e invece sono un ammiraglio in pensione, un generale che nessuno conosce. I sovietici si aspettano che la delegazione abbia pieni poteri per firmare degli accordi militari e invece i francesi e gli inglesi dicono no, noi siamo qua solo per cominciare a discutere, ma non possiamo firmare niente. I sovietici, magari anche in malafede, dicono se ci mettiamo d'accordo attacchiamo insieme la Germania. A questo punto noi però dovremmo passare attraverso la Polonia per poter invadere la Germania. Comprensibilmente, ma in realtà purtroppo, i polacchi dicono i russi non li lasciamo passare attraverso la Polonia, ve lo potete pure scordare, non potete fare nessun accordo con i russi che preveda che i russi entrano in Polonia, escluso. A quel punto questi negoziati si trascinano e sempre più il governo sovietico ha la sensazione che gli inglesi e i francesi non lo vogliono mica fare davvero questo accordo. È lì che a un certo punto, in un mondo di politici, come vedete, estremamente spregiudicati, perché mentre è un mondo dove la propaganda ossessiva cercava di riempire la testa della gente con le verità dei regimi o con le verità della democrazia, ma comunque la propaganda era fortissima, però poi invece in realtà ai vertici c'era spesso una disinvoltura estrema nel cercare l'interesse del momento. Fatto sta che quando balena l'ipotesi che, visto che con gli inglesi e i francesi non riusciamo a metterci d'accordo, visto che il nostro scopo, pensa Stalin, è uno solo, che Hitler non ci attacchi. E allora se l'accordo lo facessimo direttamente con lui? Se facessimo un accordo tale che noi ci rafforziamo intanto e lui è scoraggiato dall'attaccarci, sapendo che invece noi non attaccheremo lui naturalmente, ecco. Certo, Hitler è il nazismo, anzi è il fascismo, come dicono in Unione Sovietica, e il fascismo è il nemico. Però in questo mondo impazzito, se non riesci a fare degli accordi con dei nemici odiosi come sono anche gli inglesi e i francesi, perché anche le potenze capitalistiche viste da Mosca sono dei nemici odiosi, e noi ci siamo abbassati a proporgli un'alleanza e loro, i signorini, non la vogliono accettare. E allora l'alleanza la facciamo con un altro nemico odioso. Ancora più odioso? Ma sì, in apparenza, ma in realtà sono tutti la stessa roba. Sono tutti la stessa roba il mondo capitalistico. I fascisti sono la faccia più cattiva, ma anche i capitalisti inglesi o francesi sono nostri nemici e ci odiano. E allora, se non riusciamo a fare l'accordo con quelli, la facciamo con quegli altri. E fanno, in pochi giorni, fanno il patto Molotov-Ribbentrop, sul quale appunto è ovvio che, a seconda di quello che uno vuole sottolineare di più, l'immensa disinvoltura di Stalin nel fare il patto col diavolo, l'immensa disinvoltura di Hitler nel fare il patto col diavolo, ma anche, come dire, l'ottusità, le remore mentali, le riserve mentali delle potenze occidentali, che l'alleanza col diavolo, cioè con Stalin, saranno fin troppo felici di farla 2 anni dopo e gli daranno tutto, tutta l'Europa orientale. E invece in quel momento lì non hanno il coraggio di crederci, di andare avanti, non la fanno. E quindi sì, è anche una responsabilità delle democrazie occidentali il fatto che Stalin alla fine invece si sia alleato con Ribbentrop. Quanto al fatto che oggi si sente dire ogni tanto, perché il revisionismo storiografico non conosce limiti e non conosce pudore, che quella fosse un'alleanza per spartirsi il mondo, una solida alleanza con cui entrambi, Hitler e Stalin, pensavano di aver trovato un grande amico e che insieme si sarebbero divisi in futuro il mondo, questa è una balla colossale. Non c'è niente nella documentazione, nelle testimonianze dell'epoca che la metta così. Loro continuavano a odiarsi, anche se facevano finta di essere amiconi. Hitler sapeva benissimo che l'Unione Sovietica era il prossimo obiettivo, ma non subito. L'Unione Sovietica sapeva benissimo che i nazisti prima o poi li avrebbero attaccati, ma non subito. E questa è l'unica cosa che conta.
1: Professore, nel 1939 tutti gli occhi del mondo erano puntati sulle mosse della Germania.

0: Eppure ad aprile l'Italia coglie l'occasione per condurre una guerra lampo contro l'Albania. Ci puoi spiegare il perché di questa mossa strategica e militare?
1: Ma sa, il punto è che poi una volta io ho parlato più di cose un po' generali, no? L'Italia fascista era una potenza, voleva essere una grande potenza militare e espandersi e intimorire il mondo con la propria potenza. Poi quando uno va a vedere nello specifico, ognuno ha poi degli obiettivi specifici. Anche Hitler, prima di voler conquistare il mondo, voleva conquistare Danzica. Diciamo, no? Ecco. Allora, l'Italia da tempo aveva diversi ambiti in cui voleva proiettare la sua forza. Un ambito era il Mediterraneo, e in quel senso l'Italia fascista investe molto in una grande flotta che poi darà risultati parzialmente deludenti, pur con grandi sacrifici, ma anche umani, però alla fine la flotta italiana non se la caverà malissimo, ma neanche troppo bene, ecco, nel confronto con la flotta, con la Royal Navy inglese nel Mediterraneo. Ma nel Mediterraneo gli inglesi hanno delle basi cruciali, hanno Alessandria d'Egitto, hanno Malta, hanno Gibilterra, e l'Italia, nonostante in apparenza abbia una posizione meravigliosa nel Mediterraneo, in realtà è tenuta sotto scacco dalle grandi basi navali inglesi nel Mediterraneo. E lì appunto l'alternativa sarebbe stata prendersi Malta, ma invece non la prenderemo mai. Poi c'è l'Africa, e in Africa Mussolini ha coronato il sogno che era già dell'Italia liberale sabauda di crearsi l'impero coloniale. Tutto benissimo quindi. E poi in che direzione possiamo espanderci? Visto dall'Italia, la direzione in cui espandersi erano prima i Balcani, e poi da lì, semmai, il Medio Oriente. Quindi, se uno segue, come dire, la traccia delle ambizioni di espansione dell'Italia dalla prima guerra mondiale in poi, anzi già da prima ancora, dalle guerre balcaniche, quindi dall'inizio del Novecento, è chiarissimo che non fa tanta differenza l'Italia liberale o l'Italia fascista. Quello era ancora un mondo coloniale in cui gli europei occidentali davano per scontato di avere il diritto di espandersi, di conquistare territori negli altri continenti o comunque territori abitati da popolazioni inferiori, civiltà più arretrate. Quindi dai Balcani in giù era terreno di caccia per tutti. E quindi l'Italia aveva chiarissima volontà di espandersi nei Balcani, certo, prima di tutto le località storicamente abitate da una popolazione anche italiana, la Dalmazia fino a Ragusa, ma poi anche oltre. Naturalmente, l'Italia mette gli occhi sulle isole greche e infatti già prima della Seconda Guerra Mondiale l'Italia aveva Rodi, aveva Corfù, il Dodecaneso, e i greci sono appunto uno di quei popoli più arretrati ai quali noi italiani abbiamo tutto il diritto di portare la civiltà occupando e amministrando noi almeno una parte della Grecia, e questo ripeto già da prima del fascismo. Poi le illusioni erano di andare ancora oltre. Al tempo della prima guerra mondiale l'illusione era che col trattato di pace avremmo avuto anche dei pezzi della Turchia, bacini minerari in Asia Minore e cose del genere. Poi quello che si ottiene è sempre molto meno, naturalmente. Ma comunque gli occhi sono puntati sui Balcani. E sui Balcani, ovviamente, gli stati balcanici sono tutti debolucci, ma qualcuno è più debole di altri. L'Albania è uno stato particolarmente debole, particolarmente fragile, diviso anche al suo interno, con un governo impopolare, quello del Re Zog, i clan rivali che si combattono, un paese all'epoca molto arretrato, per di più un paese che ha un legame storico con l'Italia, perché già durante il Rinascimento c'era un'immigrazione albanese in Italia, e l'Albania ha sempre considerato l'Italia come il suo più potente vicino con cui avere un rapporto è in qualche modo indispensabile, no? Ed ecco che quindi, in questo mondo, che ripeto, fino al 1 novembre del 39 non è in guerra, no, non è in guerra nel senso che non è scoppiata la prima guerra mondiale, ma la guerra è dappertutto. Ci sono state guerre continuamente, la guerra in Spagna finisce solo nel 39, il Giappone sta invadendo la Cina dai primi anni 30, ovunque si combatte. E quindi in quel contesto vale il discorso di Ciano, dove c'è del bottino, ce lo prendiamo. Da qui quella che in Italia viene presentata come la pacifica annessione dell'Albania. E devo dire che io, che non me ne sono mai occupato, non so niente purtroppo di storia albanese, di quell'aspetto lì dell'espansione dell'Italia fascista, non sapevo nulla. E quando mi è capitato un paio d'anni fa di visitare l'Albania, di visitare Tirana, paese straordinario fra l'altro, e di scoprire che a Tirana c'è un grande museo della storia dell'Albania che dedica molte importanti sale all'invasione italiana dell'Albania, e io mi sono scoperto a dire: ma quando è che noi abbiamo invaso l'Albania? No, effettivamente lì, primavera del 39, certo, dal loro punto di vista un'invasione straniera. Anche se poi miracolosamente agli albanesi questo non ha impedito di continuare a voler bene agli italiani e a considerare l'Italia come un paese amico. È un caso, devo dire, davvero miracoloso che non siamo riusciti neanche in quell'occasione a renderci odiosi agli albanesi come invece probabilmente avremmo meritato.
0: Le faccio l'ultima.
1: Scusate, dico ancora così. Che questo che ho appena detto spiega come mai, quando l'Italia è entrata in guerra e con la Francia è finita, però la guerra non finisce perché l'Inghilterra non si arrende, quindi noi siamo ancora sempre in guerra, mandiamo i nostri sottomarini nell'Atlantico ad attaccare il commercio inglese insieme con i camerati tedeschi, vicenda poi evocata di recente in meravigliosi romanzi e film che dicono quanto fossero buoni e umani i comandanti dei nostri sottomarini, i quali affondavano le navi nemiche e poi salvavano l'equipaggio. Va benissimo. Dopodiché, essendo che siamo in guerra, ma la guerra contro l'Inghilterra apparentemente sì, si fa in Africa, ma non sembra ci sia molto da fare all'inizio, Mussolini è libero di dire: beh, facciamo qualcos'altro, andiamo a prenderci qualche altro paese. Perché solo i tedeschi devono aver invaso tutto? I tedeschi hanno invaso la Danimarca, la Norvegia, il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo, la Francia, la Polonia. E noi invadiamo la Grecia. La guerra di Grecia, che oggi uno potrebbe dire: perché invadono la Grecia? Ma appunto perché l'Italia già possedeva dei pezzi di Grecia, isole appunto, e nella politica italiana da molto tempo l'idea che la Grecia fosse un ambito verso il quale noi potevamo espanderci, un mondo, un paese più arretrato, più debole, che avremmo sconfitto facilmente e dove potevamo imporre la civiltà italiana, ecco, quest'idea faceva parte della cultura politica italiana a quell'epoca.
0: Professore, un'ultimissima domanda. Noi sappiamo che negli scenari di guerra attuali europei si aprono le carceri, si dà in mano un fucile galeotti e lo si manda a combattere magari anche con delle promesse di tornaconto economico, di diritti una volta che la guerra è terminata. L'Italia di Mussolini fece lo stesso?
1: No, l'Italia di Mussolini, fra le tante cose strane che fece, ci fu anche questa, che avendo percepito che la guerra non era troppo popolare, avendo l'impressione che comunque la guerra andava bene e l'avrebbero vinta per noi i tedeschi, Mussolini in realtà, lungo tutta la Seconda Guerra Mondiale, impegnò le risorse umane dell'Italia molto meno di quello che si era fatto al tempo della Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale è stato davvero uno sforzo enorme, in cui in particolare il mondo contadino era stato messo in grigio-verde, gli operai meno perché dovevano fabbricare munizioni, ma il mondo contadino era stato sottoposto a una coscrizione sistematica. Mussolini non fa questo. Mussolini allo scoppio, all'ingresso in guerra, convoca i riservisti, ma poi in gran parte li rimanda a casa. Perché? Perché c'è il raccolto da fare quell'estate e perché bisogna mantenere il consenso del paese. E se il paese questa guerra la sta subendo non troppo volentieri, è meglio non dare troppo fastidio agli italiani. La dittatura fascista è una dittatura, lo diciamo spesso, a suo modo, è vero, meno feroce nella prassi rispetto ad altre. E anche se è Mussolini che ha inventato il concetto del totalitarismo, però l'Italia fascista è un po' meno totalitaria della Russia di Stalin o della Germania di Hitler. E in questo rientra anche il fatto che Mussolini, per non dar troppo fastidio alla gente, rimanda a casa i coscritti. L'esercito italiano non sfrutterà mai fino in fondo la disponibilità umana effettiva del paese.
0: Sto leggendo in chat commenti euforici che le invitano a parlare ancora e ancora, ma gentili spettatori, noi siamo in chiusura. Professore e professoressa, vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi auguro un buon proseguimento di anno scolastico. Grazie ancora per la sua lezione e arrivederci, professor Palpero.
1: Grazie a tutti e arrivederci alla prossima volta, allora.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al webinar e il link al canale YouTube di Zanichelli, dove trovate decine di altri webinar. Se questa puntata vi è piaciuta, vi invito al prossimo palco del mercoledì, l'evento settimanale della community del podcast. Faremo 4 chiacchiere in libertà su questa puntata e su altri argomenti che ci vengono in mente durante il palco, con un punto di partenza ma senza destinazione. Ci vediamo mercoledì alle 21, il link è in descrizione. La musica è come sempre La Bossa Antigua di Kevin MacLeod in Computech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Samarcanda Digital Network, Mox Emmedab per Roma, Latina Frosinone e Viterbo. Online in tutto il mondo su www.radiosamarcanda.it by Radio Centro Idea. Music on the go.

0: Giuro solennemente che sarò un giurato di Viterbo Short Premio Tuscia Fotografia. Grazie Maurizio, grazie Michelangelo per questa opportunità. Sono Roberto Pomi della Fune. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'amico Riccardo Mameli per Radio Samarcanda. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo in giuria.
1: Samarcanda Digital Network, Mox Mdab per Roma, Latina Frosinone e Viterbo. Online in tutto il mondo su www.radiosamarcanda.it by Radio Centro Idea. Music on the go.
2: Sostieni la tua radio, sostieni Samarcanda Digital Network con il tuo 5 per 1000. Scrivi in alto a sinistra nel riquadro Sostegno Enti Terzo Settore il numero 96 61 93 90 584. Aiuta le realtà indipendenti. Non ti costa nulla, ma per noi è fondamentale. Grazie.

0: Eccolo qui, vieni avanti, cretino!
1: Come parla? Facciamo il bello, oggi c'è l'arrivo della tavola e una partita di calcio.
2: Allora niente, bello. È vista?
3: Mettiamo ancora cassa dei denari. Oh, così sono 21 carte e 6 denari. Faccio cassa dei denari per dire 7 bello, 4 e 0,
4: Ma la cassa dei denari l'ho presa da io.
3: Andiamo dai, non chiedo chi.
4: Almeno 7 bello, 7 bello, c'ho io.
3: Questo è 7 dei denari. A 7 bello e 7 dei coppe, va bene.
4: Ma come 7 dei coppe? Se la partita prima c'avevi che 7 denari, ha detto che era 7 bello.
3: Perché prima hai fatto i carte te, ma mo' fatto i carte io a 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carte è battista.
5: Se il monologo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
6: Sì, sì.
5: No, perché ti ripeto, non conosco il...
6: No, capisco
5: il tipo del testo, non si possa.
7: Fuori la conosco mia.
8: La grande via, arriva la stabilità!
9: La Brescia, io ho detto la pizza, la portata.
10: Dobbiamo essere deprecati, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andiamo.
11: Tito, tu dai vinto il tetto, ma tu non ti devi tanto il tetto.
12: E non lo fai tu, lo sei così bello, io faccio il contadino, no?
11: Ma no, il protagonista sei tu,
12: con una battuta sola.
11: Ma è la più importante.
12: Sì.
13: Musmorza, abbassa.
14: Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate. Oggi è l'11 di giugno dell'anno del Signore 2026 e siamo qui a Radio Samarcanda, Samarcanda Digital Network, per questa lunga galoppata che ci porterà fino alle ore 20 all'interno del programma No Smorza a Bass, che va in onda praticamente tutti i giorni qui su Samarcanda Digital Network. In questa edizione del giovedì comincia in maniera particolare, no? Ogni tanto cominciamo a fare dei giri attraverso il mondo sindacale del settore taxi, soprattutto qui a Roma. Ricordo che Radio Samarcanda si sente in tutto quanto il Lazio, abbiamo anche un nuovo ripetitore a Civitavecchia, quindi carissimi, abbiamo Civitavecchia e Grosseto Sud coperti insieme a tutto quanto il resto del Lazio. Manca un pezzettino nella provincia di Viterbo, ma i nostri amici di MDAB stanno provvedendo anche in tal senso, per cui la copertura tra poco sarà pressoché totale, anzi sconfineremo anche in Toscana e in Umbria. Ma a parte questo, oggi è una giornata particolare perché è l'11 di giugno e abbiamo ricominciato, grazie agli interventi degli amici sindacalisti del settore taxi, il giro delle chiacchiere per quanto riguarda questo argomento per noi particolarmente interessante e caro, perché siamo all'interno della cooperativa Samarcanda e parecchi di noi fanno proprio i tassisti. Ed ecco, in questo pomeriggio diamo il ben trovato a Marco Dominissini, perché il programma in realtà sarebbe il suo, questo è Taxi Driver 2001, e con lui abbiamo annesso il nostro sindacalista di riferimento tra i tanti, ovviamente Carlo Di Alessandro, Federtaxi Cisal, delegato provinciale. Ho indovinato?
1: Hai indovinato. Buonasera a tutti, ciao Riccardo, buonasera Marco, buonasera a chi ci ascolta.
0: Marco, a te la parola, vediamo se il microfono va bene, se sei abbastanza vicino.
2: Prova, va bene.
0: Sei abbastanza lontano, adesso lo aggiusto io, tu tranquillamente, vai.
2: Se vuoi mi avvicina. Allora, prima di tutto buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Questa, diciamo, è una versione special di Taxi Driver News. Mi manca il mio mentore Franco Michettoni, che salutiamo, abbracciamo, e poi dopo a fine trasmissione daremo anche una piccola novità. Allora, siamo qui con Carlo Di Alessandro, che l'ha già Riccardo presentato meglio di me con tutti i suoi diciamo gradi tra virgolette, e allora cominciamo.
1: No, un soldato semplice, Marco, nessun grado.
2: Lui
1: siamo
2: è...
1: colleghi.
2: Allora, sicuramente siamo colleghi, lui non è proprio un soldato semplice, ma va bene, a noi l'umiltà ci piace e forse è il primo passo per fare una grandissima carriera, vero Carlo? Allora, innanzitutto, ci puoi fare un riassunto degli ultimi 2 anni, di quello che è successo, quindi partendo dalle 1000 licenze fino ad arrivare ai famigerati ristori?
1: E quindi parliamo della situazione con romana rispetto,
2: esatto,
1: a quelli che
2: stiamo parlando della con, sì, esatto, della situazione romana, è vero, del comune di Roma.
1: Diciamo che negli ultimi 2 anni tu fai riferimento ai ristori, quindi stai parlando del bando di rilascio,
2: esatto,
1: delle 1000 licenze. Quindi tu come solito venale, sei partito subito
2: dai sordi.
1: Però
2: parliamo così,
1: siccome...
2: al tassista toglietegli tutto, toccategli turno, tranne 2 cose, turni e soldi.
1: Bravo. Esattamente, quindi partiamo da questo argomento. Allora, il bando, premesso che a mio avviso, ma avviso di molti, hanno fatto diversi castronerie, per essere cortesi, sul bando di rilascio delle 1000 licenze, perché i frutti li vediamo oggi, ancora ci sono ricorsi pendenti, delle questioni che insomma sono state gestite, a mio modo di vedere, un po' con i piedi. Questo ha fatto sì che il bando che è stato rilasciato ai sensi del famoso decreto Bersani, che prevedeva la, sì, possibilità di fare per i comuni dei bandi straordinari a titolo gratuito o a titolo oneroso. In questo caso è stato, visto che comunque il trend a livello nazionale era ormai consolidato, che i bandi fossero a titolo oneroso, è stato fatto un bando per 1000 licenze appunto a titolo oneroso, 800 licenze ordinarie a circa 75.000 euro e 200 di mobilità universale, considerando appunto i maggiori costi a carico dei futuri tassisti, a un prezzo più basso, circa 55.
2: Per chi non è di Roma, sono quelle licenze che vedete sugli sportelli con il numero di licenza e poi la sigla MU, le MU.
1: Esatto, che sono dedicate, insomma, sono allestite per il trasporto di disabili e carrozzati. Questo naturalmente impatta in termini di gestione e di allestimento, e quindi il prezzo è stato ragionevolmente più basso. A fronte di questa raccolta di denaro, il comune, non è che per sua iniziativa, ma proprio perché è stabilito dalla legge, dal famoso decreto Bersani, l'80% di quanto raccolto lo deve rigirare in favore dei titolari di licenza, con una sorta di ristoro a fronte del maggior numero di taxi che quindi...
0: Faccio una piccola correzione, mi sembra che si chiamassero indennizzi all'interno della legge Bersani.
1: Sì, adesso non
0: perché
1: ricordo
0: il termine esatto. Però sai perché? Perché esatto. Secondo me il ristoro ricorda un po' il tempo COVID, della pandemia,
1: sì,
0: COVID.
1: Esatto, hai ragione.
0: L'indennizzo invece è proprio il danno che è stato fatto alla categoria.
1: Diciamo che era un modo per far digerire alla categoria, un modo furbo per far digerire alla categoria il rilascio di licenze. Io ricordo ancora nel 2017 nella città di Firenze furono rilasciate, non ricordo quante licenze, a 175.000 euro l'una per bando di gara e vennero assegnate tutte quante, il che ha comportato sì un aumento di licenze ma anche un indennizzo abbastanza sostanzioso per i titolari di licenza. Allo stesso modo il Comune di Roma deve corrispondere questo indennizzo ai titolari di licenza alla data di uscita del bando di concorso. Ad oggi questo ristoro non è ancora stato erogato, ahi noi, perché comunque sono state degli intoppi sul bando e delle lungaggini dovute un po' alla burocrazia, dovute a non so cosa, però sta di fatto che le ultime mancavano 28 licenze al raggiungimento delle 1000. Diciamo che la deadline era il momento in cui sarebbero state assegnate le 1000 licenze e gli indennizzi sarebbero stati erogati. Al 27 di maggio mancavano 27 o 28 licenze da assegnare, di cui circa 20 ordinarie e 7 a mobilità universale. Nel frattempo, a seguito di ricorsi, il comune ha deliberato un incremento dell'organico di ulteriori 41 licenze a mobilità universale per andare a correggere quello che è stato un errore nei confronti di chi aveva fatto ricorso. Quindi praticamente dovevano essere assegnate nuovamente, inviate PEC per 47 o 48 licenze a mobilità universale e 20 di tipo ordinario, il che avrebbe comunque garantito il superamento e il raggiungimento delle 1000 licenze. Queste PEC sono state mandate il 27 di maggio e solamente per le 47-48 MU. Quindi hanno 60 giorni di tempo i destinatari di questa PEC, con cui il comune gli fa presente che sono stati risultati vincitori del concorso, hanno 60 giorni di tempo per saldare la licenza e quindi diventare tassisti. Al termine di questi 60 giorni si farà la conta e ci sarà il superamento delle 1000 licenze. Considerando che il 27 maggio, 60 giorni, siamo a fine luglio e vedendo come funzionano gli uffici capitolini, io penso che
0: È Natale, si può dare di più.
1: A settembre potrebbero cominciare a lavorare.
2: Carlo è bravo, dice settembre ma non specifica l'anno.
1: Beh, noi diciamo che ultimamente ci hanno abituato a questo. Diciamo che comunque per quanto ci riguarda gli abbiamo dato un ultimatum, nel senso per noi i tempi sono già maturi, al netto degli errori commessi da chi li ha fatti, e questi sono soldi che sono nella disponibilità del comune e nel momento in cui si arriverà all'ultima scadenza, che appunto è a settembre, dovranno essere erogati ai tassisti. Questo è stato materia
2: e
1: di
2: le 41
1: contendere. Come?
2: E le 41 che hanno fatto ricorso?
1: Le 41 sono
0: c'erano le tre opzioni, no? Le tre opzioni
1: delle MU. Io adesso non entro nel merito di quello che è ricorso perché secondo me
2: è un pasticciaccio brutto. Allora, perché c'è tanta gente che dice allora non sono più 1000 licenze, sono 1041.
1: Esatto,
2: 1041. Quindi dovranno essere ripartiti per i tassisti 1041
1: certo,
2: licenze e non più 1000.
1: Certo, sicuramente quello che accadrà è che dovranno fare due in due momenti.
2: Quindi ci sarà un'integrazione all'indennizzo,
1: certo, perché
2: al ristoro, chiamatelo come volete.
1: Se loro dovessero raccogliere, non so, 1010 licenze e poi ne mancano ancora altre fino ad arrivare a 1041, intanto devono fare un primo bonifico a chi ne ha diritto per quello che è stato raccolto. Poi dopo, raggiungimento della totalità delle licenze assegnate, 1041, per differenza si farà un successivo pagamento.
2: Quindi, questo, signori razzisti, se volete andare in vacanza con i soldi del ristoro, no, non ci andate.
0: Il prossimo anno.
2: Il prossimo anno. Però forse pure, si potrà fare un bel
1: Natale.
2: È vero
1: pure che alcuni miti sono stati sfatati, no? Perché io in questi due anni di stupidaggini ne ho sentite tante. Ah no, ma tanto non ce li daranno. Ah, forse faranno il credito d'imposta. Una serie di sciocchezze che poi naturalmente lasciano il tempo che trova, perché insomma non è così. Perlomeno c'è la certezza che questi soldi arriveranno, e dovranno arrivare perché è un obbligo di legge, non è che è una gentile concessione da parte del comune.
2: Allora, stiamo parlando dell'80% dei soldi incassati dal comune da questo bando di concorso, e d'accordo, questo per legge dovrà essere ripartito tra i razzisti, quindi sappiamo l'80% che fine farà. A me personalmente preoccupa anche quel 20% che rimane al comune, perché stiamo parlando non di soldi pubblici, stiamo parlando di soldi privati dei tassisti. Un 20% rimane al comune, che il comune dovrà impiegarli, a detta loro, per il nostro servizio.
0: Ha detto della legge Bersani.
1: Non nemmeno così, Riccardo, perché la legge Bersani dice che potranno essere impiegati per l'implementazione del servizio di trasporto pubblico non di linea, mentre invece il comune, questo è stato fatto bene sul bando, si è impegnato ad usarli per l'implementazione del trasporto pubblico non di linea, quindi in qualche modo si è autoimpegnato ad usarli in quel modo. Naturalmente noi vigileremo affinché questi vengano utilizzati. Poi naturalmente ci sono state delle richieste, immagino che ci verranno delle richieste più assurde, però noi su questo tavolo ancora non è partito, non sappiamo.
2: Logicamente per il comune, per dire impiegare il servizio pubblico, significa si impegna per corsie preferenziali.
1: Può essere tutto, può essere forme tutto. Di pubblicità 06009.
0: Esatto, volevo arrivare proprio all'applicazione
1: incentivi per lo svecchiamento dei mezzi, magari per l'elettrico, l'ecologico. Può essere tutto. I soldi ci sono, insomma, perché comunque cominciano a essere.
0: Qualcosina c'è.
1: Certo. Dei fondi importanti.
2: Quindi bisogna anche prestare attenzione, vero Riccardo, a quello che potrà fare il comune.
0: Ci penseranno loro. Il discorso è questo.
2: Che ci sarà non con questa amministrazione, ma forse con la prossima, che poi sarà pure questa.
1: Beh, sicuramente, insomma, siamo a fine mandato, 2027 se non sbaglio, per cui appunto considerando sempre i tempi.
0: Abbiamo votato a settembre, quindi sarà settembre 2027, vedrai, no?
1: No, perché forse potrebbe essere prima, si parlava prima? Di un election day, forse addirittura in primavera, però ti ripeto, queste sono dinamiche che non conosco.
2: Non entriamo in questi meandri.
0: Marco e Carlo, volevo arrivare all'applicazione 060609 e non trovi che sia stata un po' abbandonata a se stessa? Questo è un po' un cavolo di battaglia, soprattutto del USB taxi, no? Se vogliamo, il fatto dell'applicazione.
1: Ah, guarda, io
0: quindi
1: sono
0: la faccio anche a te, perché comunque noi siamo tassisti.
1: Come tassista,
0: quindi
1: io la utilizzo già da diversi anni. Sono assolutamente favorevole. Un numero pubblico comunale. Oltretutto, ci siamo battuti affinché fosse gratuito. C'era un canone iniziale, poi c'erano dei costi per quanto riguarda la gestione degli eventuali pagamenti online, quindi per l'aspetto bancario c'era un contratto, insomma, di Nexi che doveva essere onorato, anche quello è stato eliminato. Oggi l'applicazione è totalmente gratuita. L'unica cosa è che è ferma da diversi anni. Nel senso che, come tutte le innovazioni tecnologiche, come tutti gli strumenti tecnologici, ha bisogno di essere implementato. È un po' un cavallo zoppo che potrebbe essere di enorme utilità per la categoria, anche come riferimento per l'utenza e la cittadinanza, e ad oggi non è. Io auspico che i fondi possano essere usati
2: anche per
1: renderla funzionale, fruibile e un'alternativa valida per i tassisti, perché comunque io rimarrò sempre nel mio radio taxi, nella nostra Samarcanda, che è la nostra casa, però avere comunque uno strumento
0: in più di riferimento
1: utile, che possa in qualche modo rispondere alle esigenze di chi non conosce un radio taxi, piuttosto che di chi in quel momento magari trova un centralino congestionato, io lo trovo assolutamente positivo.
0: Vogliamo ricordare ai tassisti in ascolto come bisogna fare per avere un rapporto con questa applicazione, per esempio anche per me, che io non la ho.
1: Beh, io
0: che bisogna fare fisicamente?
1: Si va sul Taxi Web, che è il portale in cui tutti i tassisti sono registrati per obbligo di regolamento comunale, devi essere registrato e puoi tranquillamente fare l'iscrizione online, ci sono dei passaggi tecnici in cui ti vengono inviati dei codici, tu li reinserisci, dopodiché con le stesse credenziali del taxi web scarichi l'applicazione dello 060609 su qualsiasi telefonino, supporto, e si inizia a lavorare. Ripeto, l'unica cosa è che oggi è un po' potrebbe lavorare molto meglio come tipo di applicazione. È ancora un sistema molto datato, con un risponditore automatico che a volte non capisce le vie, insomma diventa anche complicato confermare la corsa, insomma sono più le volte che la corsa non va a buon fine piuttosto che quella che va a buon fine.
2: E comunque ancora il centralino va, perché tutti mi chiedono che numero posso fare, allora io dico a tutti: ragazzi, io vi do dei numeri se vi rispondono, ma a ogni numero corrisponde anche un'applicazione. Ormai si va a applicazioni, Samarcanda, WeTaxi mi sembra,
1: sì, Samarcanda Plus.
2: Samarcanda Plus,
1: diciamo che quello è il fornitore tecnologico per noi,
2: sì.
1: È come fosse la Microtech per il frontalino piuttosto che Digitax per il frontalino.
2: Quindi, come vedete, ci sono le applicazioni 3570 e T-Taxi, poi c'è l'applicazione FreeNow. Ultimamente abbiamo sentito che Bolt, proprio notizia giornaliera, si affaccia per la prima volta nella città di Milano. Sappiamo che FreeNow lavora con Lyft, scusate l'inglese, e poi abbiamo la famigerata, no? Americana, che vediamo ormai pubblicizzata su ogni sportello dei nostri cari dirimpettai, che tranquillamente vanno in giro con questa scritta e fanno una grandissima pubblicità. Detta loro, pagano Uber, gli paga lo spazio pubblicitario, perché se leggete bene sugli sportelli c'è scritto spazio pubblicitario, ci stanno vari prezzi, o la scritta singola o tutti gli itinerari, in base alla pubblicità che loro mettono pagano una diversa quota. Questi sono affari loro, a noi non ci interessa.
1: Fino a un certo punto, perché sì, grazie a quell'applicazione si può dire che fanno un lavoro che non gli compete.
2: Io volevo arrivare qui. Vabbè, abbiamo
1: su strada,
2: a detta del Comune di Roma, sulle liste bianche abbiamo quasi 7300 NCC accessi al giorno. Questi 7300 NCC non lavorano su Roma, ma lavorano al centro di Roma, che è differente come cosa, perché noi abbiamo quasi 9000 taxi che coprono tutto il territorio di Roma. Per intenderci, se tu stai al centro ti portano una corsa, magari ti portano a Cinecittà, tu vedrai che al posteggio di Cinecittà puoi trovare diversi taxi in attesa, altri parcheggi periferici vede la presenza dei taxi, mentre invece questi noleggiatori con conducenti lavorano tra San Pietro e il Colosseo, quindi su un raggio di azione ridottissimo. Tradotto in discorso di traffico, vedendoli questi furgoni che sostano a ogni angolo della strada, che intasano ogni angolo della strada, dove dopo circolano dei pullman turistici che non riescono a girare, insomma c'è un traffico legato anche ai cantieri, alle molteplici cantieri che sono aperti in tutta Roma, stanno dando un problema proprio di viabilità. Ora, noi sappiamo che questa amministrazione comunale, del famoso, te lo ricordi, del famoso articolo 29, se ne è fregato. Forse non era risolutivo, ma avrebbe arginato un po' l'entrata di questi 7300 taxi.
1: Guarda, considera, ti do una notizia di oggi. Noi, dopo la manifestazione che abbiamo fatto il 5 maggio scorso, siamo stati ricevuti dal Comune, ci aveva dato delle indicazioni rispetto a quello che erano degli impegni che avrebbero dovuto mantenere. Ad oggi non sono stati mantenuti.
2: Allora, visto che stai qui,
1: che noi
2: scusa così facciamo la cosa. Il 5 maggio sapete che c'è stata una manifestazione da parte di alcune sigle sindacali. Carlo era presente, era uno dei promotori, ed è stato uno presente che è andato a parlare appunto con il Comune.
1: C'è stata una delegazione,
2: esatto,
1: e siamo andati.
2: La vuoi raccontare per filo e per segno quella riunione che avete fatto il 5 maggio?
1: Guarda, noi non avevamo nemmeno intenzione di salire in comune, perché il nostro interlocutore in quel caso sarebbe stata la prefettura, perché ormai ne avevamo ascoltate tante da parte del Comune di Roma, e quindi eravamo anche un po' esausti rispetto a, a quello che ci avrebbero potuto dire. Però per rispetto istituzionale, ma soprattutto delle persone che hanno partecipato, ci era stato chiesto se volevamo salire. Siamo saliti con una piccola delegazione, eravamo in cinque, tra i quali c'ero anch'io, c'ero io, Nicola Di Giacobbe, Ivo.
2: Aspetta, facciamo nome e sigla, così sappiamo.
1: Ah, sì, scusa.
2: C'era Carlo Federtaxi,
1: Taxi Cisa, Nicola Di Giacobbe, CGL, Vincenzo Cristofanelli della FAST, c'era Ivo Speziali del
2: Uritaxi.
1: E il quinto, perdonami, ma non me lo ricordo. È Andrea Di Mattia della CISL. Abbiamo fatto presente i motivi per cui stavamo manifestando e per cui da lì a breve saremmo usciti dal comune per andare in prefettura, perché comunque credevamo che ormai insomma, la misura fosse colma e che quella manifestazione fosse necessaria per far sì che ci fossero dei reali controlli, perché da lì a poco, come potrebbe ancora succedere, la situazione potrebbe sfociare come in altre città in problemi di ordine pubblico, perché poi alla fine, quando, come si suol dire a Roma, la mangiatoia si abbassa, anche le pecore diventano lupo, insomma, perché
2: certo.
1: non può essere che 7.000 noleggiatori di qualsiasi parte d'Italia, che poi sono romani ma comunque con le licenze e le autorizzazioni trasferite in tutte le parti d'Italia, facciano il nostro lavoro nella nostra città sostanzialmente in una totale impunità, perché poi li vediamo parcheggiati tranquillamente con le applicazioni accese, insomma, quindi
2: a fare il nostro lavoro,
1: insomma, questo non è più sostenibile, anche perché fare il sindacalista non è facile, perché poi devi anche capire
2: un punchball.
1: No, devi anche capire in che situazione stai, in che momento storico stai. Noi abbiamo passato dopo il Covid un momento che è stato terribile, perché poi il rimbalzo del post-Covid con un'affluenza di turismo spaventosa come io in 34 anni di lavoro non ho mai visto, e
2: sì.
1: Parliamo del 2022, 2023, 2024. Tanto che ci fu, se voi ricordate, la cosiddetta emergenza taxi. Addirittura il governo, questo governo di centrodestra, che in teoria dovrebbe essere più sensibile ad alcune categorie piuttosto che a lavoratori autonomi e quindi in qualche modo capire meglio le esigenze e le difficoltà di alcune categorie, ci fu la cosiddetta emergenza taxi e venimmo chiamati nel 2023 al Ministero dello Sviluppo Economico congiuntamente da Salvini e da Urso per il famoso decreto asset. Non so se voi lo ricordate,
2: sì.
1: Che quello che stabiliva la possibilità per i comuni di bandire dei bandi straordinari fino al 20% delle vetture, che stabiliva la possibilità di dare delle licenze temporanee a chi già era titolare, che in qualche modo insomma definiva la situazione taxi un'emergenza, mentre invece non era l'emergenza la situazione taxi, ma l'emergenza erano quei due anni che stavamo vivendo,
2: sì,
1: di rimbalzo del turismo, di preparazione al giubileo, io parlo su Roma, di preparazione al giubileo in cui Roma era un cantiere a cielo aperto, in cui il servizio di trasporto pubblico di linea era azzerato. Io ricordo delle sere in cui si arrivava alla stazione Termini e alle 8 di sera c'era solamente il taxi, perché la metropolitana è stata sospesa per circa 2 anni, prima una linea e poi l'altra. Gli autobus, ti affacciavi sul piazzale, non c'erano, c'eravamo solo noi. Quindi, oltretutto, l'aspetto mediatico è fondamentale, no? Perché ci sono dei soggetti multinazionali che per ottenere ciò che vogliono e spianare il quadro normativo a quelle che sono le loro esigenze, tendono a dipingere una situazione di criticità, di emergenza.
0: Tendono a far dipingere.
1: Esattamente.
0: A far dipingere.
1: Attraverso think tank a pagamento, attraverso pseudo professori a busta paga, attraverso addirittura degli influencer. C'era gente che
0: I segretari dei radicali.
1: Sì, che poi però omettono di dire che il loro partito a livello europeo è finanziato da Uber, ALDE. Parliamo di ALDE, parliamo di radicali, parliamo del signor Alissei.
0: Certo.
1: Quello che viene con posto alle nostre manifestazioni. Però dimentica che alcune multinazionali da cui il suo partito è finanziato hanno la sede fiscale in Olanda e i soldi finiscono alle Bermudas, capisci?
2: I paradisi fiscali.
1: Per cui c'era un clima, c'era un'attenzione sulla nostra categoria, per cui andare in quel momento a scioperare o a, non che non le abbiamo rivendicate certe cose, perché l'abusivo è abusivo sia quando c'è il picco di lavoro sia quando non c'è, per cui certe cose, le regole, i controlli ci devono essere sempre, ma in quel momento era molto difficile, anche perché hai la responsabilità di una categoria, se sbagli una mossa o comunque in qualche modo ti poni in una maniera difficilmente sostenibile, le ripercussioni non le paga la sigla sindacale, ma le paga il lavoratore per strada, le paghiamo tutti quanti. E quindi quando fai sindacato hai una responsabilità. Oggi, alla luce delle 1000 licenze che sono uscite, le doppie guide che comunque sono uno strumento che in qualche modo...
0: Abbiamo quantificate, Carlo.
1: Le doppie guide? Guarda, io ero rimasto a fine marzo che erano circa 500. Adesso io vedo qualcuna in più sicuramente, però non so dirti i numeri perché...
0: Comunque non è un numero ingestibile, insomma, quindi, i figli col papà, ormai la situazione è quella, ma se vogliamo.
1: Sai,
0: no?
1: Cos'è? È una situazione per la quale il tassista, oltre ai turni e ai ristori, un'altra cosa di cui è assolutamente geloso è la macchina. Quindi diciamo che quello... è un argomento che insomma tende ad escludere certi tipi di meccanismi, come ad esempio la doppia guida, a meno che uno non ha, ma per me è io credo che sia un'opportunità per il tassista, perché quando tu magari hai un figlio, un genitore, un parente, una moglie disoccupata, anziché andare a fare un lavoro pagato male dall'altra parte e puoi impegnarlo nella tua
0: piccola
1: attività,
0: azienda.
1: Piccola azienda familiare,
0: e offre un servizio alla cittadinanza, tra l'altro.
1: Offri un servizio alla città.

0: Roma, perché tu hai competenza sul noleggio di Roma, ma gliela chiedi se il dipendente o colui che in quel momento sta guidando quel noleggio ha un contratto regolare? Questo glielo chiedi?
1: Vanno liberi
0: no,
1: loro?
0: No, beh, in effetti no, non glielo chiediamo. Capisci che c'è
2: a proposito di doppio
0: di trattamento, no?
2: C'è
0: e
2: una...
0: quindi per quello, adesso mi fai finire.
2: C'hai ragione, scusa.
0: Ti volevo dire che comunque tutta questa serie di rivendicazioni che noi abbiamo sempre fatto, oggi ci hanno portato a dire ci sono 1000 licenze e non hai avuto un giorno di protesta, nonostante avessimo chiesto un rilascio graduale. Non 1000 tutte insieme, ma un rilascio graduale, magari 200, poi si verifica, tanto la graduatoria per legge sono aperte 3 anni, per cui puoi attingere in qualsiasi momento. 1000 licenze, le doppie guide, oggi il servizio è coperto, al netto dei picchi di domanda che, o per gli eventi particolari che comunque ci sono e ci saranno sempre, anche se triplichi il numero di taxi, oggi il servizio è coperto, oggi non ci sono più scuse, oggi devi fare quello che devi fare. Hai rilasciato 1000 licenze per far cosa? Per lasciarle al posteggio a giocare a carte con gli altri? No, le devi far lavorare. E oggi chi è che ci leva il lavoro? Ci leva quello che con l'applicazione, col noleggio di vattene a pesca, sta fermo tranquillamente in mezzo alla strada ad aspettare la corsa e non c'è un controllo. E ti dico di più, quando siamo andati a parlare in quella delegazione al comune, c'era anche tra le altre cose la vicecomandante del corpo dei vigili urbani, la dottoressa Scafati, e ci ha portato dei numeri. Allora ci ha detto no, allora noi i controlli li facciamo, abbiamo fatto elevato nell'ultimo anno 1000 sanzioni nei confronti dei tassisti e 800 nei confronti dei noleggiatori. E questa è la dimostrazione palese che il focus di questa amministrazione non è sul noleggio, ma è sul taxi. Perché quando io ho 9000 tassisti regolari con titolo di Roma, con la licenza di Roma regolari, e tu gli fai 1000 verbali e ce n'hai 7000 più i 1000 di Roma di noleggi che invece potenzialmente non sono regolari perché fanno un altro
1: quasi
0: lavoro,
1: pari numero,
0: e gli fai 800 verbali, e c'è un problema. Vuol dire che tu hai puntato il faro nei confronti dei tassisti e poi magari sempre gli stessi, perché magari vai al posteggio di Risorgimento e ci trovi tutti i giorni i vigili urbani che ti controllano, poi però i Musei Vaticani non ci vanno. E ci sarà un problema? Alla stazione Termini sono 4 volte che vanno le Iene e vanno pure da Gualtieri e quelli continuano a stare lì. Allora tu che vuol dire? Che
1: oggi
0: vieni a controllare
1: no.
0: Me?
1: Oggi no, all'ora di pranzo c'erano 2 vigili.
0: Forse perché hanno saputo che è stato indetto uno sciopero? Vogliamo essere maliziosi?
1: Da parte di chi?
0: Da parte nostra.
1: Ok, scusa. Poi arriviamo, sì, certo.
0: Io lì volevo arrivare che questa mattina è stata inviata alla Commissione di Garanzia la comunicazione che siamo intenzionati a fare lo sciopero il giorno 27 di giugno. Naturalmente siamo in attesa della pubblicazione della data, perché potrebbero esserci dei rilievi da parte della Commissione, però la nostra indicazione è quella, perché la misura
1: 8.24
0: ormai è colma, 8.22.
1: 8.22.
0: Però poi insomma, ripeto, potrebbero esserci delle indicazioni da parte della Commissione. E non mi voglio sbilanciare troppo sulla data, perché per esempio, anzi voglio ringraziare Riccardo Cacchione che si è fatto portatore, insomma lui su quando si tratta di far sciopero è il numero
1: bravissimo.
0: Quindi tutte le comunicazioni,
1: la vecchia scuola RDB USB,
0: nelle comunicazioni la Commissione di Garanzia si è fatto portavoce di tutti quanti.
1: Quindi chi aderisce a questo sciopero?
0: Allora, se vuoi ti leggo,
1: se c'è un comunicato ce lo leggi, siamo contenti.
0: Diciamo il documento inviato per la proclamazione dello sciopero alla Commissione di Garanzia. Allora te le leggo in ordine di apparizione: UTI, UGL Taxi, Federtaxi Cisal, CLAI, Fast Confsalt Taxi, USB Taxi, Filt CGL Taxi, Associazione Tutela Legale Taxi, Consult Taxi, Sul Taxi, ATI Taxi, AGC, Legacoop Lazio, URI Taxi Lazio, Conf Cooperative Trasporto Persone, Fit CISL e CNA Taxi. Quindi diciamo il nostro gruppo di lavoro, quello con
1: un po' tutti.
0: Sì, diciamo le principali, poi altri non so se potranno comunque aderire o meno, poi quello lo valuteranno gli altri. Abbiamo scelto di fare uno sciopero con astensione dal lavoro senza manifestazione. Vogliamo far vedere cos'è una città senza taxi e far sentire forte la voce con l'assenza dei taxi, perché, ripeto, troppe cose devono essere fatte e un po' per le lungaggini, un po' per negligenza, un po' per mancanza di volontà politica, queste cose non vengono fatte.
1: Arriviamo proprio alla

0: mancanza di volontà politica, Marco mi perdonerà, ma se quando si tratta di politica,
1: Lo
0: so,
1: so,
0: avendola
1: però
0: fatta per tanti
1: puoi
0: anni.
1: ribadire la data di questo sciopero?
0: 27 giugno, 27 giugno.
1: Esattamente.
2: Al netto di quelle che potrebbero essere le
0: Sì, delle
2: indicazioni
0: correzioni
2: della parte della
0: da
2: Commissione di garanzia.
0: Commissione di garanzia, ovviamente ci sono altri scioperi da qualche altra parte, si sposterà un giorno più, un
2: Esatto.
0: giorno meno, ma comunque quello è un po' il discorso. Quindi, dal punto di vista personale, Carlo, tutto il gruppo di lavoro che ha firmato questa programmazione di sciopero e che all'epoca ha firmato il patto per la legalità dei tassisti.
2: Non abbiamo firmato alcun patto.
0: Allora, avete stretto la mano? Specifica,
2: No, allora ti
0: allora,
2: spiego.
0: la mia domanda era
2: Ah,
0: questa,
2: sì,
0: poi a
2: scusami.
0: parte poi, diciamo, le imprecisioni che posso fare io. Vi siete sentiti traditi? Questa è la domanda, semplicemente
2: Io mi
0: umano.
2: posso sentire tradito se mi tradisce mia moglie. Se non mantiene una promessa a un politico, devo essere sincero, ci ho fatto il callo, ma a tutti i livelli, quindi
1: Dici
2: non
1: dov'è
2: è.
1: la novità?
2: Non è, no, io ripeto, mi può tradire un amico, mi può tradire mia moglie, ma non certo questo, anche perché noi non abbiamo fatto patti, noi siamo andati in campagna elettorale ad ascoltare entrambe le campane. Noi siamo andati da Gualtieri, siamo andati da, peraltro su richiesta loro, siamo andati da
0: Michetti.
2: Michetti, esattamente da Michetti. Poi c'è stata l'opportunità, perché io ritengo che sia un'opportunità, di avere due tassisti candidati nel consiglio comunale e hanno scelto entrambi di stare dalla parte di Gualtieri. Uno eri tu, con la lista di Stefano Fassina,
0: Siamo
2: tra l'altro un amico,
0: sinistra civica ecologista.
2: esattamente, e l'altra era la collega Elisabetta Lancellotti nella lista civica per Gualtieri
0: Sì.
2: sindaco, capitanata da Alessandro Onorato. Ecco, io credo che quella sia stata un'opportunità, perché comunque avere un tassista, a prescindere da dove si possa candidare, sia per coloro che diventeranno maggioranza, sia per coloro che diventeranno opposizione, per me è una ricchezza e un'opportunità, sia in termini di prestigio, sia anche in termini di controllo, verifica e possibilità di poter incidere in quelle che sono le scelte, quantomeno, del Consiglio Comunale. Fermo restando che poi un consigliere più di tanto non può fare. Perché poi chi dispone e chi amministra e chi fa i provvedimenti in termini di delibere e scelte politiche, quelli sono gli assessori e la giunta comunale. Quindi noi all'epoca andammo a parlare con tutti. Io ricordo anche però che dalla parte di Michetti, e ci sono delle prove fotografiche, furono candidati quelli che rappresentano la peggiore espressione del noleggio. Quelli che hanno rastrellato licenze in Campania, in Abruzzo, ovunque. Gente che comunque in qualche modo ai nostri occhi era assolutamente impresentabile. Quindi da quel punto di vista io farei attenzione a fare delle grosse distinzioni. Altra cosa è quelle che erano le promesse del momento. Tutti quanti ci avevano promesso, sia Michetti sia Gualtieri, la lotta all'abusivismo. Io ancora ricordo Gualtieri e Tony Stentori dire che a Fiumicino avrebbero in qualche modo sistemato la situazione, eliminato tutto quello che c'era di abusivismo, di far west e quant'altro. È durato un anno ed è durato perché c'è stato l'intervento diretto da parte dell'assessore Onorato, che oltretutto ha anche fatto una denuncia penale, una denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per quanto riguarda quelli che erano gli accadimenti lì all'aeroporto di Fiumicino. E c'è stato per un periodo un netto cambiamento. Se oggi vai a vedere, oggi è ritornato, non dico a quei livelli perché è difficile arrivare a quei livelli, c'erano dei momenti che la conta nemmeno finiva. Io penso che poi il tassista debba avere un minimo di memoria storica, perché alcune cose le dimentica facilmente. E oggi è ritornato che tu vai dentro i saloni, trovi gente che tranquillamente si propone come tassista e i tassisti non lo sono noleggiatori o addirittura procacciatori. Al Terminal 3 ti devi far largo fra i procacciatori perché non riesci ad arrivare al cliente, per non parlare poi del personale ADR su quale è meglio stendere un velo, io
1: A
2: te lo so perché.
1: proposito, vogliamo parlare così che i nostri amici di Fiumicino quando ti incontrano non ti fanno il terzo grado e magari me lo dicono anche a me. Allora c'è un problema logistico della parte della
2: Parli di Mario.
1: Mario, che salutiamo.
2: Ciao Mario. Quando lo vedo, dico oddio, oggi non sono lui, ancora perché... è presto, Mario, fermo, sono ancora alle 8 di mattina.
1: Beh, diciamo che lui si fa anche un po' portavoce di quello che poi avviene nel... Allora, parliamo un secondo delle conte che si svolgono la mattina alle 6.30 e il pomeriggio alle 14.30. Lì si crea un problema anche di viabilità. Perché? Le sbarre, quelle che un tempo erano, sono state anticipate a 40 metri.
2: Sono abituato a dire quello che penso. Io ti dico pure che quando si forma la fila perché devono prendere il numero tutti insieme all'ultimo secondo, e questo... se permetti un po' di colpa nostra ci
1: sì.
2: sarà pure
1: no,
2: lì.
1: No, io parlo
2: io
1: al di là
2: delle
1: nostre...
2: è capitato di non poter prendere il numero di conta perché si erano parcheggiati tutti.
1: Beh,
2: prima.
1: Diciamo che la
2: insomma, diamo
1: per
2: un colpo
1: riguarda...
2: circa impedivano.
1: Per quanto riguarda la conta di mattina,
0: Marco, ricordati sono... però Carlo deve finire il discorso sul rapporto con questa maggioranza, con l'amministrazione. L'ha interrotto, ma stavamo ancora...
2: Ti stavo dicendo che per quanto riguarda il rapporto con l'amministrazione, noi abbiamo avuto rapporti con tutti e dobbiamo, se fai sindacato, devi avere rapporti con tutti, che ti piacciono o che non ti piacciono. Poi ti ho detto, prima c'è stato il periodo molto particolare del 2023-2024 e dell'anno giubilare, nel quale comunque, anche per non creare problemi, insomma, in un momento in cui Roma era...
0: Avete scelto un profilo più basso.
2: Abbiamo scelto un profilo più basso, nel tentativo di arrivare comunque ad alcuni risultati, insomma. Ad oggi... Quelle necessità non ci sono più. Noi crediamo che il tempo sia esaurito e che questi impegni debbano essere mantenuti. Le chiacchiere per ora non le vogliamo più sentire, vogliamo i fatti, per cui per quanto ci riguarda non avremo più interlocuzioni fino a quando non vedremo i fatti concreti.
0: E bisogna stringere anche perché siamo arrivati, la consigliatura è quasi finita, Carlo.
2: Assolutamente, anche se... vabbè, poi bisognerà vedere con le prossime elezioni, ma quello poi lo ci penseremo più avanti. Noi oggi vogliamo ottenere quelli che sono dei risultati minimi, ma non è nulla di regalato, sono delle cose che comunque competono a un'amministrazione che deve far rispettare delle norme. Noi abbiamo chiesto l'incremento dell'organico del GPT, ma soprattutto dei controlli veri nei confronti dei noleggiatori che a nostro avviso utilizzano in maniera difforme le autorizzazioni da noleggio, perché se sostano sul suolo pubblico in attesa di chiamata con l'applicazione accesa, quella gente deve essere sanzionata perché non stanno facendo il loro lavoro, non stanno tornando alla loro rimessa e gli strumenti per poter controllare ci sono già oggi, mettessero in campo le forze e le risorse per poter effettuare dei controlli, perché altrimenti a breve, e novembre, gennaio, febbraio, marzo sono prossimi, ci potrebbero essere dei forti problemi di ordine pubblico, perché poi quando un padre di famiglia si vede portare via il lavoro e non arriva più a fine mese, quel padre di famiglia in qualche modo poi reagisce, ma anche giustamente, no?
0: Certo.
2: Altre cose che l'articolo 29. L'articolo 29 è comunque... Non impedisce l'accesso ai noleggi di fuori Roma all'interno della ZTL, dell'area del comune di Roma, però in qualche modo riesce a fare un quadro più completo e soprattutto non ci sono più le liste bianche per cui tu una volta chiedi l'autorizzazione sei autorizzato per tutto l'anno e io non verifico poi se tu realmente lavori qui o lavori al tuo comune, mentre invece con l'articolo 29, che ti ripeto, noi abbiamo difeso al TAR e al Consiglio di Stato e facemmo anche un giorno di sciopero, mentre chi oggi si riempie la bocca quel giorno lavorava, con l'articolo 29 quel giorno lavorava. Con l'articolo 29 in qualche modo tu devi autodichiarare che per quel periodo o per quel giorno o per quei giorni tu stai lavorando nel territorio di Roma Capitale. Quindi in autocertificazione tu stai dicendo: guarda, che io non lavoro nel mio comune, ma io lavoro da un'altra parte.
0: C'ho un servizio di tot giorni su quel posto.
2: Il comune non può impedirti di entrare, però a valle di questo tipo di istruttoria si può quantificare se quell'autorizzazione da noleggio lavora prevalentemente nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, come prevede anche la sentenza 56 del 2020 della Corte Costituzionale, oppure invece, come riteniamo noi, lavora in pianta stabile da un'altra parte, dove gli conviene lavorare e dove quello con magari la rimessa o il paese che ha rilasciato l'autorizzazione nemmeno lo conosce. Quindi da quel punto di vista chiediamo che venga assolutamente data
0: quindi
2: attuazione,
0: non più liste
2: 29.
0: Bianche ma autocertificazioni, questo è un po' un concetto,
3: un sistema che credo che possa essere tipo quello delle autorizzazioni per l'ingresso nei centri storici. Tu quotidianamente o comunque per il periodo di necessità devi chiedere, devi comunicare che tu hai necessità di entrare, dopodiché verrai abilitato all'accesso
0: come facciamo noi quando andiamo a Firenze a prendere i nostri clienti.
3: Esattamente, non è più un permesso to cure per

0: tutto l'anno, ma sarà un permesso legato al servizio e quanto è quantificabile soprattutto. Perché oggi tu sei autorizzato per tutto l'anno e non ti chiede più niente nessuno, nessuno verifica più nulla. Mentre
1: Allora.
0: domani ci sarà una quantificazione. Poi, a proposito, vi comunico che arriva, Riccardo ci ha appena mandato, Cacchione USB, ci ha appena mandato la pubblicazione dello sciopero sul sito della commissione di garanzia, quindi per il 27 giugno è
2: È
0: confermato.
2: confermato.
1: Allora, confermiamo il
0: Quindi questa
1: 27
0: dalle
1: giugno,
0: 8
1: dalle
0: alle 22.
1: 8 alle
0: Alle 22.
1: 22
0: Dalle 8
1: stavolta.
0: alle 22.
1: Dalle 8
0: Non
1: alle
0: sempre alle
1: 22 del
0: 8
1: 27 giugno ci sarà un'astensione da parte del servizio taxi al
2: alle 22.
1: servizio
2: Niente
1: pubblico,
2: manifestazione,
1: niente
2: niente presidio.
1: manifestazione, città
0: Come dicevano
1: completamente
0: una volta,
2: tutti
0: tutti al
2: al
0: mare,
2: mare, tutti al
0: bravo.
2: mare.
1: Tutti al mare. Bene, in questo caso, adesso, visto che si sta parlando di noleggio con conducente, no, e beh, perché
0: È
1: quando arriva il
0: Burino, è
1: Burino.
0: Burino.
1: Quindi noi di Taxi Driver News l'abbiamo eletta la madre di tutte le battaglie, quindi diciamo, combattiamo questa situazione da quando è nata proprio Taxi Driver News. Allora, il 9 giugno del
0: Ah, a proposito,
1: 2026.
0: una piccola cosa, annotazione, quando noi ci difendevamo l'articolo 29 dal Consiglio di Stato, a difendere i burini, tra parentesi, c'erano i legali che difendono anche Uber. Lo
1: Ah,
0: stesso
1: ecco
0: studio
1: apposta.
0: legale, capisci? Non so
1: Chissà
0: se
1: perché.
0: è una casualità,
1: È una
0: naturalmente.
1: casualità, sì, ma noi crediamo alle casualità,
0: Ah, certo.
1: soprattutto italiane e romane. Bene, allora, il 9 giugno del 2026 l'Associazione Tutela Legale Taxi fa un comunicato alla categoria supportata, qui c'è una sfilza di sigle sindacali, quindi Associazione Tutela Taxi, UGL Taxi, Federtaxi Cisal, qui di Carletto, supportate dalle strutture Radio Taxi 066645, Samarcanda, Gruppo Antibusivismo Fiorentino, Aditaxi, UTI, Cotafi, Consort Taxi di Napoli, Radio Taxi Triveneto, Che Europa 93, Cooperativa Trieste, Cooperativa San Paolo e Cooperativa Fornaci. Guardate quante sigle supportano. Che cosa? È stato depositato un intervento causa civile contro le società slovene e contro Roma Servizi per la mobilità. Cosa succede in questo caso?
0: Allora,
1: E soprattutto, stiamo svuotando il mare con un secchiello?
0: Ah, no, non so se stiamo svuotando il mare con un secchiello, però c'era sicuramente un tentativo da parte di questa società, che poi tra le altre cose è la sede secondaria in via del velodromo, mentre invece quella primaria è slovena, quindi sono proprio sloveni
1: Sloveni,
0: 100%,
1: sloveni, ma via del
0: assolutamente.
1: velodromo, come è scritto? Via del velodromo. Ah, ho
0: SK.
1: capito.
0: Comunque, Lubiana.
1: Lubiana.
0: Naturalmente cercano un modo per forzare la normativa, cercando anche una strada per poter arrivare in Corte di Giustizia europea, cosa che è stata già sventata nel 2014, in cui ci costituimmo in un processo, in un procedimento che, grazie a Dio, sancì che noi eravamo fuori dalla Bolkestein, come già sapevamo, e che quindi gli stati possono normare autonomamente rispetto al servizio di trasporto pubblico non di linea. Questi soggetti cercano sempre il casus belli, hanno messo misero tre o quattro vetture a lavorare su Roma e non sono mai state autorizzate all'ingresso in ZTL,
1: Immagino.
0: naturalmente. Venivano, quando la squadra, insomma, riusciva a intercettarle, le sottoponeva a fermo amministrativo. A me mi è capitato di vederne una 20 giorni fa in Largo Chigi, praticamente c'era la macchina dietro e davanti c'era la vettura dei vigili urbani del GIT che appunto aveva provveduto al fermo amministrativo. Questi signori hanno fatto ricorso al TAR, noi ci siamo già costituiti al TAR e il TAR ha dato ragione a Roma Servizi per la Mobilità, quindi al Comune di Roma e a noi che eravamo andati ad opponendum del ricorso presentato dal soggetto sloveno. Parallelamente, questa volta hanno fatto, perché già questo era un procedimento che avevano tentato 5-6 anni fa e anche lì c'eravamo costituiti, TAR e Consiglio di Stato ci avevano dato ragione. E hanno tentato anche la strada del Tribunale Civile, quindi cercando un risarcimento da parte hanno citato Roma Servizi di Mobilità insomma, per danni e anche lì ci siamo costituiti, anche perché questa è materia difficile, per cui a livello amministrativo ormai c'è pratica perché c'è una grande giurisprudenza tra il Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il Tribunale Civile, invece, diciamo che è un po' una novità, per cui da quel punto di vista è meglio essere sempre presenti per poter in qualche modo far comprendere quali sono le ragioni di alcuni soggetti piuttosto che di altri e quindi evitare magari che possano prendere delle vie pericolose che possano in qualche modo cambiare la giurisprudenza piuttosto che magari rinviare in Corte di Giustizia europea questo determinato procedimento, perché poi quando va in determinati sedi diventa meno controllabile da parte nostra. E quindi questo è un comunicato che comunica appunto alla categoria che c'è stata questa costituzione, e tutti quei soggetti che sono stati elencati dopo sono tutti quelli che in qualche modo ci hanno sostenuto anche economicamente, perché queste sono delle pratiche
1: costano.
0: Noi non abbiamo delle strutture economiche, per cui da quel punto di vista dobbiamo fare riferimento a chi non si è mai tirato indietro, come appunto la cooperativa Samarcanda, le società Samarcanda, la cooperativa 6645, le cooperative di lavoro,
1: tutte
0: hanno
1: quelle...
0: contribuito il,
1: ne parlavo proprio questa mattina con la
0: toscano, piuttosto che l'Utile,
1: diciamo
0: il taxi di Ciro Langella a Napoli, insomma, hanno
1: diciamo che il comune di Firenze si muove bene anche sui monopattini, si è mosso.
0: Beh, considera che lì hanno...
1: E sulle golf car che ha bypassato la regione è intervenuta.
0: No, non hanno bypassato. Si sono mossi in funzione di quella che è una legge regionale toscana.
1: Perché anche qui abbiamo il problema...
0: Qua abbiamo un problema di carattere diverso. Allora, in Toscana c'è una normativa che prevede che i comuni possano regolamentare il servizio golf car e contingentarlo. E quindi sulla base di quella legge regionale
1: sono riusciti anche
0: il comune di Firenze.
1: Qui a Roma come funziona?
0: Qui a Roma funziona che ci sono due tipi di situazioni. Ad oggi non c'è una legge regionale, per cui oggi operano in funzione di due diverse fattispecie. O sono in base a un regio decreto, non ti dico di quando è perché non me lo ricordo, c'era ancora il regno, per cui il regno d'Italia praticamente possono,
1: insieme al regio esercito, al
0: le
1: regio marina,
0: agenzie di viaggio piuttosto che i tour operator possono, in funzione di quello che è la loro attività primaria, offrire ai propri clienti anche dei servizi accessori, come ad esempio quello dei tour turistici con vetture che però devono essere di proprietà e con personale proprio. Quindi agiscono in quel senso lì.
1: Poi non c'è il passaggio pecuniario dei soldi della corsa. Che
0: non deve essere, esatto, non deve essere un servizio fine a se stesso.
1: Non viene pagato direttamente all'autista.
0: Non deve essere un servizio fine a se stesso, ma far parte di un
1: vengono
0: pacchetto.
1: Vengono vendute nei pacchetti,
0: esatto, e questo non accade. E qui subentra anche il discorso dei controlli, perché questi non li controlla più
1: perché
0: nessuno.
1: Noi li vediamo tranquillamente parcheggiare, anche loro, come si dice, a Bergamo Alto, appizzati negli angoli.
0: Esatto.
1: E poi qualche volta anche nei nostri parcheggi.
0: E poi ce ne sono un'altra fattispecie che operano in funzione di un decreto ministeriale del 1994, se non sbaglio, che a fronte di una, come navette turistiche, a fronte di una scia, comunicano l'inizio di attività al comune che loro intendono fare quel tipo di percorso secondo quelle modalità. Il comune ad oggi ha autorizzato solamente un soggetto, se non sbaglio. Tutti gli altri giocano sul fatto che comunque, a fronte di una scia, il comune deve dare il diniego, e il diniego mettono mediamente un mese per darlo, e a fronte di quel periodo di vacanza questi continuano a operare. Una volta che arriva il diniego ne mandano un'altra e continuano, fermo restando che l'additano i controlli, perché tu anche quando mandi la scia devi indicare il percorso, non devi poter fare delle soste, cosa che loro comunque disattendono, e se non ci sono i controlli questi continuano a fare come gli pare, tant'è vero che c'è una proliferazione enorme.
1: Riccardo, in chiusura
0: finisco perché dal punto di vista normativo, a livello regionale ultimamente era stato presentato un emendamento a un provvedimento in votazione al collegato alla finanziaria, se non sbaglio, nel quale si dava una sorta di sanatoria per 8 anni, e quindi questo avrebbe cristallizzato la situazione regolarizzandoli.
1: Certo.
0: Abbiamo incontrato 2 volte l'assessore Ghera, gli abbiamo fatto presente di quello che è accaduto per esempio con la regione toscana, piuttosto di quello che è successo poi a Firenze, che a fronte di una legge regionale il comune ha regolamentato questo tipo di fenomeno. E in un primo momento Ghera è stato molto disponibile, a dire la verità, hanno fatto ritirare questo emendamento che in pratica sanava la situazione, però ad oggi... Se non emani poi una norma che dà ai comuni la possibilità di regolamentare, in pratica non è che abbiamo ottenuto nulla, abbiamo solamente eliminato la possibilità di dargli una sanatoria, però adesso deve partire un tavolo di concertazione tra tutti i portatori di interesse.
1: Ma che tipo di abilitazione hanno quelli che portano queste, che guidano queste?
0: Che io sappia, nulla.
1: Quindi non hanno bisogno anche della patente?
0: No, la patente sì.
1: Siamo sicuri che è un veicolo che non ha...
0: No, per circola su strada e bisogna una patente, pure se porti il motorino.
1: No, come l'avevano chiamata? Vabbè, adesso non mi ricordo, no. Siamo sicuri?
0: Sì, assolutamente sì. Diciamo che adesso auspichiamo che velocemente... E guarda, su questo c'è anche l'interesse da parte del Comune di Roma, perché da quello che so io anche Patanès è mosso nei confronti di Ghera. Naturalmente non è perché... abbia a cuore l'interesse nostro, ma perché comunque immagino che per loro sia una questione di decoro urbano, di sicurezza.
1: Ma anche di sicurezza, perché sicurezza a me fanno così paura queste macchine così aperte, e specialmente in balia di tutti i fenomeni atmosferici.
0: A detta loro, nel momento in cui dovesse arrivare una norma di legge regionale che dia la possibilità ai comuni di regolare le modalità di svolgimento del servizio e contingentarle, loro sono assolutamente intenzionati a regolamentarlo e a ridurne l'impatto, che rispetto ad oggi sembra una Babilonia, perché c'è sta tutto, c'è
1: quasi
0: la macchina
1: Luna Park. Topolino,
0: c'è la macchina dal Capone, c'è
1: è un Luna Park
0: 500
1: dedicato...
0: elettriche senza cintura di sicurezza,
1: ecco,
0: senza nulla.
1: Allora, 500 elettriche tagliate, fatte come si chiamano? Spiaggine.
2: Okay. Questo, sì.
1: Allora io adesso dico, sono la domanda mia, sono vetture originali?
2: Questa è una bella domanda, sembrano più improvvisazioni plasticose che riproducono.
1: Se sono originali,
2: sì.
1: Gli è stato tolto il motore, gli è stata messa una batteria, gli è stata tagliata la cappotta, gli sportelli.
2: Hanno delle targhe regolari dell'epoca però, quindi...
1: Allora io la domanda mia è questa, dove sta l'omologazione per tutte queste modifiche a questi veicoli che vediamo parcheggiati soprattutto a Colle Oppio e ne vediamo tante. L'altra volta c'era uno addirittura che girava con l'ombrello, era una cosa bellissima, non avendo la cappotta, avendo il sole forte, ci avete presente gli ombrellini asiatici?
2: Sì.
1: Beh, rosa fosforescente, ce l'aveva sopra la testa, la reggeva non so con che cosa, anche con la bocca, una scena pietosa, si vedeva...
0: Naturalmente sicura la guida, perché sicura se una guida. Mano la doveva tenere nel blu,
1: allora,
0: l'altra...
1: mi è passato a Colle Oppio, io mi è venuto da ridere.
0: Non è che l'ho visto come Alissei, no?
1: No, sono diventato anche vegetariano.
2: Allora, siccome Marco ha detto in conclusione, ha ragione Marco, in conclusione questa è la prima parte, andiamo con un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo tra qualche minuto con Carlo D'Alessandro e Marco Dominicini all'interno di Taxi Driver News.

Ah, sí, sí. Siempre sí. Vaffanculo, figlio di puttana. T'ho visto arrivare, sei un pezzo di merda. Avanti. Avanti, su. Io non mi muovo. Non mi muovo, dai. Prova a muoverti tu. E muoviti. Non ci provare, stronzo. Ma dice a me,

0: 17.40, rigorosa diretta con Traxi Diver News all'interno della programmazione di Samarcanda Digital Network. Un ringraziamento a Marco Dominissini che è qui con noi e sta gestendo questa intervista con Carlo Di Alessandro, delegato provinciale Federtaxi CISAL. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici 3791-880-880 per i vostri interventi. Ci ha scritto Gianni e ci ha fatto la domanda dicendo: volevo chiedere a Carlo, su web gira spesso una foto in cui altri sindacalisti siedono a fianco di Gualtieri, ci puoi spiegare in che occasione è stata fatta questa foto? Grazie, un saluto da parte di Gianni. Carlo, vieni chiamato direttamente al rapporto dal nostro Gianni.
1: Beh, guarda, io foto con Gualtieri non ne ho fatte, ma semplicemente perché in quella foto non c'ero, perché quel giorno avevo un impegno, ma altrimenti ci sarei stato tranquillamente, come ci stavano altri colleghi sindacalisti, e come tra l'altro eravamo nelle foto con Michetti, per cui non come siamo stati poi nelle foto con Rocca quando sono state le regionali, piuttosto che con altri candidati. Guarda, questo fa parte purtroppo creare relazioni per quanto riguarda poi quelli che sono i rapporti sindacali che in qualche modo dovrai tessere. Considera che noi non abbiamo mai avuto né amministrazioni né governi amici. Noi abbiamo avuto sempre delle controparti e in un rapporto serio ma comunque assolutamente realistico rispetto a quelle che sono le esigenze della categoria, del rispetto del trasporto pubblico non di linea che noi rappresentiamo. Quindi non siamo mai stati appiattiti sulle posizioni di nessuno. Per esempio io sono di orientamento di destra, come Riccardo sa, facemmo sciopero anche a Alemanno e mi ricordo che insieme ad altri amici mettemmo uno striscione Alemanno Pinocchio proprio sotto al Campidoglio. Non abbiamo mai avuto né padri né padrini e né padroni, per cui
0: posso dire che Carlo mi ha votato, pensate.
1: Io ho fatto a casa, ho avuto una spartizione dei voti, perché io non mi ricordo se io o mia moglie abbiamo votato per te. No, avevamo due candidati, una era Elisabetta e una era Riccardo, quindi
2: qualcuno dovevamo pur votare.
1: Ad alcuni che avevano una tendenza più a sinistra ho indicato Riccardo. A casa mia abbiamo votato uno per Riccardo e uno
0: che
1: per
0: ma sicuro che
1: prossima elezione se ti candidi vota pure mio figlio.
2: Scusa Riccardo, ci scusi.
0: Per quanto mi riguarda è una battuta, ovviamente.
2: Ci scusi anche Elisabetta, io purtroppo non ho proprio votato quel per. Non fate come me, non prendetemi ad esempio, io quel giorno non votai.
0: Carlo ricorda una mia battuta per le elezioni politiche che hanno portato la Premier Meloni con un, diciamo così, un'implorazione a Dio che ho mandato a Carlo che ancora ride. Poi dopo io lo ricordo, insomma, ecco. Per quanto riguarda la famosa spartizione dei voti, nel senso che dedicati al lavoro in cui siamo, e quella è la cosa più importante, cioè il discorso del lavoro, il discorso di tentare di tutelare il lavoro. E quindi alcune volte, ob torto collo, si vota per personaggi che magari, ecco, Carlo la moglie hanno votato per me.
1: Mi è stato un piacere, oltre che, ma io ripeto, continuo a dire che avere
2: con che mano hai votato?
1: Un tassista in qualsiasi istituzione, in qualche modo secondo me rappresenta un'opportunità per la categoria, per cui non, da questo punto di vista continuo a confermarlo. Poi i rapporti con la politica devono essere assolutamente scevri da interessi oppure da posizioni sia personali che politiche. Noi abbiamo delle controparti, non abbiamo né governi amici né giunte amiche né altro. La dimostrazione sta nel fatto che comunque dopo un periodo in cui si è cercato di collaborare in alcuni casi anche in maniera positiva, poi si arriva a un punto in cui le posizioni sono differenti, divergono, non c'è più il tempo per poter in qualche modo dar retta a parole, adesso ci vogliono i fatti, solamente quelli, basta parole. Tant'è vero che noi abbiamo proclamato uno sciopero nei confronti di questa amministrazione comunale che a nostro giudizio ad oggi è inadempiente su tanti. Ti faccio un altro esempio: la tariffa, l'adeguamento annuale. Visto che, per tornare al discorso, che appunto siamo sensibili anche ai soldi,
2: allora, anche
1: è stato fatto, è stato inserito nel regolamento comunale il fatto che l'adeguamento debba essere annuale, anche per evitare di perdere quelli che sono i costi dell'inflazione nel corso degli anni, perché l'ultima volta si è aggiornato nel 2024, mi pare dopo 12 anni, e nel frattempo tu hai perso tutto quello che è stato il costo della vita per 12 anni, e oltretutto rischi di avere un impatto forte anche nei confronti dell'utenza. Allora si deve fare un, come fanno anche a Milano. No, una volta all'anno, in funzione di quelli che sono gli indici FOI, il, che è quello stabilito dal regolamento comunale.
2: Non c'hai questo impatto con
1: allora noi abbiamo aggiornato a luglio del 2024 il tassametro. L'anno successivo abbiamo iniziato a fare la richiesta per l'adeguamento annuale, come da obbligo di regolamento comunale. Diciamo l'istruttoria è partita a dicembre con il passaggio in commissione consultiva, è stato proposto dal comune quello che era l'indice FOI fino a settembre del 2025, che era un 1,8%, ma da lì ad oggi sono passati altri 7 mesi. Io ho fatto un rapido calcolo, ad oggi siamo quasi al 3,7% di adeguamento, mentre invece ci daranno l'1,8. Sembra che questa famosa delibera sia stata votata 2 o 3 settimane fa, ma ancora non ce n'è traccia. Ancora non sappiamo quando dovremo andare a aggiornare. Oltretutto, gli è stato fatto presente che a fronte di questo adeguamento minimale, quantomeno ci dovevano abbiamo chiesto che venissero tolte le due tariffe minime, le due tariffe fisse per il Parco dei Medici, Fiumicino, Castello della Magliana, Fiumicino e Fiera di Roma, visto che insomma in qualche modo sono diventate anacronistiche. C'è la corsa minima dall'aeroporto a 35 euro,
2: e quelle sono 26, mi sembra, la Fiera di Roma
1: 26 e 31, quindi 31. In qualche modo andavano tolte. Sembra che nemmeno quello sia stato fatto, quindi insomma capisci che già siamo al secondo anno e noi a fronte di quello che ad oggi è un 3,7-4% di adeguamento prenderemo l'1,8, quindi andremo ad adeguare i tassametri e subito dopo dovremo rifare nuovamente richiesta per il prossimo adeguamento.
2: Quindi se l'amministrazione, tradotto, se l'amministrazione fosse un po' meno inadempiente, il servizio taxi, perché quando ci sono questi ritardi ricascono sulle tasche di noi tassisti, sulla nostra attività e sulla qualità del servizio.
1: C'è stato un particolare non da poco, c'è stato un paio di guerre, l'ultima quella fra Iran e Stati Uniti e Israele, che in qualche modo ci ha inciso e ci incide quotidianamente tutti i giorni quando andiamo a fare benzina.
2: Perché in Cile,
0: ci incide forte.
1: Quello è inciso fortemente sui costi.
2: Bisogna capire il perché. La gente che non sa, forse qualche utente sì, ma la gente non sa che le nostre tariffe sono imposte. Quindi abbiamo delle tariffe imposte che non possiamo, come fanno tante altre attività, alzarle o abbassarle nelle faccende che succedono anche esterne. Hai citato la guerra ha portato a un innalzamento esponenziale del carburante, noi rimaniamo sempre con le nostre tariffe, mentre tanti servizi possono alzare le loro tariffe, soprattutto dei trasporti, noi rimaniamo sempre le stesse. Quindi non adeguare annualmente le tariffe con questa inadempienza ricade tutto sia sull'utenza, che poi avrà un adeguamento tariffario e quindi sarà più gravoso, invece così diventa quasi indolore, come succede poi in tante città, soprattutto a Milano, dove ogni adeguamento non viene quasi rilevato dall'utenza. Mentre noi, se aspettiamo 12 anni per adeguare la nostra tariffa, dopo ci dobbiamo aspettare i titoloni sul giornale dell'associazione dei consumatori, dei nostri politici avversi, indicandoci come il taxi è addirittura il più caro d'Europa. Non lo vengono mai a dire perché all'estero?
1: Ma perché gente che magari parla senza aver viaggiato realmente, perché okay, proprio non è così, ma basta andare anche in altre città italiane.
2: Quando mi dicono no perché all'estero, la mia risposta è sempre sì, perché non perché all'estero. Ma all'estero non hanno né il Colosseo neanche una città vecchia di 3.000 anni, quindi come vedete fare le differenze con altre città a volte non corrisponde alla verità. Ma adesso voglio cambiare un attimino un'altra volta l'argomento per tornare, te lo ricordi i decreti attuativi?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Te lo ricordi? Allora diciamo che Rent da aprile è attivo.
1: No.
2: Quello che aveva detto, allora, aspetta, io dico quello che ci hanno detto, ad aprile il RENT sarà attivo al 100% e quindi mancheranno solamente i decreti attuativi su il foglio di servizio, che poi è quello che è la discordia.
1: E di... il DPCM di regolamentazione delle piattaforme del
2: codice. Esatto, a che livello siamo con questo?
1: Siamo assolutamente impantanati.
2: Calcolando che, tenendo presente che è il governo, e questo governo, sì, anzi era il governo del 2018, però abbiamo, diciamo che gli attori sono quasi sempre sono gli stessi, non riescono.
1: Beh, no, diciamo nel 2019 la modifica di legge fu fatta dal governo giallo-verde.
2: Sì, cioè, no, me lo ricordo, e poi c'era Toninelli, eccetera, eccetera.
1: E su impulso, sì, insomma, della Lega, esatto. Poi ci sono stati gli anni bui e successivamente in cui siamo riusciti a sventare le modifiche che voleva fare il governo Draghi.
2: Draghi, sì, lo ricordo.
1: Praticamente una riforma scritta a quattro mani con Uber direttamente.
2: Ce lo ricordiamo?
1: Sì, beh, ce lo ricordiamo anche perché in quei giorni lì, mentre noi, io, Riccardo Cacchione, Alessandro Genovese, che tra l'altro saluto, gli faccio gli auguri di pronta
2: guarigione. Eravate incatenati.
0: Incatenati. Auguri Alessandro, bocca al lupo.
1: Sì, è stato operato a una spalla per un problema sempre dovuto a causa lavoro
2: che non viene riconosciuta
1: assolutamente e in qualche modo noi eravamo incatenati lì a difenderci il nostro lavoro, mentre nel frattempo qualcun altro aveva fatto l'accordo con Uber e quello stesso governo era pronto, attraverso una legge delega di riordino del servizio, a emanare dei decreti attuativi che avrebbero completamente sconvolto il lavoro come lo conosciamo oggi, ma ci avrebbe gettato in una dinamica di mercato come quella che esiste in tanti altri paesi e che di fatto ha devastato il servizio taxi. Quindi me lo ricordo bene quel governo lì. Poi dopo c'è stato il governo recente che abbiamo tuttora in carica, al quale siamo andati a chiedere il rispetto delle norme, ossia il fatto di dare attuazione alla 2192 come modificata alla 1219 e quindi l'emanazione dei decreti attuativi. L'iter lo conosciamo tutti, sono stati emanati inizialmente il decreto appunto sul RENT, che è il registro elettronico taxi NCC, e quello sul foglio di servizio elettronico.
2: Poi è quella della discordia, più il foglio di servizio elettronico.
1: Sì, ma quello che dà più fastidio è che ad esempio sul RENT, che ha superato pressoché indenne il percorso, perché i noleggiatori hanno impugnato praticamente
2: tutto. Sì, loro
1: tutto,
2: hanno impugnato praticamente tutto.
1: E però il RENT è passato innocuo alle forche caudine del TAR e del Consiglio di Stato, dove noi tra le altre cose ci siamo anche lì costituiti a supporto appunto del Ministero contro il ricorso dei noleggiatori. Quello è passato indenne e ad oggi ancora non è operativo. Noi facemmo uno sciopero il 13 gennaio di quest'anno proprio per rivendicare il fatto che comunque quell'iter non si bloccasse, ma che venissero emanati e resi attuativi il decreto sul RENT e fosse emanato il foglio di servizio elettronico come rivisto secondo quelli che erano i dettami del TAR e del Consiglio di Stato, che di fatto lo aveva cassato e doveva però essere riproposto. Ad oggi il RENT ancora non è operativo. Io poco fa ho fatto fare una prova da un collega, gli ho detto: mi guardi se è ancora operativo? Ancora non si riesce ad operare modifiche, a presentare nuove istanze. Io per esempio oggi, prossima settimana, cambierò la vettura, non potrò cambiare la targa della vettura, la tipologia di vettura, quindi va da sé che i controlli non possono essere fatti. Esatto. Quindi le forze dell'ordine non hanno accesso al RENT,
2: gli strumenti,
1: e non possono verificare se quella licenza di quel comune è abbinata a quella targa, oppure fatalità magari ne esistono un clone, si può dire così, oppure si può verificare dove c'è la rimessa quello, oppure si può verificare se i dipendenti sono registrati sul RENT. Queste sono tutte cose che non vengono fatte e il sospetto è che questi decreti non si vogliano far uscire.
2: Ma la falla sui contratti di gestione?
1: In che senso, scusa?
2: Che c'è la falla su questa legge che poi...
1: No, quello non è una falla sulla legge, quella era una formulazione che la dottoressa Griglio, che era la responsabile dell'ufficio legislativo del Ministero dei Trasporti, ha voluto inserire in quella formula. Noi non siamo mai stati d'accordo sotto quel punto di vista, perché ritenevamo che un unico foglio di servizio fosse più funzionale alle esigenze di controllo e meno attaccabile in sede di TAR e Consiglio di Stato. Aveva anche una logica quello che lei diceva. Diceva: coloro che hanno un contratto non possono espletare altri servizi al di fuori del loro territorio se non solamente quelli relativi al contratto. Quello una qualche logica la poteva anche avere, però di fatto apriva una strada abbastanza pericolosa.
2: Esatto.
1: Quindi da quel punto di vista il fatto che comunque sia stato in qualche modo ritirato ci permette di fare foglio di servizio secondo quella che è la formulazione aderente a quella che è la legge 1219 che appunto lo istituisce.
2: Vedi, Vedete ragazzi, questo è per informare la categoria quanto sono difficili gli iter burocratici e quanti scogli si possono incontrare, perché poi dopo ci sono anche delle forme di resistenza da parte dei noleggi con conducenti che presentano.
1: Beh, male, quindi non vogliono regole, per cui ovvio.
2: Non vogliono regole, che poi dopo, fra le altre cose, il non volere regole stanno anche implodendo, perché il noleggiatore conosciuto come era un tempo, con la macchina lucida, con il ben vestito, con i suoi clienti fidelizzati, ormai viene di meno, e sempre più vediamo, che poi non ho capito perché, ragazzi, basta mettere a fuoco una miriade di furgoni ammaccati, strusciati, dove no, prima non si vedevano, gente vestita male, insomma, perché? Perché poi lavorano con la nota applicazione e di fatto fanno il lavoro nostro. Quindi la figura dell'NCC, quella come eravamo abituati a vederla noi, piano piano sta sciamando, stanno implodendo nelle loro non regole, quindi non capisco perché anche loro all'interno loro non si battono per combattere questo fenomeno che li sta facendo implodere.
1: Vabbè. Ma se sono i primi che hanno prodotto Uber nelle nostre città, che interesse possono avere a combattere questo tipo di fenomeni? Vogliono fare i tassisti, ma nella maggior parte dei casi non ma sono nemmeno perché? Più padroncini che lavorano come siamo noi, ma sono dei soggetti che a buon bisogno affittano la loro autorizzazione a 2-3 driver. Poi bisognerebbe andare a vedere bene che tipologia di contratto c'hanno, ma questo esatto, non lo verifica nessuno, e fanno i tassisti, li mettono a fare i tassisti e stanno a cottimo, lo vogliamo dire o no? Sì. Il noleggio non è la soluzione, il noleggio è il problema, è la causa del problema.
2: Noi ripeto, come Taxi Driver News portiamo avanti la lotta all'uso difforme dell'autorizzazione NCC, chiamandola appunto la madre di tutte le battaglie. Questa noi è stata la nostra battaglia da sempre. Perché? Perché abbiamo capito che una fetta di lavoro, adesso prima era una fetta di lavoro, adesso sono qua è più di una fetta, perché vedere tanti taxi fermi ai parcheggi di maggio e giugno.
1: Beh, ma quando tu fai un capolavoro, uno storico accordo che metti in competizione un servizio a tariffa amministrata con un servizio a libero mercato,
2: all'algoritmo,
1: tu capisci che c'è un problema, perché il servizio a tariffa amministrata è sempre perdente, perché quando il lavoro cala, il soggetto che non è autorizzato a fare il tassista ma lo fa, applica delle tariffe più basse e tu rimani al palo. Quando invece il lavoro sale,
2: applica delle tariffe maggiori e questo è l'algoritmo che tanta gente
1: vincono sempre loro. Poi adesso, col fatto che comunque in qualche modo il tassista dice no, questa no, questa no, questa no, crea un meccanismo per cui il tassista quella corsa non la prende, crea in evaso e gli aumenta.
2: Sì.
1: E gli aumenta il prezzo per il noleggio.
2: Gli aumenta il prezzo, cioè, del noleggio, e gli aumentano le corse in avanti.
1: Io sono una persona ignorante, ma mettere in competizione sulla stessa applicazione un servizio con delle regole a tariffe amministrate con uno a libero mercato, secondo me è un suicidio, perlomeno nel medio-lungo periodo, ma credo che tanti se ne stiano rendendo conto.
0: È un suicidio anche perché, perdonatemi, c'è anche un discorso, caro Carlo. Noi stiamo giocando in un tavolo con un tipo di carte che possiamo chiamare le carte napoletane, mentre loro giocano a poker in un altro tavolo e di fatto entrano sul nostro tavolo. Sono due cose diverse, sono due regole diverse, due lavori diversi. È chiaro che entrano a gamba tesa e ti sfasciano il mercato. È quello proprio il loro obiettivo, di fatto.
1: Ma che poi, oltretutto, ci saranno anche delle ricadute nei confronti dell'utenza. Perché oggi l'utenza pensa di poter risparmiare qualcosa prendendo quel tipo di soggetto, ma una volta che questi soggetti avranno eliminato il concorrente, le regole del mercato le faranno loro.
0: Fanno loro,
1: sei
0: certo.
1: Tu che mi hai detto quando sei andato negli Stati Uniti che ormai la gente è abituata a prendere il servizio tramite quell'applicazione, magari non nemmeno si rende più conto che il taxi regolare costa di meno.
0: Costa di meno, beh, quello ve l'ho dimostrato scientificamente, carte alla mano.
2: Cominciano a New York, io ho avuto... Mio fratello,
1: sì, però intanto li hanno devastati, capisci?
2: Sì. Infatti mio fratello quest'anno, che è stato a New York, l'ho mandato in una scoperta, lui è andato a vedere, a chiedere, a controllare come funziona appunto il servizio taxi e il servizio di noleggio. Diciamo che il servizio taxi a New York in questo momento è di nuovo in ascesa, ossia si sta riprendendo piano piano la città, con che cosa? Innanzitutto proponendo delle vetture all'avanguardia, proponendo anche degli autisti non più come ci ricordavamo una volta con con, disperati, insomma, che viravamo come un lavoro e disperati, e piano piano il taxi sta riprendendo il suo lavoro, e sono due, praticamente due servizi completamente diversi, dove non si proprio non si pistano i piedi l'uno l'altro. Noi qui in Italia ancora questa cosa non l'abbiamo, e poi sappiamo bene come si opera e come viene svolto questo servizio a nostro discapito, che poi io non voglio entrare adesso nei meriti dell'accordo, perché poi non abbiamo una controparte che può contrabbattere, e quindi lasciamo perdere.
1: Ma io non è che lasciamo parlo di accordo, io vedo i risultati sul campo.
2: Esatto, no, aspetta, cosa. Io non posso parlare di determinato accordo. Io adesso vorrei, visto che abbiamo qui Carlo e non lo vogliamo più massacrare, ma gli vogliamo chiedere
0: pochi minuti, no, dobbiamo chiudere.
2: E questi pochi minuti io adesso...
0: Sta scaldato, Carlo, un'ora e mezza sono sotto i ferri.
2: In questi pochi minuti, a questo punto, chiediamo a Carlo la situazione sindacale attuale romana, e se c'è almeno una possibilità di ricompattarla, e se magari si potrebbe ritornare ai vecchi megafoni di una volta, per far conoscere anche alle nuove leve, alla nuova generazione, non solo come sono fatti questi sindacalisti, ma di vedere che un'entità sindacale non è un'entità astratta, loro esistono, sono in carne ed ossa, e magari vedere come conducono le nostre battaglie. Che dici, Carlo? Ci riusciamo?
1: Guarda, l'unità è un concetto molto bello, ma molto astratto, nel senso che per essere uniti, a parte che qua mi pare che c'è una compagine sindacale che rappresenta 15-16 strutture sindacali, e mi permetto di poter dire che anche USB, quando poi ci sono le battaglie per difendere la categoria del nostro lavoro, ci siamo trovati, anche se con divergenze di idee, sempre fianco a fianco, perché esatto. Anche con Riccardo, ripeto, me lo so trovato, ci siamo trovati incatenati insieme, nonostante veniamo da due mondi completamente diversi, quindi una buona fede e un interesse per il nostro lavoro l'abbiamo dimostrato, quindi noi già ce l'abbiamo un'unità. Poi ti ripeto, per essere uniti ci deve essere un'unità di intenti, perché un conto è rappresentare il tassista, le esigenze del tassista, del lavoratore, un altro conto è rappresentare interessi di enti economici o addirittura essere i cavalli di Troia delle multinazionali, perché lo scopo di alcuni soggetti è quello, innanzitutto è stato quello di dividerla questa categoria, mentre noi lottavamo tutti quanti insieme lì, che abbiamo paralizzato un paese nel 2022, c'era già chi aveva fatto un accordo per svenderci, la signora Bellanova, l'epoca era colei che aveva in mano il dossier taxi al Ministero dei Trasporti, ci disse: non vi preoccupate, adesso voi smettete lo sciopero, non protestate più, e noi i decreti già ce li abbiamo pronti. Gli abbiamo detto: beh, fateceli leggere i decreti legislativi di attuazione della legge delega, fateceli leggere, può darsi pure che c'è qualcosa che ci piace. No, questi li leggete dopo che li abbiamo approvati, e io ti metto in mano il lavoro della mia famiglia, dei nostri colleghi, dei nostri fratelli che stanno per strada tutti i giorni, sulla carta, a un governo Draghi che aveva ricevuto pochi giorni prima in segreto il Consiglio dei Ministri i vertici mondiali di Uber. Ma capisci, insomma, che c'è un problema. A Uber serviva spaccarla questa categoria, a Uber come Bolt, piuttosto come tutte le multinazionali che in qualche modo hanno interesse a entrare solo per soldi, perché poi del tassista o del noleggiatore non gliene frega niente, questi puntano al massimo profitto, quindi certo. Parliamo di guida autonoma, di droni, di altre cose, loro devono entrare e prendere, azzerare, fare tabula rasa e prendere. Non possiamo, questi hanno l'unico interesse di creare una spaccatura all'interno di questa categoria, che era una categoria forte, rispettata e anche per alcuni aspetti temuta, cosa che ad oggi purtroppo non è più così, perché c'è gente che quotidianamente ha come unico obiettivo non quello di attaccare il comune o il governo per quello che fa o quello che non fa, no, ma di attaccare e spaccare altri sindacati. Ma la controparte mia chi è? È il comune, non è un altro sindacato, o magari è un sindacato addirittura che rappresenta altri soggetti.
2: Quindi li rivedremo qualche megafono a Fiumicino?
1: Ma guarda, noi quando c'è stata la necessità non ci siamo mai sottratti, anche perché, come vedi, quando ci incontriamo ci siamo sempre in mezzo a capannelli, ci piace parlare con i colleghi, con la gente, non
2: allora, dobbiamo dire che
1: il problema,
2: Carlo...
1: è che i giovani hanno un altro approccio e noi esatto. Cominciamo a essere vecchi boomer, per
2: allora,
1: cui, anzi no. Siamo quasi a fine corsa, io penso di parlare per me.
2: Noi ancora non siamo entrati nei boomer, siamo i millennium.
1: Parla per te che sei più giovane.
2: Forse generazione
1: X.

0: Dovete fare non come ho fatto io, però io vi do un'idea. Io quando sono arrivato in piazza, non sono un veterano, però i miei 25 anni, bene o male, me li sono fatti tra sostituto e titolare, visto che avevo accumulato dei debiti per la licenza, ho iniziato dal primo giorno a partecipare, come diceva il grande Gabriel, la libertà e partecipazione. Quindi vi invito anche a voi e alle nuove leve a partecipare sempre, a non delegare, a guardare con i vostri occhi, a leggere e pensarvi e farvi una sorta di idea e magari approcciarvi a un sindacato piuttosto che a un altro. Quello non è, io non posso dire vai da quello e vai da quell'altro, perché qui c'ho Carlo della Federtax, è normale che Carlo deve venire con noi. Poi invece se io
1: No, no, io non
0: invece.
1: dico questo, io dico
0: No,
1: un'altra
0: vabbè.
1: cosa. Hai detto una cosa molto importante, perché è giusto che ci sia anche un ricambio generazionale e soprattutto un invito che faccio ai colleghi, ma soprattutto a quelli nuovi, tutelatevi il vostro
0: Esatto,
1: lavoro,
0: io
1: perché
0: quello
1: se
0: volevo
1: non lo fate
0: arrivare.
1: voi, lo farà qualcuno per voi e potrebbe farlo nel suo interesse e non nel
0: La
1: vostro.
0: domanda è questa: quando pagate la rata della licenza, la chiamo così, la rata della licenza, la pagate voi, non la paga qualcun altro. Quindi siete voi personalmente che siete responsabili dei soldi che dovete spendere e che avete investito. Non delegate nessuno, perché nessuno avrà i vostri interessi personali. Da lì potete scegliere qualsiasi sindacato. Va benissimo tutto che vi rappresenti, d'accordo, ma partecipate, non fate spallucce, non delegate. Io vedo delle cose bruttissime, cercate di partecipare. Io adesso sto invitando a Carlo, come invito tutti i sindacalisti a riportare locandine, a riportare volantini, come si faceva, attaccarli.
1: Guarda, subentra anche un aspetto caratteriale delle singole persone. Io, per esempio, mi reputo una persona abbastanza riservata, per cui a
0: Però.
1: volte anche emotivamente ho difficoltà
0: No, però adesso
1: nell'espormi o
0: non
1: voler
0: è
1: fare
0: vero.
1: certe cose del
0: Allora,
1: genere.
0: io, lo parlo io
1: Però,
0: per Carlo, parlo io per
1: no,
0: Carlo.
1: famo
0: Allora,
1: che parlo io per
0: no, aspetta un attimo, lo dico io
1: Carlo.
0: perché se lo dice lui. Allora, io ripeto pubblicamente, Tax Italian News non si è mai schierata né politicamente e né sindacalmente. Ma Carlo, potete contestargli le idee, potete anche non approvare quello che dice, ma quando lo incontrate a Fiumicino non si tira mai indietro. Ad ogni domanda lui risponde, se lo
1: Per quello che
0: per
1: so, quello che non
0: quello
1: so,
0: che
1: alzo le
0: possa.
1: mani e dico
0: Quando
1: non
0: non sa,
1: so.
0: mette il punto e non inventa, perché a volte tanta gente non sa, ma inventa.
1: Marco, siamo in chiusura.
0: Quindi l'appello è fatto, sia ai sindacati, sindacalisti, in questo caso Carlo, che cerco di riportare al polmone, ma soprattutto a voi tassisti, partecipate. Vero, Riccardo, com'è?
1: Giustissimo, sono contentissimo che Carlo ha chiuso questo suo intervento lunghissimo fiume e lo ringraziamo per queste ore e 40 che sta passando ancora qui con noi, perché ha citato, alla fine ha citato Marx, e per quanto mi riguarda unico
0: Pensa, l'ho
1: faro e
0: fatto
1: unica via
0: involontariamente, non lo
1: involontariamente,
0: sapevo. Perché dentro
1: perché
0: di lui l'alberga questa.
1: beh, guarda, diciamo che è sempre stato un po' controverso, perché dove stavo nella precedente struttura mi davano del comunista, dove sono adesso mi danno del fascista. Io non sono stato né l'uno né l'altro, per cui quando hai detto,
0: Parliamo di destra e sinistra, perché questi termini un po' arcaici, comunisti, ci fanno
1: era
0: parte
1: quello
0: del
1: di cui
0: Novecento.
1: siamo nel Novecento. Io sono del
0: Noi siamo nel
1: Novecento.
0: Novecento anche piuttosto.
1: Allora,
0: Anche io.
1: quando Carlo ha citato quella frase dei ragazzi che hanno preso la licenza pagandola a peso d'oro dal comune, e citava Marx, perché Marx diceva: se non ti interessi della politica, ben presto la politica si interesserà a te. E lo
0: Beh.
1: diceva nel senso peggiore del termine, ma lo hai citato, involontariamente lo hai citato.
0: Ho citato il senso,
1: Chiudiamo con
0: attenzione.
1: una domanda che faccio personalmente a Carlo su Bolt. Che cos'è? Che cosa sta facendo? Perché arriverà? Che cosa vuole fare? A parte il profitto classico, che noi sappiamo, è una multinazionale, per cui è un nemico per quanto ci riguarda.
2: Ma guarda, da quello che sappiamo vuol fare esattamente quello che sta facendo Uber. Si rivolge ai noleggiatori per ora, sta in concorrenza con loro rispetto alla percentuale che il driver deve dare loro, ma fanno parte dello stesso identico cartello di lobby in sede europea, per cui non vedo differenze rispetto a Uber piuttosto che ad altri. Quindi è un altro avvoltoio che vuole impadronirsi nel nostro settore speculando sul lavoro degli altri.
1: Perfetto, ricordiamo la tua pagina Facebook,
0: Allora,
1: sempre aggiornata,
0: se
1: sempre
0: volete essere
1: interessante.
0: aggiornati, informati, Taxi Driver News, vedete la macchinina gialla, le cuffie e il microfono, ecco, se non dico mettere mi piace, però insomma, se ci seguite sarete sempre informati. Grazie e potete partecipare anche lì, la partecipazione a tanti post che leggo, e non cadete in provocazioni e in torpiloquio, cercate

0: Ad esempio, di interagire civilmente e di trovare dei dibattiti, perché il dibattito poi è, diciamo, la linfa della
1: Ovviamente.
0: vita, perché
1: Carlo
0: ci
1: in
0: si
1: chiusura.
0: confronta.
2: Sì, volevo solamente rinnovare l'invito alla partecipazione allo sciopero del 27 di giugno. E ne do conferma perché appunto poco fa era arrivata la pubblicazione sul sito della Commissione di Garanzia, per cui è confermato. E è importante dare un segnale di quanto sia importante il servizio taxi facendolo mancare quel giorno. Perché gli impegni assunti sono stati tanti, ma ad oggi ne abbiamo visti pochi mantenuti. Non abbiamo amici, non abbiamo giunte amiche, non abbiamo solamente delle controparti alle quali chiediamo il giusto rispetto della nostra categoria. E in questo modo battiamo un colpo forte, necessario e nel momento opportuno. Grazie.
1: Grazie Carlo, grazie Marco. Non smorzà bassa, prosegue, restate qui.
3: Sostieni la tua radio, sostieni Samarcanda Digital Network con il tuo 5 per 1000. Scrivi in alto a sinistra nel riquadro Sostegno Enti Terzo Settore il numero 96 61 93 90 584. Aiuta le realtà indipendenti. Non ti costa nulla, ma per noi è fondamentale.

0: Your Baby nella programmazione di Samarcanda Digital Network. Riccardo Mameli con voi, non smorzà bassa anche per oggi il collegamento con la Latuscia, e quindi abbiamo con noi Maurizio Di Giovancarlo. Maurizio, ben trovato, come stai?
1: Bene, non più di mezz'ora.
0: Non più di mezz'ora, dopo, mi raccomando, e dopo abbiamo dopo da fare.
1: I tassisti, con tutto quello che c'è, avete detto e abbiamo sentito, tanti auguri che si possa risolvere il primo possibile tutto quanto, anche per voi, per la vostra categoria.
0: Grazie Maurizio, okay. Grazie davvero da parte di tutti. Tutte 9.000, quanti siamo qua a Roma, pensa.
1: Ok, allora diamo il benvenuto...
0: Ah, Roberto Pomir,
1: direttore del Fune. Direttore, ciao, buonasera.
2: Ciao Riccardo, ciao Maurizio, bentrovati.
1: Tu l'hai preso il taxi oggi?
2: Io non l'ho preso oggi, però a Roma mi è capitato di prenderlo diverse volte. Paradossalmente l'ho preso anche a Viterbo, pensate che storia.
1: Benissimo.
0: E come ti sei trovato nelle tue esperienze viterbesi e romane con i tassisti?
2: Sempre bene, perché i tassisti sono sempre gentili, e a volte parlano poco, alcuni invece sono molto divertenti anche, e soprattutto a Roma, quindi è una categoria eccezionale.
1: Benissimo.
0: Siamo tutti contenti, grazie allora, Roberto davvero.
1: Riccardo, allora partiamo questa puntatona, perché Roberto Pomi ora ci parlerà dei tesori scomparsi, ok? Poi alla fine, dopo Roberto che ci ha raccontato questa bella storia, parleremo e avremo le voci dei protagonisti di un bellissimo giardino che è stato inaugurato ultimamente, la scorsa settimana, ad Acqua Pendente, è il giardino di Pugnanoni. Roberto, puoi partire con la tua storia.
2: Sì, vi racconto agli ascoltatori di Radio Samarcanda un lavoro che abbiamo portato avanti in questi giorni con la redazione della FUN, il giornale di Viterbesi, che permette anche a chi vive a Roma di conoscere qualcosa in più sulla storia di Viterbo e sui tesori che questa città racchiude e custodisce, nella speranza che i romani decidano sempre più di venire nel nostro territorio e passare qualche ora o qualche giorno, ci auguriamo, di vacanza, di svago. La storia di oggi è una storia che in realtà parte da Viterbo, ha dei riflessi importanti su Viterbo, ma è anche una storia dell'umanità internazionale. Sembra un paradosso, però questa piccola città di provincia esprime nel 1300 un pittore formidabile che è Matteo Giovannetti. Ora, nella storia dell'arte si studia più che altro Giotto, Simone Martini, ma Matteo Giovannetti era proprio in dialogo con questi due colossi, si ispirava a Giotto, era della scuola di Simone Martini e dei Senesi, e diventa il pittore dei papi, perché vive nella Viterbo papale e soprattutto vivrà nella città papale francese di Avignone, perché da Viterbo partirà con Clemente V e andrà ad Avignone, e ad Avignone realizzerà un capolavoro pittorico all'interno del Palazzo Papale Avignonese, e nel contempo farà spola tra Viterbo e Avignone, costruendo un legame anche artistico tra le due città, e realizzerà tutta una serie di affreschi a Viterbo. Ora, è interessante che Viterbo abbia dato i natali a un pittore così importante del 300, ma la storia che noi raccontiamo è una storia di tesori scomparsi, come diceva Maurizio. Perché? Perché di Matteo Giovannetti a Viterbo rimane pochissimo, e dopo vi diremo anche cosa, ma vi racconteremo cosa abbiamo scoperto con il nostro giornale, perché abbiamo scoperto un ammanco di un tesoro artistico importantissimo. Però vorrei partire da un dato, da alcuni dati, perché questo permette ai nostri ascoltatori di capire il peso di quello che stiamo per raccontare. Nel 2014 vengono battute all'asta due opere del nostro Matteo Giovannetti dalla casa d'asta Lampertz di Colonia, in Germania. Si tratta di due tavolette molto piccole come dimensioni, ve le dico, 64 cm per 17, quindi parliamo di una roba piccolina. L'asta di questi due ritratti, Santa Caterina d'Alessandria e Sant'Antonio Abate, viene aggiudicata per 2.656.000 euro. Ok? Quindi quadrucci, diciamo, dal punto di vista delle dimensioni, vengono aggiudicate all'Astra nel 2014 per quasi 3 milioni d'euro, no? Una cifra importantissima. Allora, facendo delle indagini su questo patrimonio di Giovannetti, perché noi siamo partiti da un fatto: possibile che Giovannetti, un pittore così importante, a Viterbo non ne rimane più nulla? Per quale motivo? E siamo andati a cercare un po' di documenti, un po' di libri di storia dell'arte locale, e abbiamo scoperto che c'era a Viterbo un qualcosa che oggi non esiste più, che è il monastero, il convento degli Agostiniani, nell'area di San Faustino, da non confondere con l'attuale chiesa della Trinità, che è ancora esistente. Questo convento venne completamente distrutto nel 1952 perché non era più attivo, era passato nella proprietà del comune di Viterbo, e il comune decise nel post-guerra, siccome la situazione era molto tragica, anche perché la città di Viterbo subì dei pesanti bombardamenti, c'era molta povertà, bisogno di abitazioni, di realizzare in quel pianoro delle case popolari. Quindi distrusse completamente questo monastero. Dentro quel monastero si trovava un ciclo pittorico importantissimo proprio del nostro Matteo Giovannetti. Fortunatamente non venne distrutto, vennero commissionati degli strappi d'affresco, quindi questi affreschi vennero presi e strappati dalle mura, no? Con una tecnica apposita che viene utilizzata dai restauratori, da chi fa questo tipo di lavoro, e alla fine vennero preservati 100 metri di affreschi. Ora, 3 milioni d'euro, due quadrucci di 64 cm per 17, immaginate il valore di 100 metri di affreschi. Ma al di là del valore diciamo commerciale, economico, il valore del patrimonio storico artistico, cioè di quella cultura, no? del 300 che la città di Viterbo conservava. Ora, di questi affreschi strappati dalle mura di questo convento non si ha più traccia. Risulta dai documenti del 1952, quindi sostanzialmente pochi anni fa, no? Siamo nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi tempi abbastanza
1: 74 recenti.
2: Come scusa?
1: 74 anni.
2: Sì, 74 anni. No, forse un po' di... Sì, 74 anni. E in pratica in 74 anni non si sa più niente di questi affreschi strappati, 100 metri di affreschi. Dalle carte risulta che siano stati depositati presso il Museo Civico di Viterbo, che si trova in quella che si chiama Piazza Crispi, però dentro il museo non ci sono. Quindi non si sa dove sono finiti questi 100 metri. Poco fa, prima di arrivare in redazione da voi, mi sono sentito telefonicamente con l'assessore del Comune di Viterbo alla Cultura e mi ha detto che ha attivato un istruttore dentro gli uffici perché adesso anche loro stanno cercando di ricostruire sulle loro carte l'iter di questi affreschi, perché da qualche parte devono essere finiti. Però ad oggi abbiamo portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'assenza di un patrimonio storico-artistico dal valore indefinibile, che è scomparso appunto nel nulla, no? qua a Viterbo. E la questione ha fatto molto rumore, perché è evidente che questo patrimonio dovrà essere ritrovato, e se fosse sparito sarebbe un problema, perché era nella custodia del comune, e quindi sarebbe un patrimonio che scompare nel nulla, mentre un comune ce l'aveva affidato, cioè ce l'aveva nelle sue mani, ed è, certo, ne è proprietario, no?
1: Certo, certo. Ma come hai detto tu, non è il fondo, diciamo, economico delle opere, è dove stanno, che fine hanno fatto. Questo,
2: questo è il grande mistero. Però certo, abbiamo approfittato, siamo andati oltre, no? E questo lo rivolgiamo anche agli ascoltatori, che speriamo si siano un po' appassionati, diciamo, a questa storia, perché ai contorni del giallo, no? C'è un qualcosa di un grandissimo valore, una sparizione, l'enigma su dove siano finiti, la certezza che esistano, perché sono stati depositati e c'è registrato questo nel museo civico locale, ma la cosa interessante è che Matteo Giovannetti è ancora presente a Viterbo, quindi i cittadini romani, se vogliono, possono ancora venire a vedere la mano di questo grande pittore, anche se è rimasta poca roba, levati questi 100 metri di affreschi che ci auguriamo di trovare dove stanno, no? E anche con l'azione del nostro giornale di riportare alla luce. Comunque ancora oggi sono visibili degli affreschi da Giovannetti nella chiesa di Santa Maria Nuova. Qualche anno fa è stato attribuito a Giovannetti anche un affresco all'interno della chiesa di Sant'Andrea a Piano Scarano, e la Fondazione Carivit, attiva qua sul nostro territorio, una fondazione bancaria, ha in pratica nelle sue proprietà un piccolo quadretto di una crocifissione del Giovannetti, che però se dovesse valere quanto quelli battuti nel 2014 a Colonia all'asta, insomma parliamo di una roba che 7, 800, un milione d'euro le vale tutte, insomma. E certo. Quindi parliamo di, anche in questo caso di un piccolo quadro che però vale una fortuna. E diciamo, chi ha più disponibilità e più tempo per viaggiare potrebbe recarsi ad Avignone, e lì la situazione cambia, perché all'interno del Palazzo Papale ci sono dei luoghi, delle intere cappelle del Palazzo Papale affrescate da Giovannetti, che sono uno spettacolo, conservate benissimo, accessibili a tutti, e quindi lì è ancora ammirabile, è possibile ammirare la grandezza di questo genio viterbese.
1: Ma c'è un comitato Giovannetti, leggo sul tuo giornale.
2: Allora, questa
1: è l'idea del giornale.
2: Allora, in pratica noi abbiamo appurato che Viterbo ha questo grande artista che non è valorizzato per nulla. Infatti questa storia è semi sconosciuta, l'abbiamo riassumata in qualche modo noi in questi giorni. Il valore di questa storia e anche del bene, dei beni che sono, devono essere ritrovati, è enorme. Ma al di là di questo c'è un patrimonio sommerso di quadri del Giovannetti che si trova chissà dove, disperso per mezzo Europa e oggi probabilmente anche in mezzo mondo, che dovrebbe essere recuperato. Come? Ogni tanto le case d'asta battono dei pezzi che sono attribuiti a Giovannetti, ma il comune di Viterbo non rivendica mai la proprietà del bene, cioè dovrebbe fare delle azioni, no? Per rivendicare, certo, questo, però non ha struttura, non ha cognizione di quello che accade, non c'è nessun dipendente comunale, nessun ufficio del comune che fa monitoraggio su queste aste cercando di recuperare Giovannetti. Certo. Cioè, come si sono persi i 100 metri da festa? Di fatto si sono persi la memoria del Giovannetti, la consapevolezza della grandezza. Perché suggeriamo la costituzione di questo comitato? Perché sarebbe uno strumento utile per iniziare innanzitutto a diffondere la consapevolezza di questo grande genio, di un patrimonio che la città potrebbe rivendicare, ma anche perché attraverso il comitato sarebbe possibile iniziare a ragionare su una grande mostra di Giovannetti, magari recuperando i 100 metri di affreschi che non si sa più che fine hanno fatto, ma anche recuperando dalle collezioni private, no? Altre situazioni che sono in giro, dei quadri anche in prestito, no? Perché sarebbe come riportare questo pittore a casa. Però ve ne dico un'altra per dirvi chi è questo pittore, perché altrimenti è difficile dirlo in poco tempo. Vi dico che nel 2021 un museo a caso, un museo piccolino, il Louvre, no? Naturalmente siamo ironici, decide di comprare due quadri di Giovannetti, compra anche in questo caso all'asta, non siamo riusciti a capire quanto l'abbiano pagati, però comprano l'Adorazione dei Maggi e la Crocifissione all'asta, anche qui sono due quadretti piccoli della dimensione simile di quelli battuti nel 2014 all'asta a Colonia, nella città di Colonia. La cosa che più ci ha colpito, e qui abbiamo recuperato proprio il comunicato originale, battuto dal Louvre nel momento in cui ha acquisito all'asta questi due quadri. Allora, vi leggiamo perché secondo noi è importante, naturalmente l'abbiamo tradotto dal francese. Allora, il Museo del Louvre ha acquistato due pannelli di Matteo Giovannetti, pittore viterbese del 300 e figura centrale della pittura italiana del tempo. Queste opere di eccezionale rarità colmano una lacuna fondamentale nelle collezioni francesi. La loro acquisizione testimonia l'importanza di Giovannetti, un artista capace di influenzare profondamente il gusto e l'estetica della corte papale d'Avignone, fungendo da ponte tra tradizione giottesca e lo stile gotico internazionale. Cioè, queste sono le parole
1: bellissimo, che certo.
2: Spende su questo pittore, completamente dimenticato e quasi ignorato a Viterbo.
1: Certo, è come scrivi, qualcun altro avrebbe fatto carte false, no, per capire e no tutto quanto da dove provengono tutto questo oro per Viterbo, no?
2: Ma certo, perché recuperare irrecuperabile, ma questi 100 metri di affreschi da qualche parte devono pur stare, significherebbe aprire la città ha una comunicazione anche di livello internazionale molto importante, certo. Ok, ha un, canale di rapporto tra Viterbo e Avignone. Avignone fa ogni anno milioni di turisti che pagano per andare ad Avignone, dormono ad Avignone, mangiano ad Avignone, cioè fanno
1: un canale, un canale anche, un canale anche con Louvre a sto punto, perché se la didascalia di queste ultime due opere ne parla come che colmano una lacuna fondamentale nelle collezioni francesi e dà per figura centrale della pittura italiana, quindi anche con Louvre, esatto, può essere fatto un canale.
2: Esatto, i manuali di storia dell'arte, questo l'abbiamo appreso anche noi in questi, giorni, definiscono Giovannetti il pittore dei papi, cioè aver avuto a Viterbo il pittore dei papi, insomma, non è una cosa così banale, no? Cioè, io credo che dovrebbe essere una sorta di vessillo importante che la città dovrebbe saper raccontare in giro, insomma, per attirare interesse e visitatori. Certo. È roba che vale lavoro, posti di lavoro, vale milioni.
1: È vero, verissimo. Bella testimonianza.
0: Sarebbe proprio una vera ricchezza, un indotto senza fine, caro Roberto, ma non si hanno idee di dove possono essere finiti questi 100 metri quadri o lineari di affreschi di Matteo Giovannetti, è possibile?
2: Allora, in realtà accadrà questo: l'assessore deve seguire una procedura di cui ci siamo scambiati dei messaggi prima, eccetera, che è l'istruttore interna, per capire le carte cosa dicono. Però io qualcosa in più so, ma non mi azzardo a dirlo pubblicamente. Sono fiducioso che saranno ritrovati.
0: Come sarebbe detto, sarebbe un grande colpo, sarebbe veramente un grande colpo per Viterbo, ma per tutto l'Interland viterbese, scherzi.
1: Ma sì, ma la Tuscia ha un potenziale immenso, Riccardo, smettiamo di considerarla un tesoro nascosto e trasformiamo, come dice Roberto, in realtà viva. Cioè, noi abbiamo centinaia di cose da mostrare e farle vedere al pubblico mondiale.
2: Vi dico un'altra cosa, perché per un po' di colore, no, sul personaggio, questo ci permette di evidenziare il rapporto tra Viterbo e Avignone. Questa storia di Giovannetti l'abbiamo tirata fuori recentemente, però ne sono appassionato da anni. Poi adesso siamo riusciti, anche per un colpo di fortuna, ad avere più informazioni e a fare questo lancio di giornale. Però negli anni, intorno al 2015, ebbi modo di parlare con una persona che conosceva un sacco di cose su questo fronte, e mi raccontò che ad Avignone bastava prendere una cosa che a dirla oggi sembra un reperto archeologico, anche questa, un elenco del telefono, no? Vi ricorderete voi studio e i nostri ascoltatori cos'è un elenco del telefono, diciamo, e se uno prendeva un elenco del telefono ad Avignone, aprendolo, sfogliandolo, avrebbe trovato tanti nomi viterbesi, cognomi viterbesi. Perché questo? Perché Giovannetti non fu l'unico viterbese alla corte del Papa Clemente V che si spostò da Viterbo ad Avignone, ma con lui si spostarono tante manovalanze, tante maestranze, chi gli curava i pennelli, chi tritava i colori, i pigmenti dei colori,
1: cioè curatori, tanti, certo, operai, curatori, no? Pure, certo.
2: E certo, infatti a Avignone è conservata una targa, mi mandarono anche una foto di questa targa, un sacco di nomi, di persone al seguito del Papa e di Matteo Giovannetti, di Viterbo, chiaramente dai nomi e dai cognomi, insomma, che poi negli anni si sono poi evoluti, ma è chiaro che nel 300, diciamo, certi cognomi sono evoluti da quelli, insomma.
1: Esatto. Bellissima storia, Riccardo, no?
0: Veramente bella, e sarebbe veramente una grandissima occasione da cogliere al volo. Bravo veramente Roberto e tutti quelli che stanno appresso a questa ricchezza che per adesso è dispersa, diciamo.
2: Confidiamo di aiutare il recupero, speriamo.
0: Sì, dobbiamo assolutamente riuscirci.
1: Ma la fune di Roberto Pomi focalizza queste cose. È un giornale web che va oltre la notizia spicciola, ma si incunea nella Tuscia, perché Roberto ha capito che è piena di storie, e questa qui di Giovannetti è una delle tante, forse come è stata tirata fuori, è una delle più importanti, no, Roberto?
2: Sottolineo, questo è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, no? Perché spesso si ritiene che il giornalismo che funzioni più sia quello che lancia la notizia sciocca, no? Che riesce a tenere
1: tanto. È quello che ti ho detto.
2: Invece, in questi giorni, con questo lavoro su Giovannetti, abbiamo avuto dei picchi di visualizzazione, dei picchi di lettori altissimi. E questo ci ha, non vi dico commosso, ma insomma ci ha entusiasmato tanto.
1: Certo, no, ha dato la carica a continuare e continuate su questa strada. Molto bene, Roberto, e grazie per questa bellissima storia che oggi hai tirato fuori.
2: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Grazie Roberto, prima di salutarci ricorda il tuo sito.
2: www.lafune.eu, il giornale dei viterbesi.
0: EU, okay, Europa, allora, finale?
2: Sì, esatto.
1: EU, allora, Roberto lo manderemo in vacanza e con Roberto ci sentiremo inizio settembre per presentare, non lo so, forse Santa Rosa o un'altra mostra in programma, forse.
2: Magari faremo una puntata su Giovannetti ritrovato e racconteremo anche questi affreschi.
1: Ma se no, aspetta, Roberto, se viene trovato faremo uno speciale.
0: Se viene trovato speciale, no, viene proprio qui in studio, Roberto, scherzi.
2: Piacere, Roberto.
1: Ok, allora noi grazie Roberto.
0: Grazie Roberto. Grazie
1: del davvero. Tuo rapporto.
0: E noi facciamo continuiamo. Pochi istanti di stacco, così Roberto ci lascia, okay, e noi continuiamo con non più di mezz'ora per oggi. La va bene?
1: Ok, saluto
2: a tutti gli ascoltatori di Radio Samarcanda, buon estate.
1: Ciao Roberto, grazie.

0: non più di mezz'ora con Maurizio Giovancarlo in collegamento dalla Tuscia. Maurizio, eccoci, Roberto ci ha lasciato, siamo noi. Di cosa vogliamo parlare adesso? Qua è tutto pronto, eh?
1: Bellissimo, no, ritorno un attimino a Giovannitti, bellissima storia. Roberto è un bravo investigatore. Allora, qualche giorno fa è stato inaugurato un giardino, si chiama Giardino dei Pugnaloni. È stato inaugurato in un'area una corte all'interno del Palazzo Viscovile di Acquavendate. Perché il Giardino dei Pugnaloni? Il Giardino dei Pugnaloni perché era una zona un po' semi-abbandonata e ora sentiremo le voci dei protagonisti, è stata recuperata e sono state piantate delle piante che fanno parte della storia dei Pugnaloni. Tu sai che sono i Pugnaloni, sono questi quadri floreali che vengono realizzati a Acquavendate da 15 gruppi e vengono esposti la terza domenica di maggio nella festa della Madonna del Fiore. Ogni gruppo ha un suo bozzetto, ha un suo diciamo motivo, okay, che deve sempre rappresentare un po' la storia di questa festa. E questa corte è stata rivalutata, c'è stato c'è ripeto, anche il sindaco si è sporcato le mani, Alessandra Terrosi, e la sentiremo tra poco, e ha piantato queste piante. Ok, adesso sentiremo, se tu sei d'accordo, partiamo, sì, con i vocali. Sentiremo per primo lo storico dell'arte e direttore scientifico del museo della città, che è appunto racchiude il vescovato, cioè il palazzo vescovile, il direttore Andrea Alessi.
2: Il museo della città è una struttura polivalente e polifunzionale che include al suo interno oltre 1000 reperti, più sezioni dalla ceramica arcaica a dipinti del fondo edifici culto, che spaziano praticamente dal 1400 e arrivano fino al 1800. Moltissime le proprietà giuridiche, appunto, oltre al ministero anche la diocesi di Viterbo espone molti dipinti, reliquiari e tutti gli arredi liturgici che sono appartenuti al Palazzo Vescovile, che ospita appunto il Museo della Città. Il Museo della Città è strutturato su 3 livelli e include anche materiale lapideo, oltre a una sezione demo etnoantropologica con un plastico della Francigena che ricopre tutte le tappe da Roma fino a Canterbury.
0: Maurizio,
1: ricordo che Acquavendate è una tappa fondamentale per la via Francigena. I dati che ci ha dato, che sono su internet dell'Associazione Europea di via Francigena, l'AEF, parla di dai 12 a 20 mila pellegrini, quindi passano tutti ad Acquavendate, passano tutti perché Acquavendate è chiamata anche la piccola Gerusalemme, tu lo sai?
0: Sì. Lo stavo sentito, okay, dire, abbiamo un motivo però, la piccola Gerusalemme?
1: Abbiamo un motivo, perché a pochi, quasi a 100 metri dal luogo di cui stiamo parlando, che è il museo della città nel palazzo ex Palazzo Vescovile, c'è la basilica del Duomo, ok? Quindi la basilica del Santo Sepolcro. All'interno della sua cripta romanica, molto bella, e si trova la più antica riproduzione al mondo del Santo Sepolcro di Cristo, realizzata per permettere, Riccardo, ai pellegrini medievali e quelli attuali di venerare il luogo sacro senza affrontare il lungo e pericoloso viaggio
0: percorso. Io ho sentito dire la stessa cosa per Pitigliano, però
1: Pitigliano è più sentita come partecipazione sinagoga ebrea. questa è un'altra, esatto, un'altra cosa.
0: Esatto, c'era okay. una comunità.
1: Allora, andiamo avanti. Esatto, andiamo avanti ancora, con i vocali. I vocali, ora sentiremo il biologo Gianluca Forti, che è il direttore del Museo del Fiore e coordinatore delle attività didattiche, che ci focalizza questo giardino dei pugnaloni.
3: L'idea che cercavamo era come trovare un tematismo, un'animazione a uno spazio del museo, il giardino esterno, e che potesse essere in qualche maniera un luogo della comunità. E pensavamo ad alcune esigenze didattiche come le piante tintorio, le piante per gli inchiostri, e ragionando su un giardino etnobotanico, ci stavamo già ragionando per il Museo del Fiore a Torre Alfina, ci siamo detti perché non mettere insieme i saperi dei due musei, e così abbiamo pensato a un piccolo giardino etnobotanico sulla festa dei pugnaloni, quindi un giardino per la festa dei pugnaloni. Ci abbiamo ragionato con gli operatori didattici, con il direttore scientifico del museo della città, ci abbiamo ragionato con il presidente della cooperativa che adesso ce l'ha in gestione, che ci ha messo a disposizione un garden designer molto in gamba con cui abbiamo ragionato, gli abbiamo fornito la lista delle piante che si utilizzano nei pugnaloni sulla base di alcuni studi fatti dal Museo del Fiore. Abbiamo cercato di capire quali potevano essere più efficaci non solo per la didattica ma soprattutto per un effetto estetico del giardino, e quindi così è nata un'idea per creare un piccolo spazio, non una grande estensione, uno spazio che, ecco, ci è possibile pensarlo e gestirlo perché la nuova cooperativa di gestione ha scelto di investire sul museo della città, quindi da quest'anno per tutto l'anno noi avremo un museo per la prima volta aperto dal martedì alla domenica. L'operatore che è qui, oltre a accogliere le persone e fargli vivere l'esperienza più coinvolgente attorno alla storia della città, può anche curare un giardino, segnalare le cose che vanno migliorate, seguirlo, curarlo, e così abbiamo uno spazio dove tutta la popolazione di Acquapendente può trovarsi per trovare le piante della propria tradizione, ma soprattutto per farle toccare con mano, annusare, conoscere a tutte le persone che si avvicineranno a Acquapendente lungo la via Francigena come luogo di cultura da scoprire per viaggio e quant'altro. Chiunque avrà piacere di fermarsi a Acquapendente avrà la possibilità per tutto l'anno di toccare con mano i pugnaloni, poterli poi incontrare, conoscere e toccare nella chiesa del Santo Sepolcro e scoprirne tutte le particolarità botaniche anche poi al Museo del Fiore.
0: E quindi il direttore ci ha detto le cose interessanti, Maurizio.
1: Sì, perché il direttore Gianluca Forti è un uomo veramente con tante idee, e come ha detto lui nell'intervista, fondamentale è stato l'approccio con la nuova cooperativa Montemero, che da poco tempo, circa 5-6 mesi, ha preso in mano sia il museo della città sia il museo del fiore a Torre Alfina, e il Sasseto che è anche un altro luogo da visitare. E adesso ascoltiamo appunto il Silvio Piorigo, che è cartografo, guida ambientale e presidente della cooperativa Montemero.
4: Mi chiamo Silvio Piorigo, sono il presidente della cooperativa Montemero, che si occupa da dicembre di quest'anno della gestione di questo museo civico diocesano della città, e anche del Bosco del Sasseto e del Museo del Fiore. Proprio per questo abbiamo pensato quando noi siamo arrivati, noi siamo una cooperativa di Assisi che si occupa appunto di valorizzazione di progetti legati alla fruizione del territorio, turismo ambientale, progetti turistici in genere, ma tutti diciamo incentrati sul turismo lento. Quando siamo arrivati qui abbiamo trovato questo meraviglioso palazzo e abbiamo visto questo giardino. Avendo già la collaborazione scientifica di Gianluca Forti, che è il direttore scientifico del Museo del Fiore, insieme anche all'altro direttore qui, Andrea Lessi, direttore qui del museo, abbiamo pensato insieme di riqualificare, cioè di sistemare il giardino, creando uno spazio più bello per la comunità e per i visitatori del museo, utilizzando, diciamo, le competenze che nascono, diciamo, dal fatto che qui c'è un Museo del Fiore. Oltretutto questo legame viene rafforzato dalla tradizione dei pugnaloni. qui a pochi passi c'è la chiesa del Santo Sepolcro, c'è questa tradizione dei pugnaloni che vengono tanto bene fatti con elementi vegetali e con fiori, quindi ci sembrava proprio che il fiore fosse il tema che collega tutte queste realtà legate a questo territorio d'acqua pendente. E quindi abbiamo pensato di fare un giardino fiorito, quindi abbiamo messo a terra, no? Abbiamo fatto mettere a terra, grazie al contributo di Andrea Travallesi, che è un garden designer, che è la nostra azienda, della quale si è dotato anche in altri luoghi che abbiamo gestito. E abbiamo pensato, insomma, di creare questo nuovo giardino con nuove piante, fiorito, e che potesse essere un luogo dove raccontare prima di tutto la bellezza, ovviamente, e poi raccontare anche la tradizione dei pugnaloni e l'esistenza e, diciamo, le attività del Museo del Fiore, facendo vedere appunto piante fiorite, fiori a terra.
0: Nuove piante crescono, caro Maurizio.
1: Sì, dalle ortense ad altre piante che vengono utilizzate per la realizzazione dei pugnaloni, questi magnifici, unici al mondo, quadri fatte di foglie, di fiori e di erba che si trova nel bosco. Il museo Acqua Pendente, ricca di cultura floreale, come hai sentito da queste parole, il museo della città, il museo del fiore, immerso nel verde di Torralfina, il bosco del Sasseto, il bosco delle farfalle, così lo ha definito il National Geographic. Andiamo a sentire il garden designer Andrea Travallesi, che ha curato la visione di queste piante, di questo spazio.
5: Ok, sono Andrea Travallesi, il garden designer al quale è stato affidato il progetto della riqualificazione del giardino del Museo della Città di Acqua Pendente. E abbiamo realizzato questa corte interna utilizzando le piante che vengono utilizzate per i pugnaloni. Quindi insieme anche allo staff del museo e dell'amministrazione siamo riusciti a riportare in auge un giardino che per troppo tempo è rimasto soltanto erba incolta. Io voglio ringraziare, ci tengo a ringraziare la comunità acquesiana, perché tutti quanti si sono messi a disposizione, chi ha regalato delle piante, chi invece è venuto proprio a scavare e a metter giù queste piante, e siamo riusciti tutti insieme a realizzare un bellissimo progetto.
0: Garden designer, grandissima anche questa testimonianza, molto interessante.
1: Voglio citare, non è stata intervistata, anche Silvia Racelli, che mi ha aiutato a coordinare queste interviste. Ricordo la festa dei pugnaloni, che c'è la terza domenica di maggio, okay, da tanti anni, anche secoli, e ricordo le dimensioni, perché nessuno... focalizzate questi quadri, che sono 3,6 metri di altezza e 2,60 di larghezza. Sono quadri unici al mondo. Sentiamo ora la signora sindaco Alessandra Del Rosi, che ha voluto partecipare quel giorno a questa iniziativa, dando il buon esempio, sporcandosi le mani e piantando appunto delle piante.
6: Oggi è una bella giornata, perché dopo la festa dei pugnaloni, celebrata il 17, domenica 17, oggi siamo qui ancora di domenica, di nuovo a portare avanti questo nostro discorso con i fiori. Ringrazio moltissimo il museo, il direttore del museo, il presidente della Montemeru, che è la cooperativa che gestisce, Gianluca Forti, che è il direttore dell'altro museo del fiore, perché hanno messo insieme appunto queste diverse competenze naturalistiche da un lato, scientifiche e culturali dall'altro, per dare vita a questo angolo, diciamo, no? Che già era un angolo bello, perché è un angolo verde all'interno di un museo in cui poter accogliere la popolazione anche semplicemente per sedere, chiacchierare, stare all'ombra, godersi un caffè e poi magari salire al piano di sopra e andare a visitare le bellissime collezioni che stanno all'interno del nostro museo. Adesso il giardino è ancora più accogliente, perché oggi sono state messe a dimora tantissime piante, fiorite, non fiorite, arbusti, siepi, comunque ecco uno spazio verde che quindi ci riporta alla dimensione del bucolico in qualche modo, ma calato appunto all'interno di una struttura come quella del Museo Civico e Diocesano, che per Acqua Pendente è una struttura centrale molto importante. Ringrazio tra l'altro tutti i volontari che hanno contribuito a questa giornata.
0: E anche un ringraziamento anche da parte della sindaca, molto bene. Siamo in chiusura, Maurizio, abbiamo okay. Un altro piccolo intervento.
1: Siamo in un piccolo intervento del parroco Don Enrico Castauro, sentiamo anche il suo messaggio.
7: Azione d'incontro sono sempre positivi, vanno assolutamente favoriti e sostenuti nella loro creazione.
1: Grazie.
0: Molto stringato, il parroco okay. Però efficace direi, ficcante quasi.
1: Efficace, allora diamo questa le coordinate, diciamo, museo delle città.eu
0: certo.
1: Per...
0: Ripeti Maurizio, ti ho interrotto, ripeti per cortesia.
1: museodellacittà.eu, troverete tutte le informazioni che abbiamo detto e tutte anche le per prenotare... prenotare anche la visita al museo, sia al museo diocesano oppure al museo del fiore oppure altre notizie. Allora, se siamo in chiusura perché oggi abbiamo veramente sforato alla grande, giovedì 18 avremo un personaggio che racconta delle storie molto belle. Lui si chiama Luis Contenebra o Contenebra, poi l'accento ce lo dirà lui, in alias Paolo Fanelli, è uno scrittore e ci parlerà delle storie molto belle che ci racconta della Tuscia. E giovedì prossimo sicuramente saremo sulle orme di Maria Maddalena.
0: Molto bene. Caro, ricorda, carissimo, tu ricorda la tua Tuscia fotografia, uno dei siti più belli per quanto riguarda la Tuscia e la fotografia in genere.
1: Tusciafotografia.it oppure sui social Tuscia Fotografia Official di Instagram e Tuscia Fotografia, molto semplice, per Facebook.
0: Molto bene.
1: Vi do l'appuntamento a giovedì prossimo 18 alle 18 con non più di mezz'ora, ma oggi abbiamo un po' sforacchiato.
0: Non c'è problema. Riccardo. Grazie Maurizio, grazie. Maurizio, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: A presto.

0: E finalmente siamo all'interno di Vini e Oli 2.0 con il nostro Stefano Ronconi. Ben trovato Stefano, come va?
1: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovato a te e anche ai nostri ascoltatori. Apriamo Vini e Oli 2.0 oggi con un ospite davvero, davvero importante. Io prima di iniziare, come dire, ti manifesto proprio la mia soddisfazione per averlo ai nostri microfoni. Sentirai presto, in realtà più che un ospite abbiamo una serie di ospiti e capirai fra poco e capiremo perché. Perché abbiamo un professore universitario, abbiamo un vignaiolo, abbiamo un come dire, un appassionato del territorio, anzi un appassionato di vari territori. Quindi diciamo, come dire, abbiamo veramente un parterre de roi piuttosto che un ospite
0: uno, nessuno e centomila, insomma.
1: E quindi do veramente il benvenuto al professor Giancarlo Moschetti, che dovrebbe essere collegato.
0: Buonasera professore.
2: Ciao. Eccoci. Ciao a tutti, saluti agli ascoltatori di Radio Samarcanda e grazie per l'invito.
1: Grazie ancora a te. E allora dicevo, abbiamo a che fare in effetti con varie, come dire, vari profili, no? Intanto la prima cosa che ti chiedo è da dove ci parli in questo momento?
2: Allora, da casa mia, un vicolo di Napoli, quindi se sentite qualche strombazzata normale.
1: E... tu in realtà, quindi... esatto, tu sei, in questo momento sei a Napoli, ma tu in realtà insegni, sei ordinario all'università.

0: sono tutte, esatto.
1: Fai il
0: Tutte
1: professore che è affiliato al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. Giusto?
0: le. Esatto,
1: Stato
0: il SAF
1: bravissimo, eh?
0: dell'università, esatto, il SAF dell'università di Palermo, dove ormai sto da 20 anni e ho creato un bel gruppo di ricerca veramente interessante.
1: Bene, allora adesso io ti chiedo come si tengono insieme tutte queste cose, no? Perché poi tu sei a Napoli, ma se ricordo male, tu sei di origini irpine in realtà.
0: No, no, sono
1: A
0: proprio di Napoli,
1: Napoli,
0: anzi.
1: quindi diciamo, è la mozione dell'affetto che ti ha portato in Irpinia, diciamo.
0: L'affetto, diciamo, l'Irpinia come terra enologica mi ha
1: certo,
0: portato là perché
1: certo.
0: io, per prima cosa, sono bevitore da quando avevo 16 anni. Mio nonno, che era piemontese, mi faceva assaggiare il Dolcetti, i Baroli, e là ho iniziato ad avere quest'amore sfegatato per il vino. Poi sommelier. Poi agraria, tesi in microbiologia enologica, lieviti, ed è nata poi, diciamo, la passione si è unita col lavoro e anche l'ornitologia, che era una passione, si è unita col lavoro, con tutti i lavori che ho scritto su appunto le influenze che hanno gli uccelli migratori nel portare i lieviti nell'ambiente quando viaggiano. Tra l'Africa e l'Europa praticamente
1: Diffondono,
0: portano questi
1: certo.
0: lieviti, diffondono i lieviti
1: Fa fanno,
0: nell'ambiente.
1: fanno quello che potremmo definire un meticciato di lieviti.
0: Esattamente, esattamente.
1: Quindi, da professore, a un certo punto, immagino che, come dire, il socio in questa avventura abbia avuto qualche ruolo, qualche influenza. Come dire, riprendi questa passione da bevitore e, come dire, e cerchi di fare il vino che ti piace.
0: Sì, diciamo che poiché io ho una certa età, bevevo i vini ante 80. Cosa significa bere i vini ante 1980? Nel 1977 viene pubblicato il decreto ministeriale per l'utilizzo dei lieviti starter. Cosa vuol dire? Che prima di quella data tutti i vini erano a fermentazione spontanea, non si potevano proprio, diciamo, utilizzare i lieviti starter nel settore enologico. E quindi praticamente io mi ricordavo di questi vini veramente con un bouquet incredibile, e allora ho iniziato a fare dei lavori a capire come ritornare a fare questi vini senza coadiuvanti enologici, senza lieviti selezionati. E attualmente il vino che produco, il Due Vite, è proprio, diciamo, io lo chiamo vino didattico per i miei studenti, no? Perché è proprio l'emblema di come si può fare un vino solo con l'uva e un pizzico di metabisolfito.
1: E dicevo, no? Due vite, il nome diciamo è evocativo, ma
0: Due Vite, sì, è molto,
1: mi sa che
0: perché in
1: c'ha più di un
0: pratica ha
1: significato, no? In realtà.
0: vari significati. La seconda vita, appunto, il professore che fa il vignaiolo, che si sporca le mani per far, diciamo, apprezzare meglio le sue lezioni agli studenti, ma anche l'unione di due amici, Giancarlo Moschetti e Vincenzo Mercurio, che oltretutto è stato anche un mio studente all'università, uno dei, diciamo, più famosi enologi italiani, che appunto ha voluto fare questo passo con me, questo progetto con me. Poi Due Vite anche perché noi usiamo due vitigni, l'Aglianico e il Piedirosso per quanto riguarda il rosso, e il Roviello Bianco e il Caprettone per quanto riguarda il bianco. Quindi quest'unione, ecco, che ha molti significato, queste due vite, appunto, due vitigni, due territori, perché l'uva mia è di Aglianico di Taurasi, io ho la vigna a Taurasi, ma l'uva di Vincenzo è di Lettere.
1: Il
0: Che sta
1: Piedirosso,
0: appunto in provincia di Napoli.
1: certo.
0: Quindi mi piace questa contaminazione di territori, ok? Io la purezza non mi piace né eticamente né nei lavori che faccio. Io penso che il consorzio, l'unione, è sempre la forza, dà tanta forza,
1: Ma poi penso Giancarlo, e in questo caso mi rivolgo anche al vignaiolo, che poi la purezza anche scientifica

0: tipicamente, come dire, è debole, nel senso che
1: Sì.
0: l'ibridazione, no? L'ibridazione, prima diciamo il meticciato, cioè
1: Ma tutto deriva da tutto, tutto delle carpe,
0: certo.
1: cioè Pantarei, tutto si muove, tutto scorre, quindi veramente parlare di purezza è inutile. Ma poi ricordiamoci che fino agli anni 70-80 i vini erano sempre in blended o uvaggio. Quello che trovava il contadino metteva
0: Era il
1: dentro, cioè non
0: blend
1: è
0: della
1: che
0: vigna, era il vino della
1: era il blend
0: vigna,
1: della.
0: era.
1: Esatto, ma poi specialmente con questi cambiamenti climatici ritorneremo all'uvaggio o al blend, quindi l'unione di più vini, proprio perché specialmente nel mondo dei vini naturali, perché chi fa vino convenzionale ovviamente può aggiungere un po' di acido tartarico, un po' di acido malico, un
0: Certo,
1: po'
0: può
1: altri tipi
0: agire
1: di
0: dal
1: acidi,
0: punto di
1: può
0: vista
1: agire
0: enologico.
1: chimicamente
0: Certo.
1: perché la legge ci permette di usare fino a 67 coadiuvanti enologici, pensa te, hai capito? Quindi invece noi che siamo artigiani dobbiamo lavorare in vigna, quindi capire
0: Con la
1: come
0: materia
1: con la materia prima.
0: prima, basta, è chiaro. Senti, ti volevo chiedere una piccolo, come dire, un po' un racconto perché della vigna di Taurasi, come l'hai trovata,
1: Sì.
0: come l'hai recuperata, perché c'è stato anche un lavoro di recupero proprio sulla.
1: Assolutamente. Allora, era il 2003, praticamente io avevo preso la cattedra di microbiologia enologica, non mi bastava fare il vino in provetta e quindi mia moglie mi regalò questa vigna piccolissima, stiamo parlando di quasi un ettaro, neanche un ettaro, di una vigna del 1982, già appunto impiantata ad Aglianico. E addirittura aveva sesti di impianto, cioè le piante erano lontanissime l'uno dall'altro, era una vigna
0: Ma piede
1: nata per
0: franco? Ma
1: produrre.
0: piede franco o no? No.
1: No, è
0: No.
1: impossibile perché la mia è argilloso calcareo come
0: Ok.
1: tipo di terreno e la filossera in quel tipo di terreno praticamente
0: Va a
1: attaccherebbe.
0: nozze, va a nozze.
1: Va a nozze, quindi non era a piede franco, ma era una vigna molto vecchia, però usata per vendere
0: L'uva,
1: uva.
0: certo.
1: Quindi sesti di impianto molto molto intensivi, però chiaramente ho iniziato a sostituire tutta una serie di pratiche agronomiche, quindi ovviamente prima cosa sostanza organica, che è fondamentale per iniziare a fare un lavoro di mantenimento e miglioramento della fertilità biologica del terreno. Okay? Poi, quindi apporto di sostanza organica, poi diminuzione delle sostanze nocive, quindi sono passato all'agricoltura biologica, basse dose di rame, poi aumento delle difese naturali delle piante dai patogeni fungini, quindi una serie di elicitori, sono sostanze che danno immunità praticamente alla pianta, abbasso delle lavorazioni meccaniche, quindi portare le lavorazioni meccaniche a un minimo, okay? Quindi
0: Certo.
1: prato permanente è fondamentale anche per abbassare un po' il pH del terreno. Stiamo parlando di un terreno che quando l'ho preso era pH 8 e 9, quindi molto basico, e col pH molto basico non c'è la mineralizzazione della sostanza organica, avviene molto lentamente. Quindi tutta una serie di pratiche che chiaramente sono frutto anche delle
0: Degli
1: ricerche
0: studi, certo.
1: universitarie, brava, che hanno portato quindi a poi un vino appunto decente, vai.
0: E invece il blend col piedirosso, com'è venuta l'idea?
1: L'idea è stata che anche quando in anni in cui facevo veramente degli ottimi aglianici e non lo trovavo mai fine l'aglianico, l'aglianico in purezza, almeno quello della zona diciamo di Taurasia, non lo trovo mai fine, per cui ho iniziato a fare delle prove e il piedirosso, ma in particolare il piedirosso della zona appunto vesuviana, quindi stiamo parlando di Lettere, che è un paese che affaccia sul Vesuvio e quindi è un terreno ceneritico che ha avuto
0: Certo.
1: quindi l'influenza delle polveri del Vesuvio, bassa gradazione alcolica, grandi
0: Acidità,
1: profumi
0: grande acidità,
1: floreali, esatto.
0: immagino, no?
1: In con un rapporto di 70-30, quindi 70 di Aglianico e 30 di Piedirosso, era il mio vino, che poi è la cosa fondamentale. Cioè il vino effettivamente era quello che mi piaceva. Che non riesco a produrre qualcosa
0: certo,
1: questo solo per il mercato.
0: No, vabbè, cioè, poi ne fai talmente poco, no? Quante bottiglie fai di rosso?
1: Sono 2500 di rosso e 600 di bianco.
0: O ne parliamo un attimo dopo il break musicale, però volevo un gossip. Vincenzo è stato d'accordo, cioè quello che piace a te... Vi siete trovati oppure avete un po', come dire, dibattuto?
1: Vincenzo no, sulla percentuale assolutamente, perché Vincenzo c'ha un naso pazzesco, veramente c'ha una sensibilità olfattiva incredibile. Ha capito subito che l'Aglianico, con un taglio del 30-40% di Piedirosso, ci guadagnava assolutamente. Più sul fatto di fare vini naturali, ogni tanto ha paura, perché io appunto facendo queste fermentazioni spontanee, seguendo giorno per giorno la fermentazione, lui ogni volta dice: solo tu potresti fare un vino così, perché ovviamente stai giorno per giorno a seguire il vino.
0: Però immagino che sia anche per lui una, come dire, utile, no? Cioè un arricchimento anche, voglio dire, anche di esperienza. Che
1: l'arricchimento è stato reciproco. Lui mi blocca su certe cose, e però poi ovviamente guardando il lavoro che faccio migliora la sua conoscenza. Però è chiaro, essendo lui un consulente, non si può permettere, ad esempio lui lavora anche in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna. È chiaro che se non hai persone sul posto che veramente capiscono stai facendo, affidabili, non è facile fare un vino a fermentazione spontanea senza occasionale. Lui è comunque un minimalista, nel senso che veramente usa pochissimi coadiuvanti, già questo per me è molto importante. Poi nel mio vino invece sa che non bisogna usare niente.
0: Per quello è una bella palestra, secondo me.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Allora, Carlo, io adesso facciamo un piccolissimo break affidato al nostro conduttore.
1: Vi aspetto.
2: Più che altro il regista, più che conduttore. Il conduttore sei te, in realtà. Andiamo con la musica di Billy Joel, un pezzo che dedichiamo al nostro professore, Just the Way You Are.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo in combattimento, non siamo mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills è una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville, ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Singing to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

Bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. Abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street. Si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage lo-fi con una sensibilità pop, creando

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In the Stars. Un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013, che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byth, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People, questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

Sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Coles Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

0: Shockwave.
1: Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Pigliamo una Palestina. Non gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventa quando sarà partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu non levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18. Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisi.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofónica Italiana.
7: Radio Mar. Estación Nacional.
8: Radio Romea Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla tanto.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata, la radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne come sempre e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio. Un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961, invece, Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia-Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan De Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo, certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti. Rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan in questo podcast ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriel Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato, e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle di loca su questa canzone, perché c'è una canzone di Lucio Dalla basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: che verrà, veramente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, com'è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, poi dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro, e ogni volta c'è, cioè, la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid o non Covid, poi la speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche, soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti, o addirittura di una mancanza di socialità, soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco, se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che era nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, Christian Ghibaudo dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla.

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile: biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
3: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
4: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
3: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
4: No!
3: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos, il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
5: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
6: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
5: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
7: Iacchiappa Fantasmi.
5: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
7: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
8: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
9: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
10: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
3: Quale?
10: Mai incrociare i flussi.
3: Perché?
10: Sarebbe male.
3: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
10: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
11: Inversione protonica totale.
3: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non me la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete.

0: Cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
1: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
2: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
1: Io ho cercato di pensare.
2: Guardate!
1: No! Non può essere!
2: Che cos'è?
1: Non può essere!
2: Che cosa hai pensato, Ray?
1: Oh, merda!
2: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi? L'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine con i social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque ad Anita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: Nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Bonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
2: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
3: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare ad una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
2: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
3: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. «Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake», spiegò. «Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa».
2: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
3: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di J-Lo's Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio, nel 2011, nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
0: Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai, pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Lo's Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank, disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed, siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni, anni e anni, sin dalle sue origini, è stato, e lo è ancora, Carmelo Cantone. Carmelo Cantone che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. E poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione, ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura, perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema è che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spettro penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere come che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando, che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto, ma è un civile. Insomma, c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli di vertice nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione, incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè

0: a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati, ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa? Per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco e non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni, aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. C'è una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
1: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti, Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
0: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con Languzzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. E il messaggio della riforma con Languzzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata che ha dovuto vedere determinate risposte. Vedasi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi, ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti, insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenze in carcere di persone tossicodipendenti e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione a partire dagli inizi degli anni 2000, in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. E a tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi. Di investire il carcere degli anni 80 non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena. E in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di

0: un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti, e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni invece.
1: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di J Lous Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
2: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane di spendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed eguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
3: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione e ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
4: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola da piccoli accrescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
5: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
6: Parli di demoni,
5: sì.
6: Ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi demoni
5: combattono i demoni,
6: cerchiamo di accogliere, è riuscire ad accogliere e dare un significato.
5: Perché per noi, parlando da detenuto proprio in carcere, è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
6: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole, perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi, che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva incondizionata. L'ultima caratteristica invece è la congruenza, accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa, dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta, e continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da 6-7 mesi. E si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza nella gestione delle emozioni.
5: Il cortometraggio
6: è molto interessante, perché da qui è nato un cortometraggio. È venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
5: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
6: Grazie a te.
5: Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
7: Bene amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme, come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
9: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-Louse Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele, che ci saluta.
10: Ciao a tutti.
9: Alla tastiera Ciro.
11: Ciao a tutti.
9: Alla batteria Roberto.
12: Ciao.
9: Al sax Giuliano.
13: Ciao.
9: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare. Vi saluto io, ciao ragazzi, al posto di Luca. Ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: Back to Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè. La persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più scuri, oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità. Gli agenti provocatori. Quindi, quando si sta in galera, chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
0: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album, postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso, grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo, Body and Soul.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it before?

Body and soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni. Oscillano 4,1, 4,2. Bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini. Però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà. Il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Gonnella.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Benvenuti a Jazz e Dintorni, uno spazio dedicato alle sonorità eleganti e coinvolgenti del jazz contemporaneo e delle sue sfumature. Il jazz, infatti, non è solo tradizione, è un linguaggio in continua evoluzione, capace di reinventarsi e dialogare con il presente. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare, partendo dalla prima di questa nuova puntata, con un artista che mi lascia sempre il buon umore. Si chiama Adam Able, insieme a Everett Harp, una canzone targata 2026. Chitarra e sax di uno dei più grandi d'America si uniscono in questa canzone che si intitola Electric. Se vogliamo proseguire sulla musica di gran classe, arriva Bonnie James. Album d'esordio, quello che si chiama Trust, una dolcezza che lo ha lanciato, album che ha colpito subito. In seguito al successo del disco, Bonnie James ha firmato un contratto con la Warner Bros. Records per le registrazioni degli album successivi. La canzone si intitola Metropolis. Per proseguire, si entrerà nella musica che ricorda anche dal titolo gli stili Dan, un suono tipico fine anni 70, un bel funk che ci sta alla grande con Nathaniel Bernard Najjar, conosciuto professionalmente come Neil Najjar. È un chitarrista, produttore musicale e compositore americano che suona la chitarra classica nella tradizione del jazz. Ha collaborato con artisti come Eric Darius, Chuck Reed, Cindy Bradley, Jesse J e anche Jonathan Fritzen, per dire giusto proprio qualcuno. Lo ascoltiamo con Stili Jam. A questo punto vi lascio ascoltare la musica. Benvenuti nel Jazz e dintorni.

0: il meglio dello smooth jazz.
1: Per proseguire torneremo nel 2024, una canzone che ci piace già da subito, con Michael Browning, artista, produttore, pianista e compositore. Ha scritto e prodotto oltre 70 successi di contemporary jazz per nomi molto importanti nel settore. Ma tornando al pezzo, si chiama Happy Hour. Potremmo trascorrere veramente lisce queste ore ascoltando questa musica. Un po' più impegnata, ma sempre soffice, un altro pianoforte che gioca con le sette note. Lui è Rob Bunnings. La sua ascesa al successo internazionale come compositore e interprete inizia con Soulscape. Saremo nel 1999 con Joyful Noise e il pezzo che si intitola She's Too Cool, un po' come la musica del jazz e gli intorni, che adesso vi porta ancora una volta in un grande successo. Lui è ricordato per aver fatto parte dei Stevie Miller Band, ma soprattutto per questa canzone del 1976. Oggi la riascoltiamo in versione Shack Attack, dove stranamente non si sente la voce di Jill, cantante che ha il suo tocco. Arriva tra poco con noi Love Down. Vi rinnovo ancora il buon ascolto del jazz e dintorni.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Jazz e dintorni, trasmettiamo emozioni.
2: Dire che questa canzone è solo una canzone, secondo me, sminuisce un po' l'artista. Personaggio veramente unico, Vladimir Četkar, macedone ma in pianta stabile a New York. Ha lo stile fortemente influenzato da gruppi funk, jazz, soul, come, non so, Change, Earth, Wind & Fire, Patrice Rushing. Nel mondo jazz invece Wes Montgomery, George Benson, Quincy Jones. Vi faccio ascoltare Soul Splendor e fatevi trasportare dal soul groove. Subito dopo arriverà Pamela Williams con il suo sax che lascia una bella impronta, canzone che è stato il pezzo forte del disco del 2024, quello che si intitola come la canzone The Right Time, pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte qui nel Jazz e Dintorni. Poi un pizzico di fusion con uno dei gruppi più importanti nel settore, in mezzo forte, gruppo islandese che inizia la loro carriera nel 1977 ma che vede il più grande successo anni dopo con Garden Party nel 1983. Sempre carica di fantasia la loro musica, anche nel pezzo che si intitola Nightfall. Sarà la canzone che chiude questo prossimo terzetto.
3: Hi, I'm Vladimir Četkar. Greetings to the listeners of Jazz e Dintorni. And now I will play one of my songs.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.